0: Sono le 2:01.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 2:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ennesima fase meteo decisamente instabile sull'Italia in questo maggio dinamico. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e locali temporali interesseranno la Toscana settentrionale e i settori del Triveneto. Nubi sparse al centro-sud, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane, la nuvolosità e le precipitazioni si concentreranno lungo l'Appennino e sulle regioni adriatiche. Ampie schiarite, ma clima ventoso invece sui settori tirrenici e sulle zone occidentali del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Express.
1: Sono le 2 e 33 minuti.
2: Radio Podcast. Il meteo.
3: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 2:47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ennesima fase meteo decisamente instabile sull'Italia in questo maggio dinamico. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e locali temporali interesseranno la Toscana settentrionale e i settori del Triveneto. Nubi sparse al centro-sud, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane, la nuvolosità e le precipitazioni si concentreranno lungo l'Appennino e sulle regioni adriatiche. Ampie schiarite, ma clima ventoso invece sui settori tirrenici e sulle zone occidentali del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 3:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 3:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ennesima fase meteo decisamente instabile sull'Italia in questo maggio dinamico. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e locali temporali interesseranno la Toscana settentrionale e i settori del Triveneto. Nubi sparse al centro-sud, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane, la nuvolosità e le precipitazioni si concentreranno lungo l'Appennino e sulle regioni adriatiche. Ampie schiarite, ma clima ventoso invece sui settori tirrenici e sulle zone occidentali del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato

0: Sono le 3:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Plus. Sono le 3 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ennesima fase meteo decisamente instabile sull'Italia in questo maggio dinamico. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e locali temporali interesseranno la Toscana settentrionale e i settori del Triveneto. Nubi sparse al centro-sud, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità e le precipitazioni si concentreranno lungo l'Appennino e sulle regioni adriatiche. Ampie schiarite, ma clima ventoso invece sui settori tirrenici e sulle zone occidentali del nord. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 4 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ennesima fase meteo decisamente instabile sull'Italia in questo maggio dinamico. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e locali temporali interesseranno la Toscana settentrionale e i settori del Triveneto. Nubi sparse al centro-sud, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane, la nuvolosità e le precipitazioni si concentreranno lungo l'Appennino e sulle regioni adriatiche. Ampie schiarite, ma clima ventoso invece sui settori tirrenici e sulle zone occidentali del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 4:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 4 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ennesima fase meteo decisamente instabile sull'Italia in questo maggio dinamico. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e locali temporali interesseranno la Toscana settentrionale e i settori del Triveneto. Nubi sparse al centro-sud, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità e le precipitazioni si concentreranno lungo l'Appennino e sulle regioni adriatiche. Ampie schiarite, ma clima ventoso invece sui settori tirrenici e sulle zone occidentali del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ennesima fase meteo decisamente instabile sull'Italia in questo maggio dinamico. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e locali temporali interesseranno la Toscana settentrionale e i settori del Triveneto. Nubi sparse al centro-sud, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane, la nuvolosità e le precipitazioni si concentreranno lungo l'Appennino e sulle regioni adriatiche. Ampie schiarite, ma clima ventoso invece sui settori tirrenici e sulle zone occidentali del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 5 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ennesima fase meteo decisamente instabile sull'Italia in questo maggio dinamico. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e locali temporali interesseranno la Toscana settentrionale e i settori del Triveneto. Nubi sparse al centro-sud, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane, la nuvolosità e le precipitazioni si concentreranno lungo l'Appennino e sulle regioni adriatiche. Ampie schiarite, ma clima ventoso invece sui settori tirrenici e sulle zone occidentali del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6:01.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 6 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ennesima fase meteo decisamente instabile sull'Italia in questo maggio dinamico. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e locali temporali interesseranno la Toscana settentrionale e i settori del Triveneto. Nubi sparse al centro-sud, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità e le precipitazioni si concentreranno lungo l'Appennino e sulle regioni adriatiche. Ampie schiarite, ma clima ventoso invece sui settori tirrenici e sulle zone occidentali del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6:30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ennesima fase meteo decisamente instabile sull'Italia in questo maggio dinamico. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e locali temporali interesseranno la Toscana settentrionale e i settori del Triveneto. Nubi sparse al centro-sud, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità e le precipitazioni si concentreranno lungo l'Appennino e sulle regioni adriatiche. Ampie schiarite, ma clima ventoso invece sui settori tirrenici e sulle zone occidentali del nord. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 7 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ennesima fase meteo decisamente instabile sull'Italia in questo maggio dinamico. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e locali temporali interesseranno la Toscana settentrionale e i settori del Triveneto. Nubi sparse al centro-sud, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane, la nuvolosità e le precipitazioni si concentreranno lungo l'Appennino e sulle regioni adriatiche. Ampie schiarite, ma clima ventoso invece sui settori tirrenici e sulle zone occidentali del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7 e 39 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: I feel by the wayside, like everyone else.

0: Sono le 8:02.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Siamo a Genova ed è il 24 gennaio 1978. Guido Rossa è un operaio dell'Ital Sider di Genova, sindacalista della FIOM CGIL, militante del Partito Comunista Italiano. Sono le 6:30 del mattino. Guido Rossa esce dal portone della sua abitazione. Quel giorno è impiegato al primo turno del mattino. Fuori è tutto buio. L'operaio dell'Ital Sider porta tra le mani il sacchetto della spazzatura. Lo deposita nel cassonetto a metà strada tra la sua auto Fiat 850 posteggiata in via Fracchia e via Ischia, dove si affaccia al portone di casa. Si volta indietro, ma tutto sembra tranquillo. Ma la normalità è solo apparente. I terroristi delle Brigate Rosse, Riccardo Dura, Vincenzo Guagliardo e Lorenzo Carpi, lo raggiungono alle spalle. Attendono che apra la portiera dell'auto e alla fine i brigatisti sparano numerosi colpi di pistola contro Guido Rossa. Un'esecuzione, un messaggio politico inviato dalle Brigate Rosse al Partito Comunista Italiano negli anni del compromesso storico con la Democrazia Cristiana e nei mesi del dopo Moro. Il giornalista della RAI, Ennio Remondino, annuncia al telegiornale l'omicidio dell'operaio dell'Ital Sider.
4: Guido Rossa, operaio dell'Ital Sider di Genova, membro del Consiglio di Fabbrica e militante del Partito Comunista, è stato ucciso questa mattina attorno alle 7 a poche decine di metri dalla propria abitazione in via Fracchia, nel popolare quartiere di Oregino. A rivendicare l'attentato con una telefonata alla portineria del Palazzo dei Giornali sono state le Brigate Rosse. Abbiamo sparato a Rossa, spia dell'Ital Sider. È stato l'agghiacciante comunicato. Guido Rossa, 44 anni, sposato con una figlia, era stato protagonista nei mesi scorsi di un importante atto di coraggio civico, denunciando e testimoniando poi in tribunale contro un impiegato dello stabilimento Oscar Sinigaglia, da lui sorpreso a distribuire materiale propagandistico delle Brigate Rosse all'interno della fabbrica. Appena diffusasi la notizia, in tutte le fabbriche genovesi i lavoratori hanno sospeso ogni attività.
3: Guido Rossa viene ucciso nella Genova operaia della fine degli anni 70. Familiari, amici e investigatori lo troveranno disteso con le gambe sul sedile e la testa appoggiata al volante della sua Fiat 850. Poco dopo le BR telefonano al centralino del secolo XIX e rivendicano il suo assassinio. Guido Rossa nasce a Cesio Maggiore, in provincia di Belluno, il 1 dicembre 1934. Un anno e mezzo dopo la sua famiglia si trasferisce a Torino. A 14 anni entra nel mondo del lavoro e da quel momento Rossa è diviso tra la vita in fabbrica, l'impegno nel sindacato, la passione per l'alpinismo. In montagna conosce una ragazza genovese, Silvia, che diventa la sua compagna. Nel luglio 1961 si trasferisce a Genova. Trova impiego all'Oscar Sinigaglia di Cornigliano, reparto officina centrale, addetto alla manutenzione degli strumenti di alta precisione. Nel 1967 si iscrive al PC, sezione Ital Sider. La direzione aziendale si trova di fronte un interlocutore serio, preparato, duro, razionale ed equilibrato. Pierluigi Baglioni, amico di Guido Rossa, racconta l'arrivo di Guido Rossa all'Ital Sider di Cornigliano.
5: Guido Rossa l'ho conosciuto i primi anni 60, quando arrivò in fabbrica. Fu un po', come si potrebbe dire, una sorpresa per la fabbrica. Fu accolto con molta simpatia, perché veniva dalla provincia di Belluno, paese di Cesio Maggiore, e venendo a Genova, paese di pescatori di mare, con tutta la sua bardatura di rocciatore, perché lui i primi tempi vestiva come vestiva la sua al suo paese, eh? Aveva il maglione, i pantaloncini di velluto, quelli con la fibbia sotto il ginocchio, i calzettoni, gli scarponi, il cappellino da alpino. Poi circolò la voce che era appunto un democristiano, un cattolico, che era iscritto alla CISL.
3: Guido Rossa rifiuta con estrema fermezza la politica della violenza, si scontra con quelle avanguardie operaie che da tempo hanno scelto la strada della lotta armata. A Genova è attiva da almeno 4 anni la più efferata colonna delle Brigate Rosse. La colonna genovese nasce nel gennaio 1975 e la sua storia si snoda lungo il quinquennio successivo fino alla sconfitta militare del 1980. Inizialmente formata da pochi militanti regolari che si raccolgono intorno a Rocco Micaletto, braccio destro di Mario Moretti, giunti a Genova con l'incarico di assumere il comando della nascente organizzazione. I primi militanti sono Fulvia Miglietta, Riccardo Dura, Livio Baistrocchi e Francesco Lobianco. L'attività delle BR nel capoluogo ligure si snoda attraverso 4 passaggi fondamentali sul piano operativo. 18 aprile 1974, le BR mettono in atto l'operazione Girasole. Viene rapito il procuratore genovese Mario Sossi, poi rilasciato il 23 maggio 1974 senza il pagamento di alcun riscatto. 8 giugno 1976, l'organizzazione terroristica uccide Francesco Coco, procuratore generale della Repubblica di Genova, l'agente di scorta Giovanni Saponara, l'autista del magistrato Antioco Deiana. Il 17 novembre 1977 viene ferito in pieno centro l'ingegner Carlo Castellano, dirigente dell'Ansaldo, membro del comitato regionale del PC. 24 gennaio 1979 viene programmato l'agguato mortale contro Guido Rossa. Dopo l'uccisione di Guido Rossa, i microfoni entrano per la prima volta in una riunione del consiglio di fabbrica. Ci sono gli operai e ci sono gli amici di Rossa.
6: Cos'è che mi rimane di quella mattinata, l'impressione che ho avuto? Cosa può far sorridere? Io ho avuto due impressioni che sono fotografate nella mia mente. Una è questa: io bisognerebbe conoscere lo stabilimento, non è vero che ci conosciamo tutti. Siamo migliaia e non è vero che ci conosciamo tutti. Viviamo una vita assieme e molte volte non ci si conosce da un reparto all'altro, solamente lungo chilometri, largo chilometri. Quando il compagno dal consiglio di fabbrica alle 8:15 mi ha chiamato al telefono, io quasi dal banco di lavoro avevo mandato un altro, se non che chiedevano il delegato. Perché sono andato al telefono e il compagno mi ha detto hanno sparato a Rossa. Io in quel momento ho pensato onestamente alle grandi difficoltà che c'è ogni volta che c'è lo sciopero. All'acciaieria, spegnere i forni, fare i calcoli dei pericoli, lasciare la gente perché intervenga in caso di guasti, è sempre un problema muoverci in quel momento. Spiegare perché c'è lo sciopero immediato, generalmente protestano, lo sai che è difficile da noi, non è una macchina che gira e tiri giù il coltello e si ferma. E sono uscito fuori dicendo hanno sparato a un compagno. Come dico, non tutti ci conosciamo. Mi ha impressionato l'immediatezza della risposta, non c'erano notizie e di ordine, niente. Mi è rimasto impressionante il fatto che forse la prima volta in vita mia che mi capita in tanti anni, a 20 anni, diciamo, che i fonditori hanno girato la manopola e sembrava che tutto fosse stato a posto. Direi che sono usciti, mentre io stavo ancora valutando cosa dovevo fare, i punti di pericolo, eccetera. Sono usciti e è un grido, vorrei dire un vociferare, è stato andiamo a deferare, ci vogliono chiudere. E mi è venuto in mente quante parole in questi anni ho dovuto dire nelle assemblee, ai compagni, a spiegare che la strategia avversiva vuole chiuderci, isolarci. E direi che quante volte mi sono detto non lo capiscono, è difficile, e ieri mattina improvvisamente è bastato.
7: Ma io vorrei dire qualcosa invece che sono fatto, dato che vedo che sono uno dei più anziani, e ho collegato molto questo fatto ai primi scioperi che ho avuto fortuna o sfortuna di fare io nel 43-44, quando purtroppo ho avuto la stessa disgrazia di adesso di perdere degli amici di lavoro, dei compagni di lavoro. Compagni di lavoro ne ho perso tanti per varie cose, per morti naturali, per incidenti, ma assassinati come in questo momento dal 45 in poi, è il primo compagno di lavoro. Ecco, la prima sensazione è stata questa, che ho avuto del fatto che è successo al compagno Guido.
8: Volevo fare un'osservazione che mi ha colpito ed è questa: ha ragione Forte Braccio di Sull'Unità quando dice che con Rossa hanno ammazzato la democrazia, perché io sono convinto che la vera essenza della democrazia è da noi in fabbrica, e vorrei dare una risposta non estemporanea. Io sono un credente cattolico e caso strano sono arrivato al partito attraverso anche l'opera di persuasione, di convincimento che il stabilimento ha saputo fare nei miei confronti non credente, come Rossa. Rossa era un uomo completo, era silenzioso come le sue montagne, ma aveva il buon senso delle scalate che faceva e faceva un passo alla volta, faceva del bene. Io come credente posso affermare in questa sede che, dato che io credo nell'aldilà, credo in Dio, credo in Gesù, penso che sia stato anche, oltre un bravo compagno, sia stato anche un buon cristiano. E oggi, senz'altro, Rossa, Guido, è nella pace dei giusti, in paradiso.
3: L'omicidio di Guido Rossa matura dunque all'interno dell'Italsider di Genova. Guido Rossa scorge il suo collega Francesco Berardi inserire dietro le macchinette del caffè la risoluzione strategica delle Brigate Rosse. Di quell'organizzazione Berardi è un militante irregolare. Rossa convoca subito il consiglio di fabbrica e chiede di presentarsi ai carabinieri per sporgere denuncia. È la prima volta che accade. Fino a quel momento i panni sporchi si devono lavare in casa propria, nel partito e nel sindacato. Ma Guido Rossa non ci sta, non è d'accordo. Contro il terrorismo dice: bisogna andare fino in fondo, bisogna prendersi le responsabilità. La discussione nel sindacato dell'Italsider diviene pesante e perfino offensiva. In molti chiedono a Guido Rossa di lasciare perdere, ma è in gioco l'idea della possibile convivenza tra democrazia e terrorismo, come se le Brigate Rosse fossero una comune organizzazione dissenziente. E anche c'è chi sottovaluta la gravità di comportamenti a fare proseliti nel terrorismo. L'amico di Guido Rossa, Pierluigi Baglioni, è presente quel giorno nella sede del sindacato dell'Italsider dopo il ritrovamento della risoluzione strategica delle Brigate Rosse.
9: Tu
5: Franco Berardi non aveva la notorietà né il carisma di Guido Rossa, però era conosciuto perché era un delegato sindacale, attivista sindacale, partecipava ai cortei, insomma, anzi un esagitato sindacale. Sa? Appena ce lo ritrovammo lì, con tutto il pacco dei volantini che aveva ancora tra la camicia sul petto, dentro la camicia, che lui li tirava fuori di lì e li seminava. Tutti i delegati, i 9 esentati, 3 della CISL, 3 della UIL e 3 della CGL, più quel gruppetto di delegati che ci trovavamo lì per caso, ci si guardò in faccia e si disse: beh, adesso è lui. Ma ritrovarci un nostro compagno di lotte, un compagno conosciuto, che là mise un po' tutti nell'imbarazzo, dico, ci fu un certo imbarazzo, per cui gli si sequestrarono i volantini, lui si lasciò andare, no? Gli si disse: poi per ora vai nel tuo reparto e stai tranquillo. Ci si riunisce e si comincia a dibattere e nascono subito 2 posizioni. Una posizione di denuncia immediata all'autorità, come consiglio di fabbrica al completo. L'altra era quella invece di soprassedere, di fare una ramanzina, dargli una lavata di testa e tenerlo controllato, guardare, magari avvisare anche il partito, cioè lasciare la cosa, non portarla fuori dalla fabbrica a livello istituzionale, ma tenerla a livello politico all'interno della fabbrica.
3: Ma Guido Rossa non ci sta, vuole andare avanti, intende assumersi le sue responsabilità, come ci conferma Pierluigi Baglioni.
5: Quando ci si accorge che nessuno voleva recedere dalla sua posizione, perché obiettivamente noi potevamo accettare la posizione di Guido Rossa, ma ci rendevamo conto che poi bisognava andare là, assumersi la responsabilità, e mica tutti avevano quel coraggio lì di farlo. Un po' si rifugiavano dietro la questione politica, un po' c'era di mezzo anche la paura, e non ci fu nessun compromesso, perché nemmeno Guido Rossa con i suoi gli davano ragione, perché avevano il fascino, questo esercitava un fascino verso gli operai. Gli altri compagni sarebbero stati d'accordo con noi, gli altri lo sostennero, e quindi ci si sciolse come consiglio di fabbrica, si sciolse col fatto che come istituzione consiglio di fabbrica nessuna posizione, ognuno agiva di sua spontanea volontà. I suoi compagni, quando lui li portò prima, una tappa prima fu dal capitano della vigilanza, cioè il capo di tutte le guardie interne, no? Del servizio d'ordine, delle postinerie, e fecero lì, loro cercarono questa via di dire: vabbè, noi lo diciamo al capo della vigilanza, e quale sarà lui che... Il capo della vigilanza invece fece da Ponzio Pilato, si spaventò anche lui, disse: ragazzi, io non ci posso far nulla, è una questione, qui è grave, c'è di mezzo le Brigate Rosse, là, a me cosa, andate dai carabinieri e denunciate. Rossa, insieme al suo gruppo, andò alla tenenza di Cornigliano dei carabinieri.
3: La denuncia viene presentata da numerosi membri del consiglio di fabbrica, ma alla fine soltanto Guido Rossa firmerà il verbale davanti ai carabinieri.
9: Guido Rossa, Acquaceso Maggiore, il 1 dicembre 1934, operaio.
3: L'operaio dell'Ital Sider è conscio del rischio e lo riferisce prima di morire all'amico Ribetti. Va a finire qui, che quegli altri mi fanno fuori. A Rita Corsini, aggiunge poco tempo dopo, sta per succedere qualcosa, ma non dite nulla a mia moglie. Per Guido Rossa sono lunghi mesi di silenzio, minacce e paura. Pensa, mi puniranno le biere per quello che ho fatto. Magari mi spareranno alle gambe, ma non mi uccideranno perché sono un operaio comunista. E invece no. Invece le biere di Dura, Carpi e Guagliardo determinano l'eliminazione di Guido Rossa, come ricorda Pierluigi Baglioni.
5: sulla denuncia c'era soltanto, in calce alla denuncia, soltanto il suo nome. E era una cosa che lo esponeva molto, no? Nei due mesi successivi la cosa era, all'inizio era quasi rimossa, diranno denunciato, i carabinieri faranno le indagini, c'era il generale della Chiesa che si occupava di antiterrorismo, Franco Berardi venne arrestato e messo in prigione, lo faranno parlare, se non che poi a Rossa cominciarono ad arrivare delle minacce, per cui lui capì di essere veramente esposto in pericolo, cercavano di aiutarlo, di dirgli mettiti un'arma, fatti, vai, cambia zona, insomma, lui però non volle sentire ragioni e alla fine quel mattino lì si ritrovò davanti il comando di Dura, tutti pensavano, forse lo pensava anche lui, che lo volessero gambizzare, ecco, che la punizione non fosse la morte.
3: La denuncia ai carabinieri sarà, dunque, la sua condanna a morte, ma anche quella delle BR. Mesi dopo, Francesco Berardi si suicida in carcere. Riccardo Dura, l'esecutore materiale dell'omicidio di Guido Rossa, sarà a sua volta ucciso dai carabinieri nel blitz di Via Fracchia il 28 marzo 1980, sempre a Genova, vicino a dove è stato ucciso proprio Guido Rossa. Come un macabro rituale, proprio come una saga moderna.
10: Io e altri due miei marescialli davanti alla porta e ad altri nelle scale.
11: Un covo dove si riteneva esistessero dei clandestini.
10: Sono le 4:30 del mattino, disse, aprite, carabinieri. Quell'ora chi poteva essere? Due o tre calcioni ben assestati alla porta, si spalanca, non sento nessuna voce, un buio totale. Di fronte dico, arrendetevi, siamo carabinieri. E invece, proprio a lacerare quel silenzio, sento esplodere un colpo e dico, caspita, sparano.
11: È qui che voglio precisare che il primo a cadere per terra fu un nostro maresciallo, il maresciallo Benat.
10: Lo vedo cadere all'indietro e mi cade sul fianco.
11: E non fu colpito ad un mignolo o ad una gamba?
10: Un fiotto di sangue alto come una fontana, mi sembra proprio un getto di sangue.
11: Ma fu colpito in un occhio e l'occhio è nella testa. È come se fosse stato ucciso praticamente, solo che la fortuna lo ha aiutato.
10: E gli vedo l'occhio penzolare dal viso e quello che mi ha più colpito, che con la mano ricercava il mitra e diceva no, non mi sono detto nulla, non mi sono fatto non dite nulla a mia moglie, non mi sono fatto nulla.
11: Quindi la reazione dei carabinieri intervenuti fu non solo legittima come difesa, ma fu proporzionata all'offesa ricevuta.
10: E ho iniziato a sparare, anch'io.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità continueremo a raccontare la storia di Guido Rossa.

0: ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Nel giorno dei funerali di Guido Rossa, Genova si ferma. 250.000 persone in piazza sotto un cielo plumbeo. Parla l'allora segretario della CGIL Luciano Lama, che ammette la solitudine di Guido Rossa.
4: C'è un gesto di coraggio civile compiuto dal compagno Rossa non fosse rimasto troppo isolato.
5: Forse la vita di questo nostro compagno non sarebbe stata spezzata.
3: E davanti alla bara sfilano i colleghi dell'Italsider.
6: Ci sono voluti 10 anni dai tempi di Piazza Fontana per convincere quelli che sembravano più scettici. Noi sono 10 anni che diciamo da dove viene la versione. Sono 10 anni che subiamo. Adesso credo che anche quelli che fino in fondo ci hanno attaccato, anche quelli che da certi organismi di stampa erano piuttosto scettici, perché c'era quella tinta di rosso, quell'infamia, perché le Brigate Rosse noi le ricordiamo durante la Resistenza, per ciò che hanno fatto per liberare il paese. Adesso hanno infangato quel nome. Beh, ancora una volta credo che non ci sarà più dubbio, credo che tutto il paese ormai sa benissimo da che parte viene questo terrorismo, da chi è finanziato, e credo che questo atto disperato sia proprio la fine.
3: Nonostante l'evidenza, amici e conoscenti di Guido Rossa quel giorno chiameranno Brigate Nere le Brigate Rosse.
7: È toccata a lui, poteva toccare a un altro, perché quando sta gente che si dicono Brigate Rosse, ma anche per me, potremmo benissimo, senza sbagliare, chiamarle Brigate Nere. Quando si mettono a sparare, colpiscono così. Poi hanno colpito lui perché? Perché ha avuto un momento quando ha denunciato quel postino delle Brigate Nere, diciamo. Quando lo ha denunciato, è diventato per loro un capro espiatorio, hanno voluto fare una prova per vedere se la città reagiva, se la classe operaia reagiva e in che modo. Ecco, questa è una dimostrazione che nessuno è con queste Brigate Nere che si dicono rosse.
3: Poi davanti a migliaia di persone l'operaio ammette, Guido Rossa è stato lasciato solo.
7: Dopo il fatto che Rossa aveva testimoniato contro quel postino delle Brigate Rosse, ecco, parecchi di noi lavoratori così, per un fatto che il fare la spia così come si crede a volte, ecco, forse non eravamo tutti completamente d'accordo con Rossa col fatto, ed è stata una incomprensione nostra, ecco, non abbiamo capito che aveva ragione lui. E siamo un po' tutti qui con un po' di rimorso di coscienza per non essere stati completamente d'accordo con lui. E la partecipazione a questa manifestazione mi pare che sia anche un dire a Rossa, eravamo con te anche prima e siamo con te ancora adesso, avevi ragione tu, scusaci tanto.
3: Ma c'è chi, come Pierluigi Baglioni, ammette di essersi scontrato più volte con Guido Rossa, di aver rotto la sua amicizia proprio in seguito alla denuncia ai carabinieri del brigatista Francesco Berardi.
8: Io subito, quando tornò io più vecchio di lui, diciamo, io sono del 30, quindi ho visto la Resistenza, ho visto la lotta antifascista, mio padre è stato al confine di Ventotene, quindi insomma, masticavo un po' più di lui, generazione postbellica.

0: ne aveva un po' più il sentore. Io quando tornò dalla tenenza dei carabinieri e che raccontò che aveva firmato lui, perché io gli dissi subito: ma guarda che qua sei estremamente in pericolo, insomma credetti di avvisarlo. Lui però prese queste mie parole non come un amico che ti mette sull'avviso, ma quasi come un'intimidazione, come un giudizio negativo sul suo operato, per cui mi rispose male. E allora, rispondendomi male, poi si interruppero i rapporti, no? Io mi accorsi che lui l'aveva presa male, che non condivideva la mia posizione, sembrava quasi che si fosse responsabili un po' tutti di questa sua situazione, che era molto, ripeto, molto difficile, e non ci parlavamo più. Mi dispiace, si ruppe un'amicizia, ecco, su questo episodio si ruppe l'amicizia. Però io vi devo confessare che via via che i suoi occhi, perché quando ci si incontrava spesso, eravamo nello stesso reparto, ci guardavamo negli occhi, io non abbassavo i miei, lui non abbassava i suoi, se all'inizio i suoi occhi erano fieri, come ti hai visto cosa ho fatto, lentamente via via che passava il tempo i suoi occhi diventavano sempre più tristi, malinconici, e alla fine li trovai persino dolci nei miei riguardi. Io dico, ci siamo riconciliati prima del disastro, diciamo.
1: Al termine dei funerali di Guido Rossa, i lavoratori tornano a casa con i treni, i loro occhi sono lucidi, ma le parole sono piene di speranza.
2: I terroristi possono attaccare finché vogliono la classe operaia, ma la classe operaia avrà sempre la forza e le armi per rispondere. Rispondere sul terreno della democrazia, rispondere con la forza che le deriva dalla consapevolezza di essere sulla strada giusta. Quindi credo che fino a quando avremo questi lavoratori che resteranno in piedi, resteranno uniti, io credo che il terrorismo non riuscirà a passare nel nostro paese. Questa perlomeno è una speranza che io voglio esprimere.
1: A distanza di molti anni da quell'omicidio, c'è chi ancora non intende dimenticare il sacrificio di Guido Rossa. Giuseppe Ferrara, ad esempio, è stato il regista di un bel film, Guido, che sfidò le Brigate Rosse. Ha raccolto in un'ora e mezza di cinema l'identità spirituale di un operaio che è andato a morire rifiutando la violenza come mezzo di fare politica.
3: Rossa aveva una grande lungimiranza, non a caso è stato così tenace e così attaccata alla sua idea di combattere le Brigate Rosse da allora con tanta determinazione, rimettendoci la vita, perché capiva di aver ragione. Il cinema si accorge di lui. E perché l'ho fatto? Perché l'ho scelto? Ho letto un articolo su un giornale, un bell'articolo di Cipriani, mi ricordo, e mi ho detto, ma questo è un film straordinario, di una grande attualità, di una grande presenza politica in questo paese, ancora con le ceneri piene del calore degli eversori un po' folli. Mi ricordo comunque di una affermazione di Costa, un rapito delle Brigate Rosse, il nipote del grande armatore genovese, no? Mi ha detto: Ferrara, lei farà un film dove le Brigate Rosse avranno una epica. Ecco, non voglio fare nessuna epica. Ecco, io ho raccontato la mafia in modo contrario a quella, diciamo, più famoso film del Padrino. Cioè, i miei mafiosi sono pieni di mosche che gli camminano sul volto. Ecco, i brigatisti non hanno le mosche, però hanno qualcosa di perverso, che non ha Rossa. Rossa è un uomo normale, è un uomo che vuole lavorare, vuole che la democrazia si affermi.
1: E a distanza di anni c'è il percorso umano e personale di Sabina Rossa, la figlia di Guido Rossa. È anche da queste riflessioni che dobbiamo partire. Chiudiamo così la puntata odierna del lato oscuro della verità con questo bell'intervento di Sabina Rossa ad un convegno del 2016 sulla giustizia, gli stati generali dell'esecuzione penale.
4: Vorrei iniziare con una piccola premessa, perché essere qui oggi per chi è testimone e vittima di quello che è stato definito uno dei periodi più bui della nostra Repubblica rappresenta un momento importante. E spesso alle vittime sono mancati spazi di racconto, di ascolto, di riconoscimento. E credo che oggi abbiamo ancora un profondo bisogno di verità, più impellente ancora di quello di giustizia. E ciò che siamo è il risultato di un percorso, e io vorrei brevemente raccontare qual è stato il mio percorso. È stato un percorso fatto di volti e voci del passato, iniziato molti anni dopo l'omicidio di mio padre, è nato innanzitutto dal bisogno di recuperare un confronto mancato, quello che fa parte di quelle leggi non scritte per le quali esiste sempre un rapporto diretto tra i protagonisti di un conflitto. E in questi anni ho incontrato uomini e donne, protagonisti della lotta armata degli anni 70, che ho trovato molto diversi in realtà da come me li ero immaginati, non solo perché il tempo li aveva inesorabilmente cambiati nell'aspetto, ma ho anche respirato il peso delle scelte che avevano compiuto e che avevano distrutto le loro vite. E essere a confronto con chi ci ha procurato dolore, con chi ci ha recato un danno e ci ha privato di qualcosa, rappresenta per il colpevole trovarsi di fronte a quelle che sono divenute le conseguenze delle proprie azioni. E per la vittima è un'occasione importante per avere risposte a domande che non ha mai avuto occasione di rivolgere ad alcuno. E ho pensato e penso che la sofferenza altrui, pur se frutto di un vissuto, fatta anche di episodi di sangue e di violenza, non possa costituire un risarcimento né una soddisfazione per chi è stato vittima di quei comportamenti. E il trovarsi a confronto con i colpevoli non significa quello che può sembrare una negoziazione tra reo e vittima, una privatizzazione di quello che è il diritto penale. Ma semmai si tratta di un'idea di giustizia riparativa, capace di risanare le ferite, di ricostituire un tessuto umano e sociale, al fine di riabilitare i colpevoli nell'alveo costituzionale, perché i valori della Costituzione poggiano su principi di giustizia e non di vendetta. È stato scritto: il carcere è pena per i gesti compiuti, ma la persona non è mai tutta nei gesti che compie, buoni o cattivi che siano. E quando il Tribunale di Sorveglianza ha concesso il beneficio della liberazione condizionale alla persona che ha sparato a mio padre, l'ho vissuto come un gesto di civiltà. Tempo addietro lo avevo incontrato e avevo potuto constatare una sua assunzione di responsabilità per i gesti che aveva compiuto e per il dolore che aveva arrecato. E in una lettera mi scrisse: l'incontro avuto con lei è stato uno dei più difficili ma anche dei più importanti della mia vita. E credo quindi che fare giustizia significhi anche accertare che a tanti anni di distanza una persona, seppur condannata all'ergastolo, possa essere cambiata. E ancora oggi però la giustizia che è penale, che è strutturata attorno alla punizione e alla detenzione, è vista sempre in un'ottica retributiva. E questo è un modello che non dimostra attenzione nei confronti delle vittime. Le vittime, perché innanzitutto con la pena il colpevole viene a pagare il reato e viene a estinguere il debito con la società, però i conti con le vittime rimangono aperti. E partire dalle vittime significa invece innanzitutto farsi carico del bisogno di riconoscimento e di verità, significa riconoscerne il ruolo e la dignità. Spesso i programmi riparativi vengono intesi con misure come l'accertamento del sicuro ravvedimento, condizione necessaria per la concessione del beneficio della liberazione condizionale. Accade che i familiari delle vittime siano convocati presso gli uffici territoriali di polizia e venga loro domandato se hanno perdonato questo o quel condannato. Credo questo sia un carico morale di cui le vittime non hanno certo bisogno, ma soprattutto l'affidamento di un potere nell'esecuzione penale che non spetta a loro, bensì allo Stato. In questi ultimi anni è accaduto che responsabili della lotta armata che hanno tutti scontato la pena e vittime e familiari abbiano iniziato ad incontrarsi spontaneamente per cercare di ricucire e di sanare una ferita nella convinzione che fare giustizia non sia solo l'applicazione di una sanzione, ma anche una riflessione volta alla ricerca di una verità individuale, di una verità curativa, che vada oltre la verità giudiziaria accertata nelle aule dei tribunali. E sono nati percorsi di mediazione, guidati da esperti, persone straordinarie che ho avuto modo di conoscerle nel profondo e che hanno realizzato un vero e proprio lavoro di tessitura, raccogliendo le testimonianze e la narrazione dei partecipanti al fine di aiutare i colpevoli a giungere ad una piena assunzione di responsabilità e contribuendo a spezzare quella catena di odio e a cercare invece il dialogo. Si fa insomma un gran parlare di giustizia riparativa, ma in realtà credo che ci sia ancora molta diffidenza, in certi casi un vero rifiuto, a voler osservare quello che già accade. In occasione di convegni, anche nelle carceri, mi riferisco a quei momenti che vedono confrontarsi autori di reato e vittime, fianco a fianco. E vorrei sottolineare che si tratta di incontri non facili per nessuno, che non si fanno a cuor leggero, ma sono convinta siano modalità a cui guardare se si vuole andare avanti e se si vuole davvero voltare pagina. Alla giustizia riparativa, e vado a concludere, in termini di prevenzione si rivolge anche l'Europa. È stato istituito recentemente nel 2011 un network che ha per obiettivo la lotta contro la radicalizzazione violenta e vede il coinvolgimento della società civile al fine di diffondere narrazioni alternative avvalendosi di testimonianze di sopravvissuti ad attentati o di estremisti pentiti per avviare progetti nelle scuole e nelle carceri minorili dove sappiamo essere alto il rischio reclutamento. In Italia manca ancora una legge che potrebbe forse essere d'aiuto sul piano soprattutto culturale al fine di prevenire nei giovani atteggiamenti indulgenti verso la violenza e prosciugare quello che è poi il brodo di coltura del terrorismo. In conclusione, sono percorsi quelli che fanno riferimento alla giustizia riparativa che, a mio parere, devono entrare nel sistema penale e coinvolgere tutti i soggetti che hanno un ruolo attivo ed efficace in questo cammino, che possa portare noi tutti ad interrogarci su quale idea di giustizia vogliamo. Grazie.
5: Mio padre ha una storia comune.

0: sonori di archivio, interviste all'autore.
1: Il lato oscuro della verità.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 9:03.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ennesima fase meteo decisamente instabile sull'Italia in questo maggio dinamico. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e locali temporali interesseranno la Toscana settentrionale e i settori del Triveneto. Nubi sparse al centro-sud, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità e le precipitazioni si concentreranno lungo l'Appennino e sulle regioni adriatiche. Ampie schiarite, ma clima ventoso invece sui settori tirrenici e sulle zone occidentali del nord. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 9:34.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 10 ed un minuto.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Con me, come sempre, il mio compagno di viaggi, il professore Iuri Aparo. Benvenuto professore.
4: Buonasera.
3: E con noi questa sera ci sono due graditissimi ospiti. Innanzitutto il professor Paolo Setti Carraro, medico italiano, fratello di Emanuela Setti Carraro, moglie del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia in un agguato a Palermo il 3 settembre dell'82. Benvenuto professore.
4: Buonasera, grazie.
3: E accanto al professor Paolo Setti Carraro, Alessandro Crisafulli, 62 anni, condannato all'ergastolo per due omicidi, che fa parte anche lui, come il professor Paolo Setti Carraro, del gruppo della trasgressione, voluto e nato grazie al professor Iuri Aparo. Noi questa sera facciamo un esperimento che in realtà è, come dire, ormai in essere da oltre 28 anni per volontà del professor Aparo, cioè quello di far incontrare coloro i quali hanno scontato la loro pena, che hanno vissuto molti anni da detenuti, con coloro i quali sono invece familiari delle vittime. E il nostro incontro di oggi serve proprio a far vedere che tipo di dialettica, di dinamica nasce all'interno del gruppo della trasgressione. Allora vado subito a chiedere al professor Paolo Setti Carraro: qual è l'esperienza che lei ha maturato all'interno del gruppo quando ha conosciuto una persona come Alessandro, che in questo momento siede accanto a lei e che, come dire, stava dall'altra parte, no? In qualche modo ha inciso simbolicamente sulla sua vita.
4: Buonasera innanzitutto. Domanda non facilissima, ma cercherò di rispondere. Io ho incontrato Alessandro la prima volta a Milano nella sede di Libera. Ho trovato una persona particolarmente evoluta rispetto al cliché del autore di reato, ed è questo è stato un'esperienza estremamente interessante, perché ho conosciuto il suo vissuto, l'ho seguito, l'ho compreso. Sono riuscito a immaginare i suoi stati d'animo, il suo passato, e in questo modo, confrontandomi con un'esperienza di vita per me non usuale, sono riuscito a sviluppare, conoscendo lui, conoscendo Roberto, conoscendo Adriano, insomma altri membri del gruppo, sono riuscito a immaginare delle vite e delle esperienze di vita alternative diverse dalle mie. E io credo che l'immaginazione, che diciamo che è favorita dal confronto e dal racconto, serve a sviluppare empatia, a sviluppare interesse per queste esistenze che sono apparentemente molto diverse dalle mie, ma che hanno un filo comune in fondo, nel quale occorre riconoscersi, un filo di umanità e di errori che si possono commettere, ma si possono anche per certi versi riparare.
3: Un filo comune, così dice Paolo Setti Carraro. Alessandro Crisafulli, il tuo vissuto invece rispetto a questo rapporto che si è sviluppato negli anni all'interno del gruppo della Trasgressione con Paolo Setti Carraro.
5: Buonasera a tutti. Allora, devo dire che di Paolo mi ha subito colpito, al di là della sua condizione di familiare di vittima, insomma, il suo modo di porsi, la sua pacatezza. È un uomo che subito mi ha fatto sentire accolto, proprio per il suo modo di fare, il suo modo di parlare. È una persona che ti spinge ad essere te stesso, a guardare in fondo alle tue problematiche, e non ho mai sentito da parte sua il dito puntato su quello che io ho fatto. E devo dire che la nostra conoscenza è arrivata dopo che avevo già fatto una quindicina di anni di carcere e mi ero già confrontato con altri familiari di vittime partecipando a un progetto denominato Sicomoro, che però è durato solo 3 mesi, ci siamo visti una volta a settimana. Invece con Paolo ci siamo visti per anni, e quindi da parte mia è nata una stima profonda anche per l'uomo che è stato dal punto di vista lavorativo, e sono riuscito a scindere Paolo dalla sua condizione di familiare di vittima. Questo non perché io dimentichi che lui è stato ucciso una sorella, ma perché secondo me fossilizzare una persona in quella condizione alla lunga impoverisce il rapporto. Quindi sì, di ricordare, ma andare oltre, e da questo secondo me si può ampliare e solidificare, si possono solidificare le fondamenta di questo legame che appunto nasce da due posizioni agli antipodi, ma come nella costruzione di un ponte si cammina andando l'uno verso l'altro, ed è una cosa fantastica. Quello che ci accomuna, credo, anzi presuntuosamente dico, ne sono certo, è il dolore, che non passa mai, per chi ha subito e per chi ha fatto subire come me. Certamente mi preme puntualizzarlo, sono due dolori diversi, perché l'autore di reato ha un obbligo morale, mi viene da dire, di entrare in punta di piedi nella vita di chi ha subito, perché appunto è la parte più debole da questo punto di vista, perché ha subito. E quindi, nonostante sia, come dire, siamo accomunati da un unico punto che è il dolore, ho il massimo rispetto quando entro nelle vite delle persone che hanno subito, perché, e concludo, una persona può diventare come me un ex assassino, ma Paolo non sarà mai un ex familiare di vittima. Questa condizione purtroppo per lui sarà sempre attiva, quindi massimo rispetto.
3: Professor Apparo, ha sentito, no? Quello che hanno detto sia Paolo sia Alessandro, il suo vissuto.
4: Il mio vissuto è che sono particolarmente contento che Paolo e Marisa Fiorane siano parte stabile del gruppo, perché di fatto posso constatare tutte le volte che il gruppo si incontra la forza, insomma, le conseguenze della loro presenza al gruppo. Di fatto loro hanno una credibilità, hanno una intensità rivoluzionaria che altre persone non possono avere, perché non hanno la loro esperienza. I detenuti rimangono abbagliati, colpitissimi, insomma, dal fatto che al gruppo ci sono, cioè, un Paolo Setti Carraro e una Marisa Fiorani che, a fronte di quello che hanno vissuto, parlano con i detenuti. Ed inoltre ci si chiede, e questo va anche chiesto a loro, ma i detenuti, diciamo, al di là dell'incanto che vivono trovandosi davanti, cosa ci guadagnano, e loro, Paolo, cosa ci guadagna dal fatto che Alessandro è cresciuto anche per merito suo? Queste domande per me sono all'ordine del giorno. Ogni giorno magari trovo risposte diverse, ma tutte queste risposte comunque contribuiscono a fare in modo che il gruppo vada avanti.
3: Allora, prima di far sentire le risposte a questa domanda posta dal professor Aparo, sia da Paolo Setti Carraro che da Alessandro Crisafulli, facciamo un passaggio proprio attraverso il dolore nella narrazione che ne fa Bruce Springsteen nella sua canzone On the Street of Minneapolis.

0: Allora, abbiamo detto, professor Paolo Setti Carraro, o dottor Paolo Setti Carraro, la domanda di Iuria Paro è stata precisa, no? Ovvero, cosa ci guadagna lei dalla emancipazione di Alessandro?
1: Ma, diciamo, in senso lato, sicurezza. Sembra un paradosso, ma non lo è. Un detenuto che diventa cittadino e che viene reinserito nella società è una quota di sicurezza in più per tutta la cittadinanza, oltre a liberare delle qualità, dei talenti che prima erano nascosti. Quindi è un arricchimento in generale per la società. Questo è il guadagno che deriva dal fatto che Alessandro oggi sia un cittadino e non più un criminale. Io dalla frequentazione del gruppo mi sono nutrito profondamente. Lo diceva già Lara Giovanelli tempo fa in un'altra intervista.
0: Lara Giovanelli, che è anch'essa parte del gruppo della trasgressione, che è venuta qui in trasmissione da noi.
1: Ogni volta che io vado al gruppo ne esco arricchito, mi nutro della relazione con i detenuti.
0: Mi piace moltissimo questo, Paolo, perché il nutrimento è essenziale. Allora, visto che questo nutrimento passa attraverso di voi, no? Alessandro, hai accanto una persona che dice di sentirsi nutrito attraverso il lavoro che voi fate insieme nel gruppo della trasgressione. Che tipo di valore dai tu al nutrimento di cui parla Paolo Setti Carraro?
2: È inquantificabile, è talmente un qualcosa che riempie che faccio fatica a trovare delle parole adeguate. Sostanzialmente, per usare una metafora, è come quando la macchina ha bisogno di benzina, ecco, è linfa vitale per proseguire un percorso che non finirà mai, perché quando scendi in profondità, nel senso negativo, come sono sceso io, quindi nella mia animalità criminale, risalire è veramente un'impresa titanica, perché bisogna sradicare una mentalità, perché la mia vita era uno stile di vita, quindi un modo di essere, e quindi ha bisogno, nonostante io mi senta estremamente centrato nella mia condizione di cittadino, però non sono così presuntuoso da dire che posso vivere di rendita con quello che ho fatto. Ho bisogno necessariamente di nutrimento anch'io, quindi sapere che Paolo in qualche modo si nutre della nostra relazione non può che darmi ulteriore spinta propulsiva verso il mio cammino di rinascita, che probabilmente non terminerà mai, ma io ritengo che non sia una cosa negativa, perché continuare una ricerca non ossessiva sia qualcosa di funzionale alla costruzione, alla vita, insomma a godersi quello che giorno per giorno riesce a costruire senza darlo per scontato. Quindi sono veramente felice e uso questo termine importante, ma non in modo retorico, sono veramente onorato di essere vicino a Paolo, di poter in qualche modo dare e ricevere nutrimento.
0: Allora, io adesso chiedo alla nostra Elisa Cabrini, che oggi è in regia con noi, di mandarmi un breve pezzo di un brano tratto dal film I 100 passi di Marco Tullio Giordana, dove, e qui poi domando al professore il suo parere, dove a proposito di nutrimento noi abbiamo un momento in cui il papà di Peppino Impastato contesta al figlio il suo agito, ovvero la costruzione di una radio, dove lui praticamente polemizza e aggredisce verbalmente un capomafia, perché quello che voglio mettere al centro è il fatto che in questa scena, lo sentirete tra un attimo, lui il padre di Peppino Impastato dice al figlio: onora il padre. Lo sentiamo e poi vorrei il commento del professor Iure Aparo.
3: In chiesa, quando eri bambino, o catechismo, qual era il comandamento che ti hanno insegnato? Onora il padre. Come ti dicevo? Onora il padre. Onora il tuo padre. Dimmi. L'onore tuo padre. Onora tuo padre. Dimmelo. Onora tuo padre. Dimmelo. Onora tuo padre. E che deve raggiungere? Onora tuo padre.
0: Allora, professore, abbiamo sentito, no? Il papà di Peppino Impastato dice: tu devi onorare il padre. E onorare il padre significa rispettare le norme di quell'ambiente in cui tu hai imparato a vivere. Dunque, chi tentasse in un certo ambiente di ribellarsi anche alle norme diventa, come dire, condizionato dal fatto di essere punito per questo vissuto. Lei, questo passaggio del film di Marco Tullio Giordano, da un punto di vista psicologico, come lo vive?
1: Io lo vivo come un tradimento rivoluzionario e di civiltà. Il Peppino Impastato non obbedisce al comandamento che dice onora il padre e la madre, semplicemente perché quello che ha incamerato fa sì che lui si senta inadempiente al, diciamo, al mandato della civiltà nell'onorare quello che fa il padre. Per cui nel film, credo di ricordare bene, Peppino Impastato sostanzialmente dice che suo padre è una persona mediocre, che ha fatto dei compromessi mediocri e che non sono quelli utili allo sviluppo della civiltà. Il padre lo accusa di tradimento, lo accusa di non attenersi, diciamo, alle leggi, ma Peppino non si attiene alle leggi semplicemente perché ritiene che quelle leggi siano sbagliate. Da questo punto di vista, nemmeno Paolo Setti Carraro, nemmeno Alessandro Di Safulli si sono attenute alle, tra virgolette, leggi, diciamo, della comunità di riferimento. Perché Alessandro Di Safulli, di fatto, in questo momento è qua. Per cui, agli occhi di un criminale col bollo e in attività, lui è un traditore. Cioè, lui è una persona che sta facendo altro rispetto agli accordi di partenza. Ma, assurdamente, questo vale anche per Paolo. Nel senso che le persone che hanno avuto vicende simili a quelle di Paolo, cioè la morte del padre, della moglie, della figlia, sostanzialmente possono dire a Paolo: ma tu che ci vai a fare con questi cristiani?
0: Ecco, allora, Paolo Setti Carraro, perché spendere tempo con detenuti ed ex detenuti invece che stare altrove?
4: È un percorso lungo. Quando nel corso della vita ti capita di perdere un fratello, una sorella, un figlio, a causa di un, diciamo, per un delitto della criminalità organizzata, soprattutto se la vittima è una vittima innocente, si apre un vuoto. La vita, innanzitutto la tua vita, viene stravolta completamente e devi ritrovare un'identità e un senso a quello che fai. E dall'altro lato c'è questo vuoto, quello che si definisce una mancanza, no? Mi manca. È un vuoto che va colmato e lo si può colmare in diversi modi, non lo sono io a dire, insomma, amore e morte, più o meno riconoscimento. Questa, questo,
1: questa materia deve arrivare a colmare quel vuoto. Bene, all'inizio anch'io ho sofferto di rancore, di odio, ma poi ho capito che stavo male, che rancore e odio non mi offrivano nessuna possibilità di, diciamo così, di uscita da quel tunnel. Per lungo tempo ho condotto una mia battaglia con la morte che non accettavo, e in maniera diversa, complessa, per più di 40 anni. Ma nell'insieme, alla fine, ho scelto la vita rispetto alla morte. E se vogliamo, ho scelto l'amore. Parola grossa, ma credo che possa riassumere in maniera, diciamo, soddisfacente il senso di tutta la mia esistenza, di quello che ho fatto e quello che faccio. Quello che ci tengo a dire è che la mia posizione intanto è una posizione non comune, e Marisa, io, altri, perché non siamo soli, ma non siamo sicuramente la maggioranza di familiari di vittime innocenti di mafia, delle mafie, della criminalità organizzata, quindi rappresentiamo sicuramente una minoranza che ha avuto, secondo me, il coraggio di andare oltre la propria sofferenza personale e cercare di riaffermare un principio di vita su un principio di morte. La seconda cosa che mi preme dire è che lo stesso evento nell'ambito di una famiglia colpisce in maniera molto diversa le varie figure. Una madre che ha concepito, ha portato dentro il suo corpo un figlio, una figlia, vive una perdita di questo genere in maniera diversa da un padre che si sente, ad esempio, privato della possibilità di guidare, sostenere, essere un riferimento per un figlio. È ancora diverso per un fratello che magari vede nella sorellina, come nel mio caso, una competitrice, ad esempio, o una figura fragile da coccolare, da proteggere. Quindi il vissuto

0: vario da persona a persona ed è comprensibile che ci siano delle grosse resistenze a guardare al futuro in maniera diversa.
1: Allora, a questo punto farei così: andiamo in pubblicità, poi rientriamo in studio e ripartiamo da Alessandro Crisafulli e da quello che ha appena detto Paolo Settecarraro.
2: Sono le 10:27.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Ennesima fase meteo decisamente instabile sull'Italia in questo maggio dinamico. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e locali temporali interesseranno la Toscana settentrionale e i settori del Triveneto. Nubi sparse al centro-sud, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane, la nuvolosità e le precipitazioni si concentreranno lungo l'Appennino e sulle regioni adriatiche. Ampie schiarite, ma clima ventoso invece sui settori tirrenici e sulle zone occidentali del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Bentornati a Delitto e Castigo, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Vi ricordo a questo proposito che i contenuti di questa trasmissione li potete risentire su www.giornaleradio.fm. Vi ricordo che il lavoro del gruppo della trasgressione, di cui sono qui presenti tre membri diciamo fondativi e comunque importantissimi, il professor Iuri Aparo, il dottor Paolo Settecarraro e Alessandro Crisafulli, potete risentirli su www.trasgressione.net o potete leggerli soprattutto su www.vocidalponte.it. Allora, riprendiamo le fila della nostra discussione. Vado da Alessandro Crisafulli. Poco fa il Paolo Settecarraro ha detto la relazione, ciò che mi ha portato ad investire tempo e la mia persona nel gruppo della trasgressione fondamentalmente è l'amore. A me questa cosa ha molto toccato. Alessandro, l'amore è uno degli elementi che poi alla fine, come dire, ha permesso a te di ritornare all'unità, a te stesso, per poterti salvare dalla condizione che ti ha portato a commettere reati?
5: Ma l'amore per me è una parola veramente grande che ho scoperto, diciamo, durante, dopo un bel po' della mia carcerazione, nella mia relazione con la mia compagna, e che prima mi era sconosciuta. Non sono vissuto con l'amore, quindi ho un rapporto particolare con questa parola, con questi sentimenti. Sicuramente oggi mi sento una persona in grado di amare, di ricevere amore, questo sì.
1: Ma l'hai scoperto grazie al fatto di avere delle relazioni, cioè il fatto che tu in carcere e poi attraverso il gruppo della trasgressione abbia maturato, per esempio con Paolo, una relazione, è quello che poco alla volta ti ha portato,
5: certo,
1: all'amore,
5: assolutamente sì.
1: Alla presenza, a sentire l'amore.
5: Il tipo di relazione diversa rispetto a quello che avevo avuto nella mia infanzia, adolescenza. Non voglio includere mia madre, perché mia madre sicuramente mi ha amata a modo suo, ma poiché viveva una condizione quasi, mi viene da dire, alienante rispetto alla vita che faceva. Era una donna arrivata dal sud, non conosceva niente, si è trovato un marito che l'ha lasciata da sola con dei figli piccoli, una città straniera per lei, e quindi apparentemente non è riuscita a darmi tanto. Però, e ci tengo a precisarlo, il mio modo di essere, la mia, passatemi il termine, educazione anche durante il periodo criminale mi è stata riconosciuta da persone

0: che non facevano parte dell'ambiente criminale, magari erano cresciuti in contesti degradati come me a Quartoggiaro, ma avevano nella propria abitazione, quindi in casa, delle guide positive, e quindi sono riusciti a non perdersi nella devianza, e sicuramente erano meno fragili di me. Ecco, mi hanno riconosciuto che al di fuori del mio ambiente criminale era una persona che si poneva in modo educato verso la gente che lavorava e chi non faceva parte dell'ambiente. Ecco, quest'unica qualità è sicuramente attribuibile agli insegnamenti silenziosi che mi ha dato mia mamma. Quindi sì, il seme è stato sicuramente suo. Oggi credo di avere assolutamente sì dell'amore da dare, da ricevere, ed è, come dire, quello che ti fa mancare l'aria, è quello che ti spinge a fare cose, a imbarcarti anche in avventure, perché c'è una motivazione che è verso la vita, e l'amore e la vita vanno di pari passo,
1: compreso venire qui oggi.
0: Venire qui è, come dire, è quasi un sogno. Cioè, chi avrebbe puntato su di me quando ero ragazzo e mi sarei trovato qui assieme a Paolo e a voi a parlare della mia vita con questi sentimenti? Perché qui non è solo parlare, qui noi ci mettiamo dei sentimenti, cioè dei sentimenti che abbiamo, parlo di me, che ho introiettato in un percorso nelle tenebre. Cioè, io sono salito dalle tenebre, cazzo, scusate il termine, è un'esperienza che, cioè, questa sì che è trasgressione, non quando facevo reati. Oggi mi sento trasgressivo, ecco, tornando un po' anche alla domanda che ha fatto Yuri prima, che, come dire, che sono uscito contro, sono un po' controcorrente rispetto al punto da quale ero partito, ma ben venga questa trasgressione. Certo che sì che mi sento controcorrente, forse adesso sempre un po' meno, perché man mano che la mia vita procede in questa direzione incomincio in qualche modo ad abituarmi a farla mia, e quindi non vedo più questa dicotomia tra quello che ero prima e quello che sono adesso. Però certamente i primi tempi, per almeno 15-20 anni in galera, ero visto un po' come una persona strana, la persona che si era bevuta il cervello. Questa è la metafora, siamo in galera.
1: Sì, perché tu eri quello che tra l'altro studiava, amava studiare filosofia, quindi eri visto come un soggetto marziano.
0: Diciamo, questo chi si pensa di essere, questo è diventato deficiente, guarda lì, sempre con la musica, lì con i libri. E invece in realtà io stavo costruendo
1: perché, tra l'altro,
0: me
1: tu
0: stesso.
1: Hai rotto due volte, hai rotto con te stesso, con quella parte di te che commetteva reati, ma hai rotto anche con quei detenuti che erano ancora legati al loro stato criminale. Vado un attimo da Paolo. Paolo, rispetto al rapporto che si sviluppa negli incontri di mediazione penale e di giustizia riparativa, nella vostra relazione c'è qualcosa di diverso?
2: Sicuramente. Gli incontri di giustizia riparativa sono, diciamo, occasioni sostanzialmente formali che prevedono la presenza di un mediatore terzo che segue, e quindi sono incontri che seguono delle regole molto precise. Nel nostro caso io credo che di fatto il gruppo faccia giustizia riparativa senza presunzione. Io credo che essere intorno a un tavolo rappresenta sostanzialmente l'occasione per tutti coloro che partecipano al gruppo di riflettere sui contenuti che vengono esposti e, diciamo così, dibattuti ogni volta che ci si incontra. E non ci sono lezioni da impartire, non c'è nessuno che insegna, non c'è nessuno che ha delle pretese di trasformare, di correggere, di educare qualcun altro. È un'occasione, se vogliamo, è esattamente una sorta di bacino di occasioni sovrapponibile a quelle che da ragazzi e da adolescenti ognuno di noi ha avuto di fronte. C'è chi ha scelto di seguire il piano inclinato della criminalità, c'è chi ha avuto la fortuna, pur essendo su quel crinale, di fare scelte diverse o di incontrare persone diverse, delle persone di riferimento, delle figure di riferimento diverse che hanno consentito di fare scelte diverse e percorsi di vita diversi, non criminali, ma diciamo così, di ricchezza sociale. Ecco, io credo che il senso del gruppo sia soprattutto quello, cioè offrire occasione di riflessione, e soprattutto quello che ne deriva è proprio la conoscenza della complessità delle vite, e quindi la possibilità di immaginare vite diverse, soluzioni diverse, occasioni diverse, e farsi arricchirsi di strumenti di lettura.
1: Tu parli di ricchezza sociale. Dietro questo concetto c'è qualcosa di enorme, secondo me. Quando parliamo di ricchezza sociale, voglio, e lo chiedo alla nostra Elisa, mandare un breve estratto sempre dal film I 100 passi. È il momento in cui il pittore comunista Stefano Venuti racconta come l'aeroporto di Palermo avesse alimentato l'interesse di molte famiglie mafiose. E mentre lui è in strada e sta facendo da un palco un comizio, si rivolge al giovane, al bambino ancora Peppino impastato, ma soprattutto allo zio, che è un boss di mafia e si chiama Cesare Manzella. Sentiamo il contributo, perché poi, a proposito di questa ricchezza sociale, voglio fare una domanda al professor Aparo. Sentiamo il contributo.
3: Picciotto sveglio.
4: Ma se pensa quando è buono non si vede. Si è messo in macchina 5 minuti e si insegnò a guardare.
3: E a capire, a commettere sotto a conò.
5: Non è vero, Tano. Volevi farci vedere che non hai paura tu? Manco per giocare col bambino.
4: Ma monera!
5: Cogna!
4: Ma esagerata quanto tu questo?
3: Stavo a cantare tu.
4: Io, e come vuoi che io non accattaggio?
6: Dicono che è la Barbera, se sono fatta la Mercedes.
5: E tu che ne sai?
6: Che ne sa, ci usano tutte.
5: Quegli scassapagliari di Palermo ti metteste a frequentare?
3: Altro che Mercedes, quelli ancora col mulo dovrebbero camminare.
6: Come c'è il cincetto? Chi cae?
7: Il cincetto che ha fatto una bella foto.
3: Ah, va,
6: no, no, se ne va a fare la foto che ha fatto.
3: Peppino, dove sei? Al mio autista lo voglio qua vicino a me, fatelo passare. Vieni, vieni, vieni, cacchiare.
6: C'è, c'è.
3: Oh,
6: oh, una picchiata a tutti, una picchiata.
5: E che sei, una trottola? Giri, giri. Che cos'è questo baccano?
8: Stefano Venù, un pittore. Il solito commis.
5: E con chi ce l'ha?
8: Con l'aeroporto ce l'ha.
5: Ce l'ha una seggia?
9: Sì, qua c'è una seggia.
5: Pigliala, Peppino, e fermati. Amore, ne va. Andiamo a fare i comunisti.
9: Ma è la barba?
5: Dopo.
10: E chi lo voleva? Questo aeroporto. L'altare. L'aeronautica militare. No! Nessuno lo voleva qui a Punta Raisi l'aeroporto.
1: Allora, a un certo punto, professore, Cesare Manzella dice «Cacu mannamo no auci», che è la regola di fondo di quello che è il mondo associativo, il mondo criminale, che è privo di quella ricchezza sociale, di quel nutrimento di cui parlava poc'anzi Paolo Setti Carraro. E con quella sottocultura che dobbiamo fare i conti, sia sul piano culturale, sul piano sociale, sul piano politico, indirettamente anche sul piano economico, e anche da un punto di vista psicologico, perché molte delle persone che lei incontra vengono da ambienti che hanno avuto condizionamenti come quelli che abbiamo sentito. Qua non si muove foglia che io non voglia, dice il capo Bastone.
2: Ma insomma, al gruppo sì, sì, ho recepito. Non è che al gruppo della trasgressione siamo così bravi e delicati da non avere voglia di comandare. Anche noi vogliamo comandare, ma vogliamo comandare dopo che chi ha ucciso e chi ha perso la sorella in conseguenza di un omicidio, attraverso il loro lavoro,
7: sono stati capaci di riconoscersi l'un l'altro. Quello che facciamo è di favorire che ciascuno entri nella storia dell'altro, affinché l'altro, invece che essere inquadrato come un mostro senza storia, venga vissuto come un uomo con una storia che lo ha indotto e lo ha portato verso il degrado e lo ha indotto a commettere i crimini che ha commesso. E l'altro uomo, in questo caso Paolo, è un uomo la cui storia è stata fortissimamente segnata dalla morte della sorella, ma questa storia deve essere riconosciuta da Alessandro o da altri detenuti, perché chi uccide tendenzialmente ignora e ha bisogno di ignorare la storia dell'altro. Quindi essere allo stesso tavolo e entrare l'uno nella storia dell'altro non è cosa che facciamo perché siamo buoni, è cosa che facciamo perché vogliamo comandare,
1: perché volete essere trasgressivi. E lo diceva poco fa,
7: vogliamo
1: molto
7: essere
1: bene
7: trasgressivi, ma vogliamo una forza, altrimenti detta potere, che non è la forza di fare inginocchiare gli altri, cosa che invece per la mafia è il must, è l'imperativo assoluto. La mafia su cosa sta in piedi? Sulla sua capacità di fare inginocchiare, di intimorire gli altri. Noi invece, non perché siamo buoni, ma perché vogliamo il potere, cerchiamo di fare in modo che l'assassino, riconoscendosi nel familiare della vittima e viceversa...
1: Che tipo di potere, prof? Che tipo di potere volete?
7: Sì, è il potere di contribuire all'evoluzione della società e del carcere. Il gruppo della trasgressione non è nato fondamentalmente per aiutare i detenuti e non è nato fondamentalmente per aiutare le vittime della criminalità. Il gruppo della trasgressione è nato già nel 1997 con un obiettivo, che era quello di trovare strumenti utili a una effettiva rieducazione del condannato e trovare strumenti utili affinché la storia della persona in carcere potesse e possa ancora oggi diventare motivo di emancipazione, stimolo emancipativo per gli studenti delle scuole dove andiamo. Andare in una scuola con Alessandro Crisafulli o con Paolo Setti Carraro e vedere che studenti e professori vengono nutriti, vengono colpiti dal fatto che loro si riconoscono. A me hanno insegnato da piccolo che la civiltà è questa, non quella del avere potere facendo
1: il vero atto trasgressivo è riconoscere l'altro da sé. Questo è quello che Paolo e Alessandro e lo stesso professore ci stanno portando come esempio. Paolo, Alessandro, domando: sulla base della vostra esperienza, pensate che la vostra emancipazione reciproca possa diventare uno strumento per la rieducazione del condannato ed eventualmente per il benessere del familiare della vittima di reato? Paolo.
2: Sì, io sono convinto che questa strada sia molto importante, innanzitutto perché dimostra che è possibile liberarsi dal rancore e dall'odio, è possibile il cambiamento sia del familiare di vittima sia dell'autore di reato, e quindi diciamo, questo tipo di esperienza apre la porta alla speranza che anche altri familiari possano beneficiare di questa riflessione, di questa esperienza profondamente emotiva. Io sono convinto che i familiari di vittime di della violenza in senso lato abbiano bisogno di essere assistiti e supportati nell'immediato. La tendenza a sostituire il sostegno psicologico, medico, familiare, economico, lavorativo, abitativo nell'immediato con un'attesa di un risarcimento economico futuro, tutto interno alla logica retributiva della giustizia penale, non fa altro che favorire l'irrigidimento dei familiari delle vittime all'interno di uno scudo che serve a riempire quel vuoto di cui si parlava. Uno si crea un'identità, si irrigidisce in quell'identità, non vuole assolutamente riconoscere come essere umano l'autore del reato per quanto efferato, allontana la parte oscura della sua vita, della sua persona, della sua identità e la confina all'interno del carcere. Uscire da questo schema, da questo guscio, a distanza di tempo è estremamente difficile. Credo che il beneficio maggiore sarebbe quello di poter intervenire subito dopo l'evento e aiutare i familiari a emanciparsi con tutte le complessità di cui si parlava prima, le diversità tra le varie figure, ad uscire da questo schema che è favorevole esclusivamente a quelle logiche giustizialiste sfruttate dalla politica.
1: Sai che è una curiosità, Paolo, cioè credo che una delle cose più difficili da superare per chi ha vissuto il trauma che hai vissuto tu è la rabbia. Ecco, tu la rabbia come l'hai superata? Se l'hai superata?
2: La rabbia cerchi di sublimarla se è possibile. Puoi cercare di manifestarla in maniera, con esplosioni di violenza. A me è capitato diverse volte di avere delle esplosioni di violenza che testimoniavano l'esistenza di una rabbia e di una profonda insoddisfazione. È come togliere il detonatore, bisogna disarmarla la rabbia.
1: Bella questa cosa, disarmare la rabbia. Emergono delle cose durante la trasmissione, secondo me meravigliose. Scusa Paolo, mi leggo subito a quello che hai detto per andare da Alessandro. Alessandro, una famosa canzone di De Gregori dice: e qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure, no? Che cosa rimane a te dopo questo lungo percorso che tu hai fatto, che è partita da un lungo periodo di devianza e poi è invece approdata a delle trame di libertà? E la stessa domanda poi la voglio fare al professore, però prima Alessandro, rispetto a quello che diceva un attimo fa Paolo, no? Perché qualcosa rimane, tra le cose che rimangono c'è anche la rabbia, e lui ha dato una meravigliosa, secondo me, definizione.
0: Disarmare la rabbia è ossimorico, è effettivamente una genialità, Paolo. E la rabbia è sicuramente un'emozione, e quindi come dico spesso anche ai ragazzi che incontro, quando sei rabbioso puoi incanalare questa energia per usarla verso altre direzioni. Certamente hai bisogno di una guida in quel caso. Cosa rimane? Del mio passato mi rimane la sensazione di questo ragazzo che ero smarrito, che ho preso per mano e sto cercando di traghettare verso la vita, verso la costruzione, insomma fare pace con quel ragazzo che potrei anche accusare di avere fatto delle scelte sbagliate, ma il tema delle scelte è talmente ampio e delicato e non abbiamo il tempo per trattarlo, perché le scelte, è difficile scegliere da adulti in modo consapevole. Possiamo immaginare un ragazzo giovanissimo e che ha avuto sempre delle direttive che andavano verso, erano contrarie alla vita. Quindi adesso mi rimane, cioè mi rimane, non penso che sia etichettabile mi rimane, adesso sono in divenire più che mi rimane, sono propenso e vorrei chiudere con quella domanda che aveva fatto Yuri, cioè rispetto ai, e può essere utile ai detenuti questo percorso? Assolutamente sì, certamente parliamo di detenuti che in qualche modo però abbiano iniziato un lavoro su se stesso, allora questo tipo di relazione certamente è uno stimolo per altri, ma non solo nella nostra condizione, è un qualcosa che dà speranza, perché pensare che due posizioni così agli estremi si siano avvicinati può dare speranza anche a chi in altre condizioni si trova in un vicolo cieco, e questo me l'ha detto una mia amica che, come dire, non è molto propensa a far uscire i detenuti, adesso sono anche piuttosto amica con lei, però la pensa diversamente, però in realtà sentendo la mia storia ha capito che può essere da stimolo a persone che si trovano in estrema difficoltà, che può essere un lutto ma anche una malattia, altri tipi di situazioni difficili. Insomma, la speranza è quello che dà, come dire, una motivazione a chi in quel momento non riesce a trovarla da sola, e quindi è un'indicazione, una guida, insomma.
1: Professore, abbiamo un minuto, a lei la chiusura.
7: A proposito di quello che rimane a me, scherzo rapidamente. A me rimane la presunzione, la stronzaggine che avevo da ragazzo. Quando andavo a scuola mi convincevo che un insegnante non stesse facendo bene il suo mestiere. Oppure quando ho fatto il militare e mi sembrava che il capitano o il maggiore non stesse facendo bene. Io sono entrato in carcere come consulente del Ministero della Giustizia. La mia stronzaggine, la mia arroganza, purtroppo non mi è passata. Continua ad essere l'arroganza di chi pretende di insegnare al Ministero della Giustizia come, facendo incontrare una persona che ha ucciso ed uno che ha perso la sorella, si può dentro il carcere accendere scintille che servono alla civiltà e alla costruzione della realtà che desideriamo tutti.
1: Ognuno coltiva la sua speranza. Grazie naturalmente ai miei ospiti, grazie ad Elisa Cabrini. Vi ricordo che potete sentire i contenuti di questa trasmissione su www.giornaleradio.fm, i contenuti anche del gruppo della trasmissione li trovate su www.vocidalponte.it e su www.trasgressione.net. Grazie per averci fin qui ascoltati, naturalmente noi ci risentiamo domani sera in replica alle 20 e poi sabato prossimo. Grazie ad Elisa Cabrini.
11: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 11.
1: Radio Podcast. Il meteo.
0: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 11:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ennesima fase meteo decisamente instabile sull'Italia in questo maggio dinamico. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e locali temporali interesseranno la Toscana settentrionale e i settori del Triveneto. Nubi sparse al centro-sud, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane, la nuvolosità e le precipitazioni si concentreranno lungo l'Appennino e sulle regioni adriatiche. Ampie schiarite, ma clima ventoso invece sui settori tirrenici e sulle zone occidentali del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Sabato 27 ottobre 1962. Sono le 18:57 minuti 10 secondi e siamo sopra il cielo di Bascapè, provincia di Pavia. Il piccolo aereo Morin Saulnier 760 ISNAP dell'ENI sta volando verso Milano Linate. Ha iniziato le operazioni di atterraggio. Un forte temporale interessa l'intera zona. Fulmini e pioggia. Piove forte, quasi non si vedono le case, le colline dell'Oltrepò, i vigneti. Tutto accade all'improvviso. Un lampo, come fosse una deflagrazione. L'aereo precipita, poi lo schianto. Muoiono sul colpo i tre occupanti, il pilota Irnerio Bertuzzi, il giornalista e fotografo inglese William McHale, il presidente dell'ENI, Enrico Mattei.
4: Siamo stati tra i primi a raggiungere il luogo dove ieri sera è precipitato l'aereo che recava a bordo l'ingegner Mattei, il pilota e un giornalista americano. La località dove si è schiantato l'aereo è a poche centinaia di metri dall'abitato di Bascapè, proprio sulla rotta che gli aerei seguono per atterrare a Linate. Si cammina con il fango alle caviglie. Tutta la zona è fittamente intersecata da canali. Pioggia battente. L'unico viottolo per giungere al campo dove sono i resti del velivolo è pieno di vetture incolonnate. Gli automezzi affondano nel pantano, la notte è buia e fredda. Le prime squadre scoprono la parte più grande rimasta dell'aereo. È la coda. Arde ancora. Tutto il resto è disperso nel raggio di parecchie centinaia di metri. Incomincia una ricerca affannosa, tra l'erba alta dei prati circostanti, nelle rocce e nei canali. Tutti i giovani di Bascapè si uniscono ai carabinieri, alle guardie di pubblica sicurezza, ai vigili del fuoco e prendono parte alle ricerche. Ogni tanto un grido, un richiamo. È stato trovato un pezzo dell'aereo. Sembra impossibile che i corpi non si possano trovare.
3: Mattei, Bertuzzi e McHale erano partiti sereni dall'aeroporto di Catania alle 16:57, ma a Milano Linate non li hanno mai fatti arrivare. Enrico Mattei nasce ad Acqualagna, un paesino marchigiano con poche centinaia di abitanti, il 29 aprile 1906, è il primo di cinque fratelli. Legatissimo alla madre Angela e alla nonna Esther, fino a 13 anni Enrico vive ad Acqualagna, dove frequenta senza distinguersi particolarmente la scuola del paese. Nel 1919 è andato in pensione il brigadiere Mattei, la famiglia si trasferisce a Materica, centro più stimolante e ricco a metà strada tra Fabriano e Camerino, nel Maceratese. Questa atmosfera di laboriosità influenzerà profondamente il giovane Enrico Mattei. Si impiega in una fabbrica di mobili in ferro con mansioni di verniciatore. Un anno dopo è fattorino alla Conceria Fiore. Qui il lavoro gli piace di più e a 17 anni diventa operaio, poi operaio specializzato, poi aiutante chimico. A 19 anni è vice direttore e a 20 direttore. Alla fine del 1928 la Conceria Fiore però deve chiudere i battenti in seguito alla grave crisi economica susseguente alla politica deflazionistica instaurata dal fascismo nel 26 e Mattei si ritrova senza lavoro. Egli parte allora per Milano, dove non gli è difficile trovare un posto di venditore alla Max Meyer, già fornitrice alla Conceria di Materica di vernici, smalti, solventi per la lavorazione del cuoio. Un anno dopo, nel 1931, senza per questo abbandonare il suo ruolo commerciale presso la ditta tedesca, Mattei apre una sua piccola fabbrica di emulsioni per conceria con due soli operai. È l'inizio del successo. 3 anni dopo, la sua azienda è ormai lanciata, conta 20 dipendenti, si chiama Industria Chimica Lombarda Grassi e Saponi. Dopo gli anni un po' sbandati della prima adolescenza, Mattei mostra subito la tempra del grande condottiero, il coraggio, la capacità di cogliere al volo ogni possibile opportunità e una grande resistenza agli stress, alla fatica, sono le doti che lo porteranno molto in alto negli anni della maturità. Nel 1936 sposa a Vienna una bella ragazza, Margherita Paula, ex ballerina di varietà, che gli rimarrà accanto fino alla fine, ma che non gli darà eredi se si esclude un neonato vissuto solo poche ore. Intorno all'Università Cattolica a Milano in quegli anni gravitavano molti nomi interessanti e Mattei impara a conoscerli e a stimarli: Giuseppe Dossetti, Giorgio Lapira, Amintore Fanfani, Enrico Falca. Tutti personaggi che giocheranno ruoli importanti nella vita del giovane Enrico. In quell'ambiente si discute molto anche del ruolo dell'imprenditore cristiano, se si vuole investito di una missione sociale e delle sue responsabilità verso il popolo, mentre si critica decisamente il capitalismo selvaggio in favore del ruolo equilibratore dello Stato, anche in materia economica. Nel 1943 si avvicina al Partito Popolare grazie alle sue eccezionali doti di organizzatore. Nel marzo del 1944 gli viene offerto da Orio Giacchi il posto di rappresentante democristiano nel comando militare del CLN, posto rimasto vacante dopo l'arresto di Galileo Vercesi. Este, Monti, Marconi, Leone sono i nomi che Mattei assume operando nella Resistenza di volta in volta come rappresentante politico del CLN, ufficiale di collegamento partigiano, comandante militare democristiano. Viene arrestato il 26 ottobre del 1944, ma poi riesce a fuggire 37 giorni dopo grazie anche ad aiuti esterni. Abile manager, Mattei svolge un ruolo di grande utilità all'interno delle forze partigiane, curando i collegamenti interni, occupandosi di reperire e di allocare fondi. Alla fine della guerra Mattei affermerà di aver portato le forze partigiane democristiane da soli 2.000 uomini a oltre 65.000. Il 5 maggio 1945 egli è in prima fila nel corteo della Liberazione di Milano e riceve la Bronze Star dalle mani del generale americano Mark Wayne Clark. Nel 1948 viene eletto deputato nella circoscrizione di Milano-Pavia. Diviene commissario speciale dell'AGIP, Azienda Generale Italiana Petroli, col compito di chiudere tutte le attività dell'ente e svenderlo. L'AGIP era stata fondata in epoca fascista e fino allora aveva dato solo dispiaceri al suo padrone, lo Stato italiano. Nata per cercare, acquistare, trattare, commerciare petrolio, aveva scavato 350 pozzi non solo in Italia, ma anche in Albania, Ungheria e Romania, senza trovare niente, ed aveva finito per cedere per poco anche quelle piccole concessioni in Iran che avrebbero potuto darle qualche soddisfazione. Quando Mattei viene nominato commissario, l'AGIP era divisa in due, come del resto la stessa Italia. A Roma era ancora in carica un consiglio di amministrazione dell'ente, mentre a nord Mattei aveva giurisdizione sulle attività relative all'Alta Italia, premevano per la chiusura dell'AGIP diverse forze economiche e politiche, innanzitutto gli americani e in particolare le compagnie petrolifere anglo-statunitensi riunite nel cartello delle Sette Sorelle. Favorevoli al mantenimento in vita dell'AGIP sono gli esponenti della sinistra democristiana, tra cui Gronchi e Dossetti, che sostengono la necessità dell'intervento dello Stato attraverso gli enti pubblici nell'industria e nella finanza, che sono decisamente contrari ai grandi monopoli privati. Appena assunto l'incarico di commissario, Mattei si mette subito a guardare bene dentro quel giocattolo, deciso a non buttare via alcuna chance nel caso ne avesse individuata una. A fine giugno incontra l'ingegner Carlo Zanmatti, gli riferisce che nel corso delle ultime trivellazioni interrotte nel 1944 per l'avanzare del fronte bellico, l'AGIP aveva trovato tracce promettenti a Cabiaga, in Valpadana. Mattei prende sul serio le informazioni di Zanmatti, va a Cabiaga, parla con i tecnici, si fa spiegare tutto sul metano, poi dà via libera all'ingegnere per riprendere i lavori di scavo, in aperta violazione degli ordini ministeriali ricevuti. A Raffaele Mattioli della Banca Commerciale chiede un prestito per finanziare le attività dell'ente. Il suo appello al capo del governo Ferruccio Parri non rimane inascoltato. L'AGIP di Roma e quella di Milano vengono unificate e il 17 ottobre 1945 Mattei è nominato vicepresidente. Significa che la ripresa dei lavori a Cabiaga viene di fatto approvata. Nel marzo 1946 il pozzo numero 2 di Cabiaga si riempie di bolle. È il metano, che sgorga a 150 atmosfere e aspetta solo di essere incanalato in una conduttura di tubi per essere portato alle industrie da rifornire. Il metano della Valpadana comincia a far gola a molti e le Sette Sorelle tornano all'attacco pesantemente anche a livello politico. Mattei però è convinto di dover assicurare all'Italia risorse petrolifere autonome per garantirle così anche l'autonomia politica e non intende far neppure un passo indietro. Gli americani ottengono l'accesso a tutto il patrimonio delle ricerche AGIP, ne prendono visione con molto interesse. Il pozzo di Cabiaga viene chiuso e viene venduto alla raffineria di Marghera ad una società partecipata dalla British Petroleum. La Edison prepara un piano per trasformare l'AGIP in una società posseduta per un terzo dalla Edison stessa, un terzo dall'AGIP, un terzo dalla società Metano, partecipata a sua volta dalla RAS e dalla Edison. Mattei, sempre più convinto che l'indipendenza politica passi per l'indipendenza economica, sempre più sicuro che lo sfruttamento dei giacimenti di un paese spettino allo Stato e solo allo Stato in favore di tutta la popolazione, rimane sconvolto da questi progetti, si appella dunque ad Ezio Vanoni, illuminato esponente in ascesa della sinistra democristiana. Questi a sua volta si rivolge direttamente al capo del governo, Alcide De Gasperi, in cambio dell'aiuto di Mattei alle vicine elezioni. La DC vincerà col 48% contro il 31% del Fronte Popolare. De Gasperi, 10 giugno 48, fa eleggere un nuovo consiglio di amministrazione AGIP. Mattei è vicepresidente e il suo amico Boldrini presidente. Il 19 marzo 1949 dal pozzo numero 1 di Corte Maggiore vicino a Milano il metano sgorga umido. Si tratta di petrolio e di buona qualità. L'annuncio del ritrovamento petrolifero a Corte Maggiore giunge al momento giusto, dichiara Mattei. il giacimento di Cortemaggiore è di un'importanza rilevantissima. Sarebbe oggi difficile calcolarne il valore, è indubbiamente molto, molto rilevante. Giacimenti di gas vengono individuati a Cornigliano, Pontenure, Bordolano, Correggio, Ravella. Ma da dove provengono i soldi che Mattei usa generosamente per spianare la strada alle attività dell'AGIP? Certamente dal metano. Un metro cubo di metano viene venduto a 12 lire con un margine medio di guadagno di 8,5 lire al metro cubo. Per vendere il suo metano utilizza tutti i metodi che aveva imparato quando vendeva vernice prodotti per concerie, dunque annunci sui giornali, incarichi a piazzisti, l'invenzione di slogan di successo. Pochi anni dopo Mattei importa dagli Stati Uniti l'idea dei motel che impianterà su tutto il territorio nazionale per il conforto anche notturno dei viaggiatori. Dal 1950 al 1952 Mattei deve affrontare nuove battaglie a Roma per ottenere la costituzione dell'ENI, Ente Nazionale Idrocarburi, di cui diventa presidente nel luglio 52 e vicepresidente il suo maestro e amico Marcello Boldrini. AGIP, AGIP Mineraria, ROMSA, SNAM sono le società guidate dall'ENI e Mattei si occupa personalmente di ognuna di loro. Il 4 marzo del 53 si dimette anche dalla sua carica di deputato in Parlamento per dedicarsi completamente alle sue aziende. Nel 54 la sua campagna per la vendita del liquigas in bombole trasforma le abitudini degli italiani, toglie l'obbligo di cauzione per le bombole e ne ribassa il prezzo del 12%. Quindi i camioncini AGI portano le bombole in ogni casa, anche nei luoghi più isolati, e le famiglie italiane imparano ad apprezzare i vantaggi delle cucine a gas che vengono a sostituire le molto più impegnative stufe a legna o a carbone. Anche il prezzo della benzina viene ribassato e questa politica dell'ente statale mette in crisi la concorrente Edison, che viene incorporata dalla Montecatini. Sarà poi il successore di Mattei, Eugenio Cefis, a scalare la Monte Edison per conto dell'ENI. Cedendo alle pressanti richieste del suo amico Giorgio Lapira, sindaco di Firenze di Amintore Fanfani, Mattei rileva gli stabilimenti Pignone, un'industria meccanica decotta e vicina al fallimento, e in pochi anni ne fa una ditta leader della produzione di tecnologie innovative al servizio della ricerca e dell'estrazione di risorse del sottosuolo, anche utilizzando piattaforme marine. Il 12 aprile 1956 inaugura il villaggio di Metanopoli alle porte di Milano. Il 21 dello stesso mese esce il primo numero del Giorno, quotidiano finanziato dall'ENI e diretto da Gaetano Baldacci. La linea politica del Giorno propone un avvicinamento ai paesi africani, medio orientali, in contrasto con le strategie dei paesi ex colonialisti, Francia e Gran Bretagna. Gli Stati Uniti guardano con preoccupazione questa linea condivisa dal presidente Gronchi, da Amintore Fanfani, dal ministro per gli affari esteri Pell, denominata neoatlantismo. Mattei piace ai leader dei paesi produttori perché, diversamente dai petrolieri delle sette sorelle, non si rivolge a loro con quell'atteggiamento di superiorità tanto inviso ai paesi in via di sviluppo in quanto carico di echi colonialisti. E questi paesi non considerano l'Italia un paese ex colonialista. Nel 57 Mattei riesce a chiudere un sospirato contratto con l'Iran. Anche se non riesce subito ad ottenere concessioni in Iraq e in Libia, si consola poi in Marocco, dove il re Maometto V intesse buoni rapporti con lui e con le aperture gli offrono i rivoluzionari algerini nei loro paesi. Nel 58 arriva una piccola commessa anche in Giordania. guardando all'Europa dall'avvio di un ambizioso progetto di oleodotto da Genova all'Inghilterra, attraverso la Svizzera, la Germania, la Francia, anche se ancora troppo presto per aver ragione del fronte degli industriali europei, ottiene concessioni di ricerca petrolifera in Somalia, Egitto, Iran, Marocco, Libia, Sudan, Tunisia. Riesce ad introdursi perfino in Cina, dove firma un accordo per la consegna di fertilizzanti. Le reti di distribuzione, stiamo parlando di 4.434 km di metanodotti in Italia nel 1962, si snodano in Africa dalla Costa d'Avorio all'Etiopia, dal Marocco al Senegal, dal Ghana al Somalia, dalla Tunisia al Sudan, in Asia, in Libano, Giordania, India, Iran, Iraq, Pakistan, in America Latina e in Argentina. Dopo una visita di Mattei in Unione Sovietica, si aprono anche le frontiere di questo grande paese per i contatti con l'ENI. E il primo contratto, alla fine del 60, prevede l'acquisto di petrolio in cambio di gomma sintetica, tubi, apparecchiature tecnologiche avanzate per la ricerca e l'estrazione. Nel 1961 la prima petroliera italiana a carica di petrolio iraniano è stata dall'AGIP a Taracca nel porto di Bari, è un grande successo personale per Mattei. Nel 62 l'ENI dà lavoro a 55.700 persone, investe 209 miliardi, ne fattura 357, possiede 15 petroliere, guadagna 6 miliardi ufficiali, ma probabilmente più di 50. I debiti ammontano nel 63 a 700 miliardi di lire. Si tratta dunque di un colosso con interessi in mezzo mondo, guidato da un solo uomo che ne tiene strettamente in pugno i destini. Troppo potere, troppo denaro, troppi onori, troppi nemici. Enrico Mattei prospetta in quelle ore una strada nuova tutta italiana per il reperimento di fonti energetiche. E in questa intervista alla RAI Mattei illustra la sua filosofia economica nel 1962.
5: Erano abituati a considerare i mercati di consumo come riserve di caccia per la loro politica monopolistica. E noi abbiamo cominciato a rompere questo. Vede, l'ENI ha iniziato una nuova formula, che è quella di pagare i diritti che pagano gli altri, in più di interessare il paese al 50% nella produzione, nello sviluppo delle proprie risorse. Ma questo non è altro che il primo passo verso quei rapporti diretti che dovranno per forza intervenire, mettendo da parte tutto quello che è l'attuale assetto del mercato petrolifero mondiale. Ci sarà il rapporto, dovrà venire il rapporto diretto fra il paese produttore e il paese consumatore. Io ho visto insieme dall'altra parte società inglesi, americane, olandesi, francesi, belgi, tutti uniti contro di noi. Due volte credevo di aver perduto, poi ripresi forza. Poi abbiamo vinto. Perché abbiamo vinto? Perché abbiamo posto delle condizioni che sono molto più umane. Perché facciamo un'associazione al 50% con l'altro paese, che viene a partecipare al proprio lavoro nel proprio paese, non entriamo più come degli estranei.
3: Nella seconda parte del Lato Oscuro della Verità raccontiamo l'inchiesta sulla morte di Enrico Mattei.
2: Il Lato Oscuro della Verità.
0: Sono le 12 e 26 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
6: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

0: sono molto difficili. Gli investigatori lavorano per giorni tra fango e pioggia. I detriti del Moran Saulnier 760 ISNAP dell'ENI sono sparsi ovunque. Solo due giorni dopo si ritroveranno i resti dei tre occupanti. La pista suggerita dal Ministero dell'Interno, dai carabinieri, dal SIFAR, il servizio segreto di allora, è incidente. Solo pochi giornalisti iniziano le loro controinchieste. Primo mistero. Un testimone assiste alla scena. È Mario Ronchi, un agricoltore di Bascapè. Il giornalista della RAI, Bruno Ambrosi, giunge sul posto e lo intervista.
1: Alla cascina Albaredo, sita a circa 200 metri dal luogo dove è caduto l'aereo, si è avuti per primi la sensazione della disgrazia che era accaduta. Il signor Mario Ronchi, che è il proprietario della cascina, cosa ha visto e cosa ha sentito lei?
2: Ma ho visto del fuoco, c'era del fuoco, delle fiamme.
1: Che ora era circa?
2: 7:10, 7:15.
0: Ecco, avete sentito. C'è un buco nella registrazione. In realtà il testimone Mario Ronchi prosegue il suo racconto e sta elencando fatti importanti, determinanti per questa inchiesta. L'amico e collega Bruno Ambrosi, ormai scomparso, se la ricordava bene questa intervista.
3: Il signor Mario Ronchi, il contadino che incontrai quella sera di pioggia, nella sua cascina naturalmente aveva detto parecchio di più di quello che voi ascoltatori avete appena sentito. E lì c'è proprio, direi, uno dei misteri ancora irrisolti del caso Mattei, della caduta di Mattei, dell'aereo di Mattei a Bascapè. Perché il contadino, a mia memoria e anche attraverso altre testimonianze, quella sera disse che aveva sentito qualcosa in cielo, una sorta di esplosione, dopodiché l'aereo era caduto, i frammenti dell'aereo erano caduti nel territorio appunto dei suoi campi e lui era corso appunto tra i primi. Se non che quando l'inchiesta giudiziaria riaperta dopo anni a Pavia cercò di appurare i fatti, del racconto successivo del contadino Ronchi non ci fu più traccia. A quell'epoca la televisione funzionava ancora con il cinema praticamente, cioè con delle riprese a 16 mm che avevano da una parte nella macchina da presa il video, diciamo, e dall'altra parte la parte sonora attraverso un magnetofono, poi le due parti venivano combinate nella famosa moviola. Quel servizio andò in onda da Milano quella sera stessa in collegamento con Roma e tale rimase per un certo periodo. In occasione dell'inchiesta giudiziaria di Pavia, la cosa strana che risultò al giudice, il quale appunto mi chiese testimonianza, fu proprio che quella parte di sonoro in cui si accennava all'esplosione in cielo, di fatto, era scomparsa. E questa cosa è molto strana, in quanto ovviamente un archivio è ben controllato. Se non che di fronte al fatto che mancasse questa parte, che poi abbiamo potuto accertare anche tecnicamente, che proprio mentre era rimasto il video della persona che parlava, cioè di Ronchi, la parte sonora era scomparsa e sostituita da una striscia, diciamo, di materiale inerte, io stesso suggerì al giudice di sequestrare o comunque di poter verificare l'edizione interamente registrata del telegiornale di quella sera, che per ragioni di legge ogni telegiornale è registrato a fini appunto a futura memoria. E il giudice mi ammise che aveva tentato il reperimento di questo materiale, ma che stranamente nell'archivio centrale della RAI,

0: a Roma, era scomparsa anche la registrazione di quella sera.
1: Secondo mistero. Mercoledì 16 settembre 1970, quasi 8 anni dopo la morte di Enrico Mattei, Mauro De Mauro è un cronista del quotidiano L'Ora di Palermo. Sta per rientrare nella sua abitazione di Via delle Magnolie, in un quartiere di Palermo. Una delle sue figlie vede 3 uomini salire sulla BMW del giornalista. Il guidatore accelera in modo brusco, poi si allontana ad alta velocità. Ad 1 chilometro dalla sua residenza viene ritrovata la vettura di Mauro De Mauro. Il giornalista è sparito, volatilizzato. Le ultime inchieste di Mauro De Mauro attraggono l'attenzione degli inquirenti, che ricostituiscono così la sua personalità. Elda De Mauro, la moglie di Mauro, intanto non si dà pace. Mauro non ritorna a casa e 17 giorni dopo dal suo rapimento ricorda un fatto lontano nel tempo, un particolare mai rivelato.
2: Una volta solo ho avuto paura, tanti anni fa, nel 63 mi pare, ora non ricordo, per una telefonata piuttosto dura. Mio marito era fuori per un servizio ad Agrigento, guardi, ricordo, era il caso Tandoi. E ho ricevuto una telefonata, e la telefonata, la persona che parlava al telefono era una persona un poco rozza nel parlare, siciliana senz'altro. Mi diceva: tuo marito, non cercare più, tuo marito è Agrigento, non lo cercare più perché gli abbiamo chiuso la bocca per sempre con 2 ballatoni, che in siciliano significa 2 grosse pietre, 2 massi. Evidentemente quella è stata una giornata terribile per me. Poi è finita nel nulla, prima di tutto perché mio marito ha telefonato quasi immediatamente dopo poco, una mezz'ora, un'oretta. E poi perché è tornato.
1: Poco prima di sparire, Mauro De Mauro sta lavorando alla sceneggiatura del film Il caso Mattei, del regista Francesco Rosi.
3: Signor Mattei, si accusa di ingerirsi prepotentemente nel gioco politico internazionale, soprattutto in Africa settentrionale, con la scusa che lì c'è il petrolio.
4: Chi si occupa di petrolio fa politica, politica estera precisamente. È il monopolio dei petrolieri americani che porta la nostra attività a queste conseguenze. Si parla da sempre di una guerra del petrolio. Questa espressione non l'ho inventata io. Quanto al Sahara, tutti sanno che proprio il petrolio nascosto sotto il deserto, la vera ragione della tragedia in Algeria.
1: Mauro De Mauro indaga proprio sugli ultimi 2 giorni di vita del presidente dell'ENI Enrico Mattei. Lo riferisce all'editore librario Fausto Fiaccovio. Lo confida ad un'amica, ne accenna la figlia Giunia. È roba da far tremare l'Italia, rivela al collega dell'ANSA Lucio Galluzzo.
5: Quella sera mi fece una telefonata e mi disse se c'erano novità. Novità non ce n'erano, gli dissi: è molto tempo che non ti sento e non ti vedo, che stai facendo? E lui mi disse: ah, ma sai, ho una grossa cosa nelle mani. Dal tono della sua voce mi annunciava qualche cosa di grosso, dalle parole che mi disse capì questo. Con tono evasivo di chi non vuole rivelare quello che sta facendo, che oltretutto è fisiologico per il tipo di lavoro che facciamo.
1: La morte di Enrico Mattei e la scomparsa del giornalista Mauro De Mauro. 2 storie italiane unite da un unico filo conduttore, il film Il caso Mattei. Nella sceneggiatura, scritta anche dal cronista dell'Ora di Palermo, potrebbe celarsi la risoluzione dei 2 casi. E ancora una volta ci viene incontro la memoria, quella del regista Francesco Rosi.
0: La documentazione degli ultimi 2 giorni di Mattei in Sicilia già esisteva, perché lo stesso Mauro De Mauro aveva ricostruito gli ultimi 2 giorni di Mattei per il suo giornale L'Ora di Palermo. Tra l'altro erano miei collaboratori alla sceneggiatura Tito De Stefano, che era stato il capo dell'ufficio stampa di Mattei e che era un editorialista del Giorno, e che collaborò alla sceneggiatura anche Nerio Minuzzo, che era giornalista dell'Europeo. Quindi una documentazione di questi due ultimi giorni già esisteva. Io e la produzione del film La Vides di Franco Cristaldi ritenemmo di chiedere a Mauro De Mauro, che aveva già fatto delle collaborazioni di questo genere per il cinema dalla Sicilia, ritenemmo di chiedergli praticamente di allargare questa sua documentazione, questo servizio che aveva fatto per il suo giornale, con quei dettagli, con quelle precisazioni, interrogando la gente che stava lì sul posto a Gagliano, dove appunto Mattei passò parte delle sue due ultime giornate, e quindi demmo questo incarico a Mauro De Mauro. Io non ho mai incontrato Mauro De Mauro, io lo conoscevo Mauro De Mauro, perché quando ho girato il mio film Salvatore Giuliano nel 1960-61 a Palermo, lo vedevo spessissimo, era un brillantissimo giornalista e un bravissimo cronista, quindi lo conoscevo bene. Datogli questo incarico, io e la produzione non abbiamo più ricevuto niente da lui. Io non l'ho mai più sentito, malgrado i solleciti praticamente. Sono stato sentito dal giudice Terranova subito. Il giudice Terranova mi interrogò a Palermo dopo pochi giorni della sparizione di De Mauro, e alla fine della conversazione che avemmo aprì il cassetto della sua scrivania e tira fuori alcuni fogli, credo che fossero, se mi ricordo bene, 28 fogli, eccetera, scritti. Alcuni erano proprio degli accenni, pochissime parole scritte in fretta, invece c'era un paio di fogli che erano battuti a macchina, eccetera. E alla fine dell'interrogatorio il giudice Terranova mi fece vedere questi fogli, che io non avevo mai ricevuto. Me li fece vedere proprio a conferma di quello che io gli avevo detto, avevo risposto alle sue domande. A conferma di quello mi fece vedere questi fogli. Che riguardavano questi, ma i fogli poi furono pubblicati dal giornale L'Ora, furono pubblicati.
1: Sul finire degli anni Ottanta il fascicolo giunge sul tavolo del sostituto procuratore di Pavia, Vincenzo Calia. Formula l'ipotesi dell'attentato che però non può provare e scrive: l'esecuzione dell'attentato venne pianificata quando fu certo che Enrico Mattei non avrebbe lasciato spontaneamente la presidenza dell'ente petrolifero di Stato. Molti anni dopo, dall'inizio dell'indagine, Vincenzo Calia fa uscire un bellissimo libro, importante sulla memoria e sulla morte di Enrico Mattei. È anche la memoria di un magistrato con la schiena dritta che ha voluto capire la fine di un petroliere e le dinamiche dell'omicidio.
6: Dunque, lei per chiare lettere ha fatto uscire con la mia amica Sabrina Pisu un bellissimo libro, Il caso Mattei, le prove dell'omicidio del presidente dell'ENI dopo bugie, depistaggi, manipolazioni della verità. Lei però anche più recentemente nella trasmissione Atlantide sulla 7, parlando del lavoro che ha fatto, soprattutto dell'inchiesta, la terza inchiesta che ha fatto sulla morte di Enrico Mattei, dice che si sente così un po' meno sicuro che sia stata una bomba esplosa con un coinvolgimento di Cosa Nostra oppure di Cosa Nostra americana, ma lei pensa piuttosto che l'esplosione dell'aereo vada ricondotta ad una sorta di un tecnico capace in grado di mettere le mani in un aereo come il Morin Saulnier, un velivolo che ricordo è di costruzione francese su cui volava quel giorno Enrico Mattei. L'aereo, lo ricordo, si è andato a schiantare nella campagna intorno a Milano, a Lodi, cioè a Bescapè. Secondo lei è plausibile una responsabilità francese dietro alla morte di Mattei?
7: Premetto che sia nell'indagine, nelle conclusioni dell'indagine, che nel libro che lei ha ha citato, scritto con Sabrina Pisu, non si è mai parlato di mano della mafia nell'attentato a Mattei. C'è scritto soltanto che, e così anche nell'inchiesta fatta qui a Pavia, che alcuni pentiti di mafia, per esempio Buscetta o altro, hanno parlato di mandanti genericamente riconducibili alle sette sorelle, che si sarebbero rivolti alla mafia, ma di questo non ho mai trovato un elemento di riscontro, e quindi le conclusioni dell'inchiesta e così anche del libro sono nel senso che non ci sono stati elementi per poter dire chi materialmente aveva sabotato l'aereo, ma si poteva però fare riferimento agli ambienti che erano dietro questo attentato, questa operazione, e questi ambienti erano indubbiamente, senz'altro, potevano essere stranieri, ma senz'altro in collaborazione con ambienti italiani, servizi e ambienti anche all'interno dell'ente di Stato. Quindi non c'è una modifica, una variazione rispetto alle conclusioni già rassegnate in procura a Pavia e poi riportate nel libro che lei ha citato. Ora, la plausibilità mi chiedeva di una mano francese, ripeto, come plausibilità senz'altro è plausibile che i francesi, in collaborazione con persone italiane nel nostro paese, abbiano deciso di far luogo all'eliminazione del presidente dell'ENI. È essenziale la collaborazione di elementi italiani. Se sono stati francesi, non hanno certo potuto fare a meno. E avevo richiamato in quella trasmissione che lei ha, Atlantide, avevo richiamato un libro che ho trovato recentemente francese del 68, in cui un ufficiale dei servizi francesi, servizi segreti francesi, servizi militari francesi, racconta con nomi di fantasia, ma in maniera perfettamente identica a come è stato accertato essersi svolto l'attentato a Mattei, racconta, dicevo, un attentato, nomi di fantasia, ma perfettamente aderenti a Mattei, al meccanico dell'ENI e a coloro, Cefis, Eugenio Cefis, che secondo questo libro francese sarebbe stato un elemento, un personaggio che avrebbe collaborato con i francesi nella eliminazione di Enrico Mattei. Si tratta però, ripeto, di ipotesi che possono essere plausibili, ma circa le quali non ho trovato alcuna prova concreta tale da poter dire è andata così. L'unica certezza assoluta è che l'aereo di Mattei è stato abbattuto con una bomba 100-150 grammi di tritolo, tali da non distruggere l'aereo ma di buttarlo giù, e così nascondendo il sabotaggio che era stato realizzato.
6: Quindi questa bomba era dietro il cruscotto, era comandata dall'apertura del carrello che poi viene azionato a Mascapè perché in prossimità del luogo previsto per l'atterraggio. La dinamica è questa?
7: Certo, l'esplosivo è stato posto nella parte posteriore del cruscotto, quindi accedendo dall'esterno dell'aereo e sistemando questa carica proprio dietro al cruscotto, quindi a brevissima distanza dal pilota e da Enrico Mattei che siedeva alla destra del pilota. Era un aereo, questo Morin-Saulnier, a quattro posti, come una Fiat 500 all'interno. Due avanti e in quel caso uno solo dietro, il giornalista americano William McCabe. Era stata azionata la bomba, l'innesco è stato dato dal contatto elettrico che è seguito al comando di apertura del carrello di atterraggio. Il carrello non ha fatto neanche in tempo ad aprirsi, ma ha dato una piccolo segnale di apertura e poi l'aereo è caduto, è precipitato, è esplosa la bomba.
6: Possiamo dire un tecnico capace, una mano capace, uno che conosceva dunque molto bene quell'aereo.
7: Certo, non pensiamo a cosa era, cosa poteva essere, io non lo so personalmente ovviamente, Cosa Nostra in quell'epoca soprattutto, erano personaggi molto rozzi e non certo con conoscenze tecniche tali da sabotare un aereo. Un aereo di fabbricazione francese, peraltro era un turboreattore, aveva due motori a reazione, quindi bisognava sapere dove collegare, a che filo, a che cavo collegare l'esplosivo che era stato sistemato. Comunque una serie di considerazioni che non si possono fare perché sarebbe troppo lungo in questa sede, ma è certo che non sono stati ad eseguirlo appartenenti alla mafia o a Cosa Nostra.
8: Sonori di archivio, interviste all'autore.
9: Il lato oscuro della verità.
8: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 13.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Giornata caratterizzata da una lieve instabilità sull'Italia, soprattutto sui rilievi e in particolare al centro-sud. Nel corso del pomeriggio avremo nuvolosità irregolare da nord a sud, con rischio di rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale e sulle aree montuose del nord-est. Tempo in genere asciutto altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi praticamente su tutta la penisola. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 13 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata caratterizzata da una lieve instabilità sull'Italia, soprattutto sui rilievi e in particolare al centro-sud. Nel corso del pomeriggio avremo nuvolosità irregolare da nord a sud, con rischio di rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale e sulle aree montuose del nord-est. Tempo in genere asciutto altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi praticamente su tutta la penisola. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata caratterizzata da una lieve instabilità sull'Italia, soprattutto sui rilievi e in particolare al centro-sud. Nel corso del pomeriggio avremo nuvolosità irregolare da nord a sud, con rischio di rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale e sulle aree montuose del nord-est. Tempo in genere asciutto altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi praticamente su tutta la penisola. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata caratterizzata da una lieve instabilità sull'Italia, soprattutto sui rilievi e in particolare al centro-sud. Nel corso del pomeriggio avremo nuvolosità irregolare da nord a sud, con rischio di rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale e sulle aree montuose del nord-est. Tempo in genere asciutto altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi praticamente su tutta la penisola. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 15.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: 25 giugno 1978. Stadio Monumental di Buenos Aires. Argentina-Olanda, finale dei mondiali di calcio in Argentina. In tribuna d'onore dominano sovrani il dittatore argentino Jorge Videla e tutti i membri della giunta militare al potere dalla notte del 24 marzo 1976. Accanto a loro, quasi nascosto dai riflettori dello stadio, c'è un signore italiano ancora sconosciuto, Elicio Gelli, il venerabile della loggia massonica P2, Propaganda 2.
4: Finale per il primo posto del campionato mondiale 1978. Telecronista Nando Martellini. Nell'intervallo andrà in onda il telegiornale.
5: Telespettatori italiani, buongiorno. Entrate in collegamento mentre le squadre stanno prendendo posto sul terreno di gioco. All'ingresso dell'Argentina, una vera nevicata di coriandoli. L'entusiasmo degli argentini che vedono la loro squadra in finale e con la possibilità di conquistare l'undicesima Coppa del Mondo è in questo momento al suo culmine. L'undicesima Coppa del Mondo vive il suo ultimo atto, il momento decisivo. Argentina e Olanda devono dirci chi è il campione del mondo in carica e che resterà tale fino al 1982. Ecco gli inni nazionali. Argentina e Olanda in campo. La partita è estremamente incerta. L'Olanda vanta una superiorità tecnica e una tradizione calcistica superiore, ma il fattore campo in un campionato del mondo in misura anche maggiore, e specialmente in Sud America, ha il suo peso, e lo abbiamo visto abbondantemente lungo la strada che ha portato a questa finale. L'Olanda, per la seconda volta consecutiva, in finale, rischia, in altre parole, di cadere di fronte ai padroni di casa, come accadde 4 anni fa a Monaco.
3: La gara è fin da subito caratterizzata dall'estremo agonismo, dal gioco frammentario e a tratti violento, dall'acceso tifo del pubblico argentino che prima della gara lancia migliaia di papeitos, i coriandoli bianchi che cospargono i bordi del campo e in parte anche l'area delle porte. L'arbitro è l'italiano Sergio Gonella. Il tempo regolamentare finisce 1-1. I supplementari sono forse peggiori dei primi 90 minuti. Gli olandesi, rimaneggiati per l'assenza del loro miglior giocatore, Cruyff, contestano l'atteggiamento permissivo di Gonella nei confronti del gioco duro e delle provocazioni degli argentini. La decisiva doppietta di Mario Kempes sancisce l'affermazione dell'Argentina. Al termine della partita gli olandesi non partecipano alla cerimonia di premiazione in segno di protesta. La prestigiosa coppa passa dalle mani di Passarella a quelle insanguinate del generale Videla. E la festa esplode in tutto il paese. A soli 300 metri dallo stadio, in Avenida del Libertador 8151, anche gli aguzzini dell'Escuela de Mecánica dell'Armada, l'ESMA, uno dei centri di tortura del regime, esultano e abbracciano le loro vittime agonizzanti. Per una sera almeno, dai cieli dell'Argentina cadono solo coriandoli e festoni, e non corpi di donne e uomini lanciati dagli aerei verso le acque nere dell'oceano. Il giorno dopo riprenderanno puntuale i voli della morte. Tutto tornerà normale nella normalità dell'Argentina degli orrori. Nei primi anni 70, in Argentina regna il caos e l'instabilità. Il 1 luglio 1974 muore Juan Domingo Perón, e la presidenza passa alla moglie Isabel Martínez de Perón. José López Rega diventa segretario di Stato. Rega è uno dei leader più duri dell'ala conservatrice del partito, inviso dalla sinistra peronista che attraverso il suo braccio clandestino armato Montoneros riprende un'attività di guerriglia contro il governo federale. Accanto ai Montoneros si organizza l'Ejército Rivoluzionario del Pueblo, ERP, un gruppo di ispirazione trotskista che fin dagli anni 60 mette in atto azioni di guerriglia urbana nella provincia di Buenos Aires, di Córdoba, contro le forze armate e la polizia federale e contrasta la giunta militare al potere in Argentina dal 1966 fino al ritorno di Perón nel 73. Ma in Argentina crescono anche le attività delle squadre dell'Alleanza Anticomunista Argentina, AAA, una formazione paramilitare della destra radicale e diversiva diretta dallo stesso Rega con il sostegno delle forze armate, responsabile di omicidi, attentati contro militanti di sinistra, sindacalisti peronisti di sinistra. L'Argentina sprofonda in un clima di terrore. Nel novembre del 74 viene proclamato lo stato d'assedio e nel luglio del 75 Rega si dimette in seguito all'accusa di avere ispirato le azioni della AAA. Intanto Isabelita aggrava le disposizioni antiterrorismo. Vengono impiegate le forze armate per la lotta contro i Montoneros e i gruppi di rivoluzionari di sinistra, mentre gli squadroni della morte della AAA godono praticamente di una impunità totale. Entra in vigore la procedura straordinaria dell'arresto e detenzione a disposizione del potere esecutivo, che permette al governo di decidere in modo autonomo, senza procedure legali, la sorte degli arrestati. Con il decreto numero 281 del 5 febbraio 1975, Isabelita affida alle forze armate il compito di annientare la guerriglia con qualunque mezzo. E nel febbraio 1975 l'esercito del generale Actel Vilas scatena la prima operazione di repressione contro la guerriglia dell'ERP nella provincia di Tucumán. Arresti, esecuzioni sommarie, ricorso sistematico alla tortura, impiego dell'aviazione per bombardare i villaggi rurali occupati dai guerriglieri. Nel dicembre 1975 il nuovo comandante in capo dell'esercito, generale Jorge Rafael Videla, invia una sorta di ultimatum alla presidentessa Isabelita. Per Videla bisogna attuare soluzioni profonde perché, dice, è giunta l'ora del risveglio del popolo argentino. Intanto i gruppi guerriglieri più importanti, l'ERP, i Montoneros, subiscono duri colpi dall'apparato repressivo. 700 militanti uccisi, 5.000 detenuti illegali. Sono le ore più buie dell'Argentina, quelle che precedono il colpo di Stato. 24 marzo 1976. Una giunta militare composta dal comandante in capo dell'esercito, generale Jorge Videla, dal comandante della Marina Militare, ammiraglio Emilio Eduardo Massera, e dal generale di brigata aerea Orlando Ramon Agosti prende il potere in Argentina, destituisce l'allora presidente della Repubblica Maria Estrella Martinez, detta Isabelita, vedova del generale Juan Domingo Perón. Il 24 marzo del 76 la giunta militare argentina guidata da Jorge Videla emette il suo primo comunicato ufficiale.
0: Comunicato numero 1 della giunta del comandante generale. Se comunica alla fondazione che a partir di una fecha il paese entra bajo il controllo operazionale della giunta del comandante generale delle Fuerzas Armadas. Firmado Jorge Rafael Videla, teniente general, comandante general del ejército.
3: Dal 1976 al 1983 l'Argentina di Videla si trasforma in un immenso campo di concentramento non visibile, coperto da occhi indiscreti. Luoghi di tortura dove si entra e non si esce quasi mai vivi. Case anonime, garage, ville, commissariati diventano centri di detenzione. Arana, Pozzo de Banfield, Pozzo de Quilmes, Centrale di Polizia di Buenos Aires, Quinto, Ottavo e Nono Commissariato di La Plata, Terzo Commissariato di Valentina Alsina, Base Navale di Mar de la Plata, Lanús, il Commissariato di Polizia di Mendoza, il Campito, Campo di Prigionia presso la Scuola Militare di Campo de Mayo, La Caccia, il Poligono di Tiro di Buenos Aires, l'Escuela Superiore de Meccanica dell'Armada, Garage Olimpo. Tortura per estorcere informazioni preziose, per demolire la dignità delle persone, per ucciderle ma non subito, poco alla volta. Colpi violenti e continui per provocare fratture e spargimento di sangue. Obbligo di stare per ore stesi al suolo con la faccia per terra o in piedi, sotto potenti riflettori, incappucciati con mani legate e rinchiusi nelle nicchie. Rifiuto di cibo, acqua e indumenti per coprirsi. Sospensione nell'aria per le braccia. Semi-asfissiamento con l'introduzione della testa in acqua in sostanze liquide ed escrementi. Applicazione di cavi elettrici nei testicoli, nella lingua e nella vagina. Stupri sistematici, finte fucilazioni, sospensione del corpo del detenuto per ore con la testa all'ingiù. Gli aguzzini ne studiano di notte e di giorno. Bisogna esserci portati perché non si possono compiere certi atti efferati e magari poi tornare a casa a baciare i propri figli come se nulla fosse successo. Non puoi dire che torturi solo per il piacere di veder soffrire vite umane. Torturi perché intendi annullare ogni possibilità di opposizione ad una dittatura sistematica che tu stesso hai costruito. Non è dunque una follia patologica, è una lucida consapevolezza. Il paese viene diviso in 5 zone militari, ognuna al comando di un corpo dell'esercito. La zona 1, area Buenos Aires, capital federal, si trova sotto il comando del generale Carlos Guillermo Suarez Mazón. La zona 2 riguarda l'area geografica della provincia di Entre Ríos, a nord di Buenos Aires. La zona 3, regione del Tucumán e città di Córdoba, sono controllate dal generale Menéndez. L'area Tigre, Campo de Mayo, fa parte della zona 4 ed è guidata dal generale Santiago Omar Riveros. Zona 5, provincia meridionale di Buenos Aires, Patagonia, Tierra del Fuego. Generali golpisti argentini organizzano almeno 350 luoghi di detenzione e tortura, veri e propri campi di concentramento. Vengono deportati in gran parte giovani tra i 20 e i 25 anni, sequestrati nelle loro case nel cuore della notte, sequestrati lungo le strade, le piazze di Buenos Aires, spendati, incappucciati, trasportati su vecchie Ford Falcon prive di targa, poi condotti in centri di detenzione. Il regista italo-argentino Marco Bechis ricorda molto bene quei luoghi di violenza e orrore nel film Garage Olympus e Ios.
6: Nombre.
7: María Fabián.
6: Nombre de guerra.
8: Garage Olympus raccontava la storia di un campo di concentramento e quindi aveva una materia da raccontare molto concreta, insomma, le celle, le zone dove si torturava, il funzionamento quotidiano del campo e la città sopra, ignara, che apparentemente ignara, che continuava una vita normale, una città che ha visto campionati del mondo del 78, opera lirica, balletti, continuava, diciamo, quello che si potrebbe dire una vita civile, fra virgolette, mentre sotto c'erano i campi di concentramento. Invece in Hijos, figli, tutta la violenza che si voleva raccontare stava dentro la testa dei personaggi, una violenza psicologica.
3: I giovani argentini vengono infine torturati con la picagna elettrica in ogni parte del corpo e poi fatti sparire con i cosiddetti voli della morte, lanciati vivi nel Rio della Plata o nell'Oceano Atlantico da vecchi aerei Skikvan, Hercules o Electra, dopo essere stati denudati e intontiti con iniezioni di pentotal. Decine di madri si trovano negli anni in Plaza de Mayo a Buenos Aires. Portano grandi cartelli dove sono incollate le foto dei loro figli scomparsi, ma per il capo dell'esercito generale Videla non esistono desaparecidos. Comunque, quelle persone vive o morte non hanno alcuna identità.
9: Intanto, come tal, è un incognito il desaparecido. Se non apareciera, bueno, tendrá un tratamiento útil. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento César. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Muerto ni vivo, está desaparecido.
3: 30.000 persone scomparse. Come un grande paese, un quartiere di una grande città, come ricorda il regista Marco Becchis.
8: Non è vero che nessuno sapeva nulla, la stragrande maggioranza della popolazione sapeva che qualcosa stava succedendo, forse non conoscevano i dettagli che sono venuti fuori dopo, ma sapevano perfettamente che c'era una specie di legge che faceva sì che chi era un oppositore al regime veniva sequestrato, torturato e ucciso, anche perché spesso questi corpi apparivano nei terreni abbandonati della città e quindi non tutti scomparivano nel nulla. E i desaparecidos, che sono a numero oggi 30.000, erano, se vogliamo, la parte giovane, intelligente, arrabbiata della società. Io ricordo che appena tornato dall'Argentina, era il 1977, io tornai in luglio, a settembre del 77 andai a Bologna, c'era un raduno del movimento a Bologna, storico, in cui si sono riuniti i movimenti extraparlamentari e moltissimi altri movimenti creativi che all'epoca operavano sotto il territorio nazionale, c'erano napoletani, c'erano siciliani, c'erano milanesi. Ecco, io ricordo che seduto sulle scalinate del Piazza Maggiore guardavo questi giovani che erano, guarda caso, 30.000. E io pensavo che in Argentina tutti quei giovani che erano lì, che alcuni di loro oggi sono segretari di partito, piuttosto che dirigono dei giornali, piuttosto che fanno attività artistiche, tutti quei giovani sarebbero scomparsi.
3: Il luogo più importante e inquietante dove si svolgono le sedute di tortura è l'ESMA, a Buenos Aires. Lì vengono risucchiate migliaia di persone che non torneranno più agli affetti delle loro famiglie. Una musica brutal, melodia. L'ESMA è la scuola di meccanica della Marina, si trova a Buenos Aires, sulla elegante Avenida Libertador. Una delle strade più belle della capitale, lungo il Rio della Plata. Comandante della Marina Militare Emilio Eduardo Massera, Antonio Vagnec, contrammiraglio, e il suo numero 2. Negli anni della dittatura militare l'ESMA opera il cosiddetto gruppo di Tarea 3.3.2. Il capo del servizio logistico operativo è Raul Vildoza. Il suo braccio destro è Jorge Eduardo Acosta. Al gruppo fa parte Héctor Antonio Febres, prefetto navale. All'ESMA lavora Alfredo Ignacio Astiz, responsabile delle sezioni di tortura. L'ESMA dunque è la scuola per la formazione degli ufficiali della Marina Argentina di Buenos Aires, specializzata nella preparazione tecnica di ingegneri navali ed esperti in navigazione. Dipende direttamente dal capo di Stato Maggiore della Marina Massera. Viene affidata fin dalle prime ore del golpe al gruppo 3.2.2, organo repressivo per la città di Buenos Aires, diretto dal contrammiraglio Rubén Giacinto Chamorro e dal capitano Jorge Eduardo Acosta, detto il Tigre. All'ESMA operano numerosi carnefici come Alfredo Astiz e Adolfo Scilingo, la cui testimonianza è racchiusa nel libro di Orazio Verbinski Il volo prova l'esistenza dei cosiddetti voli della morte. L'ESMA è divisa in zone destinate ad ospitare e alloggiare ufficiali militari, sale ed uffici dove si decidono i rapimenti, le strategie di repressione, luoghi adibiti alle torture e agli interrogatori per la detenzione dei sequestrati. La Cappuccia è un sotterraneo angusto e lugubre senza finestre, dove i detenuti rimangono in isolamento costantemente incappucciati. Il Pagnol contiene i beni sottratti ai prigionieri, con un settore per le donne rapite incinta. All'ESMA sono entrati 4.700 detenuti e da qui è uscito il maggior numero di sopravvissuti di tutti i centri clandestini in detenzione disseminati nel territorio argentino. Grazie ai loro racconti e ai controlli incrociati è stata possibile la ricostruzione di luoghi, nomi, torture, storie. Enrique Mario Fuchman, detenuto all'ESMA, sopravvissuto, dice: la strategia del terrore consisteva proprio in questo. Non c'era uno schema, non c'erano regole. In qualunque giorno potevano arrivare prelevati dall'ESMA per farti sparire. Di te nessuno avrebbe mai saputo nulla. Ebe Lorenzo, internata all'ESMA, sopravvissuta. Le giornate passavano così, immobili. Al mattino ci portavano il mate bollito. Poi c'era il rito della bacinella, una sola per 300 donne. Se ce la facevamo addosso ci picchiavano. Se chiedevamo la bacinella non la portavano. E se la portavano ci costringevano ad esibirci. Intorno solo lamenti, sempre sotto una musica assordante. Poi ogni tanto ci spedivano giù, nella sala delle torture. Mario El Flaco Villani, accademico scienziato, viene prelevato sul portone della sua università nella capitale federale della solita Paul Falcon il 13 novembre 1977. Tornerà definitivamente in libertà nell'agosto dell'81. Praticamente Villani è un miracolato. Mi ricordo che dopo un periodo in una regolare caserma mi fecero scomparire nel campo denominato Club Atletico in novembre, ma avevano problemi. In dicembre il Club Atletico era già bruciato. Gli attivisti dei diritti umani lo avevano scoperto, lo demolirono e io feci da facchino nel trasloco delle masserizie in un campo provvisorio della Polizia Municipale vicino il Teatro Colonna. Lì abbiamo atteso che costruissero Garage Olimpo. Questa è stata la mia salvezza, perché chi veniva sottratto prima del 79, è stato calcolato, aveva in media 45 giorni di vita. Io non sono stato traslocato, sia ucciso, come gran parte dei miei compagni nel passaggio da un campo all'altro. Il fatto di poter riparare per i repressores tutti gli apparati elettronici che rubavano i desaparecidos come bottino di guerra è stato uno dei motivi per i quali mi hanno tenuto in vita. Nel 1979 l'Accademia dei Fisici ottenne mie notizie e chiese di me al governo. Non potevo restare all'Olimpo. In più, l'arrivo alla guida della giunta militare di Leopoldo Galtieri in sostituzione di Orbidela aveva fatto saltare i nervi e i progetti ai repressori, che consideravano questo generale dell'esercito una colomba del regime. Venne creato un campo temporaneo a Quilmes, segreto allo stesso regime. Nella seconda parte del lato oscuro della verità racconteremo il lungo processo argentino-italiano lungo il cammino della giustizia.
2: Il lato oscuro della verità.
10: Sono le 15 e 24 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
11: Giornata caratterizzata da una lieve instabilità sull'Italia, soprattutto sui rilievi e in particolare al centro-sud. Nel corso del pomeriggio avremo nuvolosità irregolare da nord a sud, con rischio di rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale e sulle aree montuose del nord-est. Tempo in genere asciutto altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi praticamente su tutta la penisola. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: 3 giorni dopo aver prestato giuramento, il 13 dicembre 1983, come primo capo di Stato democraticamente eletto, Raul Alfonsín firmò il decreto numero 158, nel quale si dava inizio alle indagini contro i 9 membri delle prime 3 giunte militari che governarono il paese dopo il colpo di Stato del 1976 e la cacciata di Isabelita Perón. Pochi giorni dopo fu istituita la CONADEP, Commission Nationale sobre la Desaparition des Personnes, la quale, dopo aver raccolto diverse migliaia di testimonianze, portò alla luce circa 8.960 casi di desaparecidos, in seguito al rifiuto di processare i membri delle giunte da parte della Corte Nazionale. Alfonsín istituì una corte presieduta da 6 giudici, Leon Aslanian, Jorge Torlasco, Ricardo Gil La Vedra, Andrés D'Alessio, Jorge Valerga Arauz e Guillermo Ledesma. Furono incaricati come procuratori Julio César Strassera e suo assistente Luis Moreno Ocampo. Il processo iniziò il 22 aprile 1985, rappresentando il primo e unico caso di processo da parte di un paese democratico contro un regime dittatoriale, nonché il più grande processo per crimini di guerra avvenuto dopo quelli di Norimberga. I membri della giunta erano accusati di crimini di guerra, crimini contro l'umanità, includendo rapimenti, torture, sparizioni, omicidi dei dissidenti durante la guerra sporca. I procuratori presentarono 709 casi, di cui 280 furono presi in esame, e un totale di 833 testimoni, tra i quali figurarono l'ex presidente Alejandro Lanús, lo scrittore Borges, la presidente dell'Associazione Nonne di Plaza de Mayo, Pablo Díaz, sopravvissuto della notte delle matite, Patricia Derian, assistente del segretario di Stato per i diritti umani dell'amministrazione Carter, il giurista olandese Theo van Boven e l'antropologo forense Clyde Snow. Le arringhe conclusive furono ascoltate il 18 settembre. Qui la ricostruzione del cammino della giustizia di Julio César Strassera nel bellissimo film 1985 di Santiago Mitre, uscito nel 2022, che si conclude con una frase straordinaria: signori giudici, vorrei rinunciare all'originalità nel chiudere questa arringa, perciò vorrei usare una frase non mia, poiché già appartiene a tutto il popolo argentino: nunca más.
12: A ser el fiscal del juicio más importante de la historia argentina.
13: Estando yo en mi casa, fui secuestrado.

0: Miguela.
1: A todos los responsables.
2: Lo único que te digo es que hay poco tiempo.
3: Los funcionarios con carrera no quieren.
4: Entonces traemos a los que no tienen carrera.
5: El 90% de los funcionarios de la...
6: Necesitamos demostrar que fue un plan sistemático. Que fue a lo largo de todo el país y durante los gobiernos de los 9 comandantes. En todo el país desaparecieron personas. Ellos son los responsables. Acá se trata de lo que el país necesita.
7: ¿De qué tenés miedo, Julio?
1: De todo. De que todo esto es una trampa. De que les pase algo a ustedes.
8: Se metieron en nuestra casa y tengo audiencia en una hora.
9: Policía, abre la puerta.
10: Lo único que quiero saber, señor presidente, es si mi hija está viva o muerta.
11: Lentamente, como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes.
1: La historia no ha elegido un tipo como yo.
12: Le sentenze furono emanate il 9 dicembre 1985. Il generale Videla, l'ammiraglio Massera furono condannati all'ergastolo. Il generale Viola venne condannato a scontare 17 anni di prigione. L'ammiraglio Armando Lambruschini venne condannato a 8 anni. Il generale Orlando Agosti condannato a 4 anni e mezzo. Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya e Basilio Lami Dozzo furono assolti per poi essere processati da una corte marziale per la mala gestione della guerra delle Falkland nel 1982. Diversi altri processi si tennero negli anni successivi, in particolare ebbe risalto quello contro Miguel Etecolazza, un ex poliziotto di Buenos Aires accusato di diversi omicidi, sequestri e torture e poi condannato all'ergastolo nel 2006. Le 147 videocassette del processo vennero trasferite in Norvegia il 25 aprile dell'88 e sono conservate ancora oggi presso il Palazzo del Parlamento norvegese. Durante il processo ci furono diverse contestazioni da parte di figure vicine o favorevoli al regime. Molte di queste contestazioni sfociarono anche in tentati e avvenuti attentati contro scuole e sedi governative, tra cui il Ministero della Difesa, e ciò costrinse il presidente Alfonsín a dichiarare lo stato d'emergenza. Il 30 dicembre 1986 la Corte Suprema di Giustizia argentina confermò nella sostanza la sentenza impugnata, ma attenuò la situazione di Viola e Agosti, mutando la qualifica di mediatori in quella di partecipanti in quanto necessari collaboratori e assolvendo Viola per 2 fatti di illegittima privazione della libertà e Agosti per 3 casi di rapina, riducendole così rispettivamente la pena a 16 anni e 6 mesi e 3 anni e 9 mesi di carcere. In una delle stanze sotterranee dell'ESBA un giorno arrivano Angela Maria Aieta, Giovanni e Susanna Pegoraro. Angela Maria Aieta viene sequestrata il 5 agosto 1976 da un gruppo operativo che la conduce all'ESBA, ma il comando intende invece uccidere il figlio della donna, il giovane Dante Gullo, leader della gioventù peronista. Giovanni Pegoraro, imprenditore edile di Mar della Plata, e sua figlia Susanna vengono fatti sparire il 18 giugno 1977 a Buenos Aires, tutti cittadini italiani. La verità sulla loro morte e di quella di altri 30.000 desaparecidos giungerà con anni di ritardo. La forza, la pazienza delle madri e le nonne di Plaza de Mayo, il lavoro infaticabile di associazioni internazionali, la caparbia di alcuni avvocati italiani e argentini. Il 9 giugno 1999 arriva la svolta. Viene riaperta l'inchiesta per gli omicidi di Angela Aieta Gullo, Giovanni

0: Susana Pegoraro. Sei gli indagati: Massera, Astiz, Magnec, Vildoza, Acosta, Febres. Nel giugno 2001, su richiesta del PM Francesco Caporale, il capitano Alfredo Astiz viene arrestato dalla polizia argentina. Questa indagine subisce un'improvvisa accelerazione al termine del processo davanti alla Corte d'Assise di Roma per la morte di altri 8 italo-argentini. Vengono condannati all'ergastolo gli ex generali Mason e Riveros e a 24 anni di carcere i sottufficiali Gerardi, Maldonado, Porchetto, Puerta e Rossin. La sentenza è confermata in appello, diventa poi definitiva dopo la pronuncia della Cassazione nel 2004. L'avvocato Marcello Gentili, legale di parte civile, spiega uno dei punti chiave stabiliti dai giudici italiani.
1: È stato dichiarato la natura di reati oggettivamente e soggettivamente politici dei reati contestati. Ha ribadito, come era avvenuto nell'altro processo, la Corte, che i reati di violazione degli elementari principi di vita, di esistenza, di libertà dei cittadini italiani sono reati oggettivamente politici. Questo per l'adesione dell'Italia tramite l'articolo 10 della Costituzione alle convenzioni internazionali di garanzia della libertà degli individui.
0: Ed è sempre l'avvocato Gentili che ricorda il ruolo dell'ESMA nella sparizione di oppositori del regime dei generali golpisti.
1: Se c'è un carattere di questi reati, di questi processi, se c'è un diritto fondamentale di civiltà da difendere, è anche quello della non clandestinità. Le torture, i sequestri, le sparizioni, le eliminazioni fisiche sono avvenute tutte in clandestinità. Non sto a ripetere la gravità oggettiva di impunità e di intimidazione di queste modalità scelte dall'Argentina per non avere una ribellione dell'opinione pubblica, come era avvenuto per i fatti di 3 anni prima del Cile. Se questo è un carattere fondamentale di sofferenza, per cui la scomparsa è infinitamente più grave per i familiari della morte, ebbene l'ESMA, che è un centro clandestino nel centro di Buenos Aires, per un carattere, l'ESMA che organizzava il parto di proprie detenute incinte, di detenuti che arrivavano da altri campi dall'altra, per far partorire in stato di detenzione clandestina e sequestrare con falsificazione dell'anagrafe i neonati e quindi cancellare in un oblio disumano tutto, perfino la speranza dei nonni, perfino la speranza dei parenti di avere il corpo o il nipote, il corpo della figlia o il nipote, questo è l'ESMA. E infatti fra le parti civili c'è quella, oltre alla mamma di Dante Guso, che ha fatto di tutto per intercedere per il figlio carcerato illegittimamente e verosimilmente o probabilmente per questo è stata eliminata, c'è anche padre e figlio Pegoraro, dove la figlia Pegoraro, Susana Beatriz, è appunto donna incinta che ha partorito in carcere e il figlio, la figlia poi ha una.
0: Siamo il 10 luglio 2021. Jorge Néstor Troccoli, ex capitano di vascello della Marina Uruguayana, varca le porte del carcere Forni di Salerno. Deve scontare una pena all'ergastolo per 26 omicidi. Quando nella prima metà degli anni 2000 i governi sudamericani iniziarono a istruire processi contro i militari coinvolti nei crimini perpetrati dai regimi negli anni 70 e 80, diversi ufficiali trovarono rifugio proprio in Europa, come ha fatto Troccoli, che finito sotto inchiesta a Montevideo nel 2006, sale su un aereo e cerca il suo buon ritiro in Italia, da dove viene emigrato il bisnonno, prima a Marina di Camerota e poi a Battipaglia. Ad aprire le porte del carcere per Troccoli è intervenuta il 9 luglio 2021 la Corte di Cassazione, che ha confermato la sentenza di secondo grado e la condanna all'ergastolo di 14 imputati per omicidio volontario pluriaggravato di 23 cittadini italiani. Al conteggio delle vittime vanno anche aggiunti 20 uruguaiani. Non è uno qualunque dunque il torturatore in divisa. Troccoli aveva fatto parte del FUSNA, il gruppo fucilieri navali che aveva il compito di scovare e catturare anche fuori dai confini nazionali chiunque si opponesse al regime uruguaiano. Nel 77 Troccoli era il tramite tra le dittature di Argentina e Uruguay all'interno del cosiddetto Plan Condor, Piano Condor. L'operazione finanziata dalla CIA dagli Stati Uniti, nata nel 1975 a Santiago del Cile. Tutto inizia nel 1998, l'anno in cui il giudice spagnolo Garzón emette il mandato di cattura nei confronti di Augusto Pinochet per la morte e la tortura di alcuni spagnoli durante la dittatura cilena. Tra i morti di origine italiana, piemontese per la precisione, c'è Juan Montillo. Faceva parte dei GAP, i gruppi di amici del presidente, cioè la guardia del corpo che si occupava di garantire la sicurezza di Allende. Erano militanti del Partito Socialista, persone addestrate a Cuba all'uso delle armi. Montillo era con Allende l'11 settembre 73 quando la moneta venne assaltata e bombardata dalle forze golpiste. Dopo la morte di Allende, gli uomini dei GAP, tra cui Montillo, furono arrestati e trasferiti nella caserma Tacna, dove vennero torturati per essere poi fucilati al poligono di tiro di Pendehue il 13 settembre 1973. I loro corpi martorizzati vennero accatastati in una fossa comune dove i militari gettarono delle granate per renderli irriconoscibili. Dopo l'azione intrapresa da Garzón si muovono anche i parenti dei desaparecidos di origine italiana. Erano milioni i nostri connazionali emigrati in Sud America nel corso del Novecento, chiedendo alla Procura di Roma di avviare finalmente un'indagine. Nel giugno 99 il procuratore Giancarlo Capaldo, che indagava sulle morti di alcuni italo-cileni vittime di Pinochet, aprì un'indagine legata ad omicidi e sparizioni di italiani avvenuti nell'ambito dell'operazione Condor. Il 10 luglio 2006 Capaldo unificò le diverse inchieste aperte in Italia e alla fine di una complessa indagine emise 146 mandati di arresti contro civili e militari dei regimi di Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Perù, Paraguay e Uruguay. Questo processo inizia nel 2015 e si chiude nel gennaio 2017 con una sentenza che vede solo 8 degli imputati condannati e ben 19 assolti. Le condanne, che pure certificavano da un punto di vista giudiziario l'esistenza del Plan Condor e le responsabilità dei vertici militari e politici che lo avevano sottoscritto, non potevano che lasciare scontente le associazioni familiari delle vittime. Le seconde file, cioè i torturatori come Troccoli, uscirono praticamente indenni dal processo di primo grado, ma inspiegabilmente quel processo aveva ritenuto che per loro ci fosse la prova dei sequestri e delle torture, ma mancasse la stessa prova della volontà di uccidere. Un ragionamento che non teneva e che infatti è stato ribaltato in appello l'8 luglio 2019. 14 ergastoli e una provvisionale esecutiva di 1 milione di euro per la presidenza del Consiglio dei Ministri e di cifre comprese tra i 250.000 e i 100.000 euro per altre 46 parti civili, tra associazioni e parenti delle vittime. E in chiusura vi trasmettiamo la mia intervista in lingua originale al giudice Garzón, che ha ordinato l'arresto di Augusto Pinochet e ha iniziato i primi processi contro i generali e i torturatori argentini responsabili dell'uccisione di alcuni cittadini spagnoli con doppia cittadinanza. È la memoria di un uomo di giustizia, con la schiena dritta. In inchieste così delicate, ad esempio, il potere politico ha posto dei limiti al suo operato?
2: Bueno, yo creo que la función de un juez es precisamente la de investigar.
3: La funzione del giudice è proprio questa: indagare se vi siano ostacoli e impedimenti e nel caso superarli. Nel mio caso ne ho sempre trovati, ma non hanno mai realmente influenzato il mio lavoro. Magari hanno intaccato l'ambiente intorno a me, ma mai hanno impedito di portare a termine le indagini. Se un giurista ha una solida formazione alle spalle, quella pressione lo raggiunge, ma non lo influenza. A volte ci possono essere dei rischi e minacce alla famiglia, ma nel mio caso sono stato molto fortunato.
0: Ebbene, avete potuto verificare con atti e documenti le responsabilità penali di Augusto Pinochet, il dittatore del Cile, nello sterminio degli oppositori in Cile negli anni 70 e 80, uccisioni, torture, sparizioni. Com'è nata questa inchiesta e a quali conclusioni?
2: Bien, esta investigación comenzó en España en 1996.
3: Questa indagine è iniziata in Spagna nel 1996. Io non incominciai questo lavoro personalmente. La mia indagine partiva dall'Argentina e la repressione dei militari argentini che parteciparono allo sterminio di molte persone tra gli anni 76 e 83. Questa indagine da me sviluppata era la conseguenza dell'indagine Operazione Condor, che, come sa, si riferisce alla coalizione, all'accordo dei servizi segreti di diversi paesi sudamericani, tra cui Cile, Argentina, Paraguay e altri.
2: De varios países de la época, entre los que estaban Chile, Argentina, Paraguay y otros.
3: Il risultato fu che si andò a indagare più a fondo in Cile e per questo motivo, nell'ottobre del 1998, fu emesso un mandato di cattura contro Augusto Pinochet. Questa indagine portò molta trepidazione e tanti testimoni accreditarono con voce e documenti come questa persona avesse partecipato e diretto queste azioni terribili.
0: Pensa che la magistratura abbia sostituito la politica, una mancanza di scelta di un campo internazionale, una mancanza di applicazione delle leggi, degli accordi di trattato?
2: No, io credo che la giustizia non ha sostituito né deve sostituire la politica, sono due campi totalmente.
3: Io credo che la giustizia non abbia sostituito la politica, sono due campi totalmente differenti quando funzionano bene.
2: Algunas personas consideran che la giustizia non deve.
3: Quello che a volte accade è che a volte alcune persone ritengono che la giustizia non debba indagare sul loro conto quando ricoprono una certa posizione politica.
2: Non credo che a nadie se le investiga per essere politico, sino per gli fatti o delitti che abbia commesso.
3: Io credo che nessuno indaga su di loro in quanto politici, ma per quello che hanno fatto, per il reato. Non importa se sei un giudice, un politico, un architetto. La questione è che se è stato commesso un reato, questo va indagato e approfondito. A volte, come ho detto, è la classe politica che ha deciso e stabilito che queste indagini non si potevano fare. Ed è lì che iniziano i problemi. È successo in Spagna, in Italia, in Francia, in Cile, in molti posti del mondo. Credo che un giudice debba essere al di sopra di questa pressione. La legge uguale per tutti è un principio fondamentale e fondativo. Un giudice ha l'obbligo di essere attaccato a quel principio e difendere dunque la società. Questa è la sua missione.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 16.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Giornata caratterizzata da una lieve instabilità sull'Italia, soprattutto sui rilievi e in particolare al centro-sud. Nel corso del pomeriggio avremo nuvolosità irregolare da nord a sud, con rischio di rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale e sulle aree montuose del nord-est. Tempo in genere asciutto altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi praticamente su tutta la penisola. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 16:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata caratterizzata da una lieve instabilità sull'Italia, soprattutto sui rilievi e in particolare al centro-sud. Nel corso del pomeriggio avremo nuvolosità irregolare da nord a sud, con rischio di rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale e sulle aree montuose del nord-est. Tempo in genere asciutto altrove.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 17.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti e bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, radio che vi ricordo può essere ascoltata anche sul sito www.giornaleradio.fm e come ogni sabato e in replica poi la domenica mi accompagna in questa avventura il professor Iuri Aparo, benvenuto professore.
3: Buonasera.
2: E con noi quest'oggi c'è Ignazio Marrone, benvenuto.
4: Buonasera.
2: Allora, chi è innanzitutto Ignazio Marrone? È un detenuto che si trova attualmente al carcere di Opera, che sta scontando una pena di 22 anni. Ignazio Marrone è stato incarcerato per reati associativi legati all'Ndrangheta, ha 50 anni, è nato a Canicattì in provincia di Agrigento, ha due figli e lui oggi ci racconterà che cosa significa il carcere. Ma comincerei innanzitutto, Ignazio, col farmi raccontare da te come è cominciata questo ingresso nel mondo della devianza. Come hai cominciato la tua attività di criminale?
3: L'attività che ho iniziato io è stata da bambino. Ho avuto delle guide sbagliate già fin a 8 anni, 9 anni in Sicilia. Papà, mio fratello erano già, anche loro gustavano questa cosa, sta malavita. E niente, poi crescendo papà ha deciso di mandarci a Milano e siamo venuti a Milano, io e mio fratello. Niente, a Milano abbiamo, come ti posso dire, a Milano ero ragazzino io, non avevo più, avevo lasciato le amicizie, avevo lasciato quella città mia, quel paradiso mio, il sole, il mare, non c'era più niente. Qua ho trovato una tristezza, senza la mamma, senza papà. E abbiamo iniziato a darci da fare. All'inizio, ti dico la verità, mio fratello non voleva portarmi a certe strade che magari lui avrebbe già fatto. Poi, non lo so, forse anche il bisogno. Non avevamo niente, il bisogno ci ha fatto fare quella strada di andare a rubare, andare in giro a fare i danni. E lì ho iniziato da piccolino, già avevo questa guida io a delinquere. Poi crescendo ci ho provato gusto, ho iniziato a arricchirmi, a nutrirmi di questa. Non guardavo più a nessuno, non mi interessava gli altri se piangevano, se gli mancava la macchina, se. Per me era una cosa normale.
2: Ecco, raccontiamo appunto perché tu sei stato prima indagato e poi arrestato perché l'accusa che ti era mossa è che tu, avendo una autodemolizione a Desio in provincia di Milano ed essendo associato all'Ndrangheta, tu commettevi una serie di reati a partire dal fatto che venissero rubate le macchine e poi tu smontavi le macchine e questi pezzi venivano praticamente rivenduti. Spiegami tu esattamente quello che accadeva.
3: Allora, sì, come hai detto te, l'autodemolitore mio era non tutto illecito, c'era anche illecito anche. c'era una parte lecita e una parte non illecita, dove c'era l'impiegata, dove c'era l'attività, dove c'era delle macchine irregolari e tutto. Solo che per tirare i conti, per pagare delle cose magari che, come sai, piace a tutti, vestissi bene e cose, ogni tanto, ogni mattina smontavamo qualche macchina rubata. Allora queste macchine venivano smontate e poi venduti i pezzi di ricambio a, come fosse un'officina regolare, per me era tutto regolare, però facevamo queste cose.
2: Senti, però a un certo punto i magistrati hanno detto che tu, insomma, sei stato, come dire, cooptato, sei stato un po' in parte, sei venuto a contatto con questo mondo, quello dell'andrangheta, e le pressioni che loro hanno esercitato su di te, perché volevano che tu facessi queste attività illecite, ti hanno poi indotto a diventarne un associato, ad essere parte dell'andrangheta. È andata così?
3: Allora, non mi sono accorto io di queste persone, perché venivano da me magari a chiedermi dei pezzi, delle cose. Poi ti dico la verità, sono entrato in un'area grigia che non mi sono accorto. Non mi sono accorto di queste persone. Le ho favorite anche, le ho aiutate. Però, come posso dirti, se devo essere onesto, la mia vita era un'altra. La mia vita era smontare la macchina, vendere i pezzi, anche a queste persone qua. Però me li sono trovato davanti, l'ho favorito e sto pagando questo.
2: Senti Ignazio, ancora una domanda e poi vado dal professore. L'emozione che ti ha provocato ad un certo punto il fatto di poter disporre di parecchio denaro e il fatto di poter esercitare anche un ruolo di potere all'interno di questo mondo, lo hai considerato, è stata, come dire, la leva che ti ha indotto a rimanere dentro questo mondo e a non allontanarti da quel mondo?
3: Sì, hai ragione. Io a un certo punto della mia vita, lavorando, non mi interessava più essere sporco di olio. Mi affascinava sto potere, mi affascinava tutti i giorni sto comandare, di stare in mezzo alla gente e sentirmi così eletto, mi dava senso di goduria, ci godevo io. Certo, era un potere malato. Oggi mi sono accorto che era un potere malato. Invece il potere che desidero oggi è potere costruttivo, un potere di fare cose nuove.
2: Allora, professore, abbiamo dato questa introduzione corposa con Ignazio, no? Dove lui ci ha detto, insomma, io godevo nell'esercizio di quel potere, nel fatto di poter disporre di denaro, ma anche di poter esercitare, insomma, come dire, una sorta di soggezione verso gli altri. Gli altri avevano in qualche modo paura, io ero comunque un uomo di potere. Mi colpisce una cosa. E ci tengo a sottolinearla. Ignazio sta facendo un percorso, ne parleremo poi nella seconda parte della trasmissione, con il gruppo della trasgressione, ma è significativo il fatto che lui attualmente è in carcere. Questa sera è stato prelevato, portato dal carcere fino qui, lui oggi fa una trasmissione e anche questa trasmissione, questo confrontarsi con lei qua in trasmissione, rappresenta due cose. Uno, il fatto che lei consenta nella sua attività l'esercizio del confronto come modalità per maturare un nuovo sé, e dall'altro dimostra che le istituzioni, se con esse si lavora, conferiscono fiducia a chi come lei lavora dentro le istituzioni per aiutare i detenuti a cambiare e a comprendere prima di tutto se stessi rispetto a quello che sono stati e a quello che potrebbero poi diventare. Lo sottolineo perché è una dimostrazione che esiste una parte dello Stato che collabora con figure come la sua e che hanno la volontà di sostenere un cambiamento, cioè di applicare la pena in modo diverso dal concetto della semplice repressione. Mi sembra una cosa importante sottolinearla. Dopodiché, domando a lei, torniamo ad Ignazio. Lui ha detto: godevo nell'esercitare questo tipo di funzione, quindi nel poter avere denaro. Che cosa ci ha appena detto? Che cosa significa questa emozione che lui viveva nell'esercitare quel potere?
0: Ma innanzitutto il potere di cui godeva Ignazio non sono sicuro che nel caso suo fosse il potere che si lega al timore, al timore dell'altro. Non so, per esempio, altre persone che sono state con noi, Fabio Caltabiano, per esempio, ha parlato del potere in questa accezione, cioè io temo te, ti rispetto nel senso che ti temo. Per quanto ne so io di Ignazio, ma poi la cosa può essere approfondita con lui, il potere al quale lui era legato è il potere di fare qualcosa per cui essere voluto bene. Cioè a lui piace proprio che la gente lo prenda in simpatia, che la gente lo coccole, gli voglia bene. Per cui, sempre per quanto ne so io, il potere che lui cercava era quello di rendere dei servizi tali che gli permettessero di avere la gratitudine della persona alla quale lui faceva il favore. Però intanto che faceva favori commetteva reati. Ma quello a cui lui faceva favore però gli era grato, quindi diceva bravo.
2: Anche questo fa parte di quel concetto di riconoscibilità, cioè lei ci ha sempre detto che il detenuto
0: riconoscimento
2: vuole essere riconosciuto e quindi ha cominciato molto spesso a delinquere perché non era riconosciuto prima. Nel scendere nel mondo della devianza è stato invece in qualche modo riconosciuto e ne ha tratto poi un beneficio personale di potere o comunque di denaro che gli ha permesso di godere di una vita fatta di, diciamo, di condizioni di benefit, di lusso, sì, che sì, altrimenti sì. Non
0: ma lui anche adesso ha ancora questo vizio virtù che a lui quando ti incontra per lui il fatto che tu gli dici che è simpatico, che gli vuoi bene, che sorridi, a lui lo fa star bene. Quindi insomma, se lui ha materia sufficiente per sentirsi amato, non ha manco tutto sto gran bisogno di commettere reati. Ma se non si sente amato, sono guai per tutti.
2: Senti Ignazio, nel momento in cui tu hai cominciato a delinquere, tu hai detto che avevi un rapporto complesso con i tuoi, in modo particolare con tuo padre, ma c'era già una tendenza da parte loro a commettere, ad avere atteggiamenti di natura non propriamente conforme alla legge, insomma erano anche
3: fratello,
2: tuo fratello. Che rapporto avevi con la tua famiglia? Che rapporto hai avuto con la tua famiglia?
3: Ma come t'ho già detto, all'età di 12 anni, 13 anni massimo, sono venuto a Milano con mio fratello. Io ho lasciato papà e mamma giù in Sicilia, ho avuto mio fratello come padre e fratello, mi ha cresciuto più lui che mio papà. Però già anche in Sicilia, tu come ben sai, noi vivevamo in un quartiere già strano, già c'era, esisteva già, come si dice, che un padre ti portava già a essere furbo, a essere diverso dagli altri, capito? Ti insegnava come doveva essere la vita. Già andavamo a rubare, per dirti, le pesche, andavamo a rubare l'arance. Già un ragazzino a 8 anni, 9 anni ti portano a rubare l'arance.
2: E tu, come dire, che cosa provavi quando facevi quel genere?
3: Ecco, io vedevo papà, per me erano degli eroi, degli idoli. Per me mi sentivo, anche quando mio papà mi rideva o mi scherzava, per me era una gratitudine, già da piccolino vedevo a lui come un eroe.
2: Senti, secondo te di che cosa soffre un uomo che comincia un percorso di devianza?
3: Non soffri niente. Io non ti dico la verità, oggi soffro, oggi sì, oggi sto soffrendo quel male che ho, ma prima no, prima non... No, anzi, come ha detto il dottor Aparo, ha ragione, perché io non godevo del che avevo un potere, che la gente aveva paura di me. No, il mio godere era come sarei un Robin Hood delle macchine. Rubavo la macchina per accontentare un altro. Facevo questo io. E io mi arricchivo, mi nutrivo di questa cosa.
2: Quindi tu ti
3: quando
2: sentivi...
3: mi dicevano grazie che mi hai dato questi pezzi, io ero felice. E ci guadagnavo, per l'amore di Dio.
2: E ci guadagnavi.
3: È normale.
2: Professore, è interessante questo concetto, no? Lui diceva, io mi sono sentito un po' un Robin Hood, rubavo la macchina magari a qualcuno ricco, smontavo la macchina e la davo a pezzi. In fondo questo era un modo per sentirmi gratificato.
0: Eh sì, lui, la sofferenza della persona alla quale rubava la macchina non la vedeva, non la sentiva e quindi non ci pensava. Il piacere della persona alla quale con i pezzi della macchina rubata aggiustava la macchina, quello invece era un piacere che lui sentiva e per il quale gli veniva detto grazie. A lui questa cosa la gratifica. Ora, in effetti, una cosa che gli si potrebbe chiedere, che è legata proprio al piano di realtà, è che lui è simpatico. Dice, Ignazio, ma tu sei, in effetti sei simpatico, devo dire, perché lui sorride sempre, non... anche con i suoi figli, è buono. Ma questa simpatia tu come la concili con la delinquenza? Cioè, oggi come le metti insieme sto fatto che tu sei affabile, cordiale, amichevole, che ti piace stare insieme, che ti piace brindare? Ma tutto questo con il fatto che di fatto hai fatto piangere, nel senso che hai danneggiato, per tu come lo concili? Come...
3: Allora, dottor Avaro, io come lo concido? Lo concido che oggi però riesco a capirlo. Penso che prima, quando brindavo, mangiavo, sorridevo, mi sentivo un po' falso, in senso falso che di nascosto magari qualcuno, persone per bene, io le conoscevo, amici miei che abitavano a Deses, a Cesano, che erano come lei, dottori, non sapevano che io gli davo quel pezzo rubato o, allora io nascondevo quel piacere. Per me, anzi, glielo montavo e gli dicevo tutto a posto, regolare, a posto. Perché era una persona onesta per loro, negli occhi di loro. Poi quando è successo quello che è successo, sono sincero, dottor Paolo, oggi mi sento male su queste persone qua. Un domani che li incontrerò gli chiederò anche scusa, perché come abbiamo detto, non è che ci sono persone che hanno goduto, che io ho rubato il pezzo a uno, però ci sono anche persone che non sapevano niente.
0: Capito.
3: E oggi mi sento più felice, come dice lei, che più allegro, più... perché questo, dottor Labaro, però ci è voluto tanto, devo dire grazie anche al nostro gruppo, lei lo sa che il gruppo mi ha dato tanto, mi ha dato un'opportunità a essere nel gruppo che oggi sono anche qua. E il gruppo della trasgressione mi ha fatto capire il male che ho costruito. Ero accecato, non vedevo a nessuno. Oggi invece mi ha dato una nuova vista il gruppo. Comincio a capire che le persone non va tolta la libertà, innanzitutto, va rispettata. E anche mi ha fatto capire che c'erano quei valori che io non rispettavo, che oggi il gruppo, ogni mercoledì ne parliamo, e non è che ti fermi là, che il gruppo dice adesso sono imparato, mi fermo. No, col gruppo devi sempre starci dietro, devi sempre, ogni volta, ogni mercoledì c'è una novità al gruppo che ti porti in cella come ti posso dire, un orizzonte aperto. Questo.
0: Senti, ma mi permette di fargli una domanda?
2: Certo.
0: Allora, Ignazio, tu hai due figli, uno dei quali Mattia, ma c'è stato un tempo in cui tu, in un modo o nell'altro, avevi una disponibilità economica per cui Mattia poteva apprezzare di te delle cose, e comunque dillo tu quello che apprezzava. La mia domanda è, ma con i tuoi figli il rapporto tra prima e oggi è cambiato, perché tu oggi sei più povero di come eri all'epoca delle macchine rubate e delle macchine aggiustate. Il fatto che oggi tu sia più povero, nella testa dei tuoi figli, come si amministra?
3: Allora, dottor Laparo, innanzitutto erano piccolini, e allora erano piccoli, Mattia aveva 10 anni e era giovane, non ci mancava niente, gli compravo di tutto, e forse questa cosa qua Mattia, quando poi mi hanno arrestato, ne ha subito un po', non vedendo più il papà che gli comprava le cose.
2: Ne ha sofferto?
3: Ne ha sofferto, sì, ne ha subito anche
2: le conseguenze.
3: Oggi Mattia ha 20 anni, Mattia è un ragazzo che lavora, non ha più quella possibilità che aveva prima, però si sente più ricco di prima, perché certe cose che oggi se le, innanzitutto gli ho dovuto spiegare a mio figlio che io non sono un eroe, che all'inizio magari quando ero piccolino lui mi vedeva un eroe. Poi quando è venuto in carcere gli ho spiegato perché papà è in carcere, io non sono uno che, perché la trasgressione mi ha il dottor Laparo mi ha detto non devi nascondere ai tuoi figli chi sei stato, cosa è successo, lo devi spiegare mentre che sei in carcere. E io, è stata una cosa bellissima che mio figlio ha capito chi è suo papà, perché prima non lo capiva. Se io gli nascondevo che non ero in carcere, che sono un bravo papà, che sono qua, mio figlio Mattia oggi quando era fuori la pensava come me.
2: Ma senti, come hai spiegato a tuo figlio l'uomo che eri prima e l'uomo che sei adesso?
3: Te lo stavo dicendo, allora, l'uomo che ero prima gli ho detto: papà, prima i soldi che ti compravo la moto, che ti compravo il vestito, non erano a tutto regolari, non c'era un apprezzamento neanche mio, papà, che te la compravo. Invece oggi ti dico la verità, ho fatto un lavoretto in carcere e mio figlio era contento, Mattia era contento, un lavoretto fatto con gli stuzzicadenti, fatto un quadretto, magari ci sono dei detenuti che fanno dei quadretti, me lo regalano, io glielo porto col suo nome Mattia e lui è felice, apprezza una cosa di 2 euro oggi mio figlio. Come ha fatto mio figlio? Mio figlio ha fatto anche dei sacrifici, mio figlio ha dovuto fare dei sacrifici. Perché ha dovuto fare dei sacrifici? Il ragazzo innanzitutto quando andava a scuola gli chiedevano dove era papà, gli chiedevano dove è tuo papà, magari sai, facevano delle gite con i genitori e io non c'ero, ha sofferto tanto questa cosa. Però...
2: È questo che ti ha aiutato a cominciare a vedere te stesso in modo diverso e a voler cambiare?
3: Sì.
2: Cioè sentire, sì. Aver capito che i tuoi figli soffrivano di,
3: sì,
2: questa condizione.
3: In carcere ho iniziato a vedere loro che soffrivano, sì. Bravo. E questo mi ha fatto anche cambiare, sì.
2: Professore, il lavoro che si fa, che lei fa in carcere, è un lavoro in cui persone come Ignazio maturano una consapevolezza che non avevano prima, cioè che il loro agito non produce solo un loro personale piacere, ma produce anche eventualmente un dolore alle persone non solo più lontane, ma anche a quelle più prossime, come per esempio i suoi figli. E questa è una delle leve su cui si determina poi la volontà di cambiare da parte dei detenuti o da parte di Ignazio in questo caso.
0: Ma non so se dico una cosa che sembra superficiale stavolta, però stavolta nei confronti di Ignazio io sento che il rapporto che ho con lui, per quello che sento io, è soprattutto mediato dal fatto che lui riconosce in me una persona che gli vuol bene, che lo stimo, e ho come l'impressione quasi di non insegnargli nulla. Non è vero, perché di fatto se uno chiede a lui, poi lui te lo sa dire quello che ricava da me.
2: L'ha detto prima dicendo sua... che in carcere lui tutte le volte che fa il gruppo, ogni volta,
0: sì,
2: bisogna stare dietro, ha detto lui.
0: Sì, no, però poi qual è in dettaglio quello che lui ricava, lo dirà. Per quanto mi riguarda comunque, lui per me è una persona con la quale entrare in rapporto è facile. Cioè nel caso suo si sente, proprio lo si sente, che lui ha bisogno di essere riconosciuto, amato, stimato, oltretutto lui è anche realmente simpatico, quindi è molto facile dargli questo.
2: Scusi prof, posso chiederle, il fatto che non mi risulta che tra i reati che sono a lui addebitati ci siano omicidi, non hai mai no. usato pistole eccetera, quindi lui è stato indagato nell'ambito dell'inchiesta Infinito che è stata posta in essere dalla procura di Milano, però insomma non ci sono reati di quella gravità. Incide in
0: no,
2: questo caso?
0: No, su di me no, su di me no, io gli voglio bene perché mi è simpatico, non perché non ha commesso omicidi. Cioè, in altre parole, mi riservo la facoltà di provare simpatia e affetto anche per chi ha commesso omicidi, se non le dispiace. Però lui non li ha commessi e bene.
2: Allora, adesso facciamo così. Cominceremo tra un attimo un percorso di comprensione di quello che è il carcere oggi, partendo innanzitutto dal punto di vista proprio di Ignazio, che lo sta vivendo in questo momento. Prima però facciamo un attimo di pubblicità.
4: Sono le 17 e 26 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
5: Giornata caratterizzata da una lieve instabilità sull'Italia, soprattutto sui rilievi e in particolare al centro-sud. Nel corso del pomeriggio avremo nuvolosità irregolare da nord a sud, con rischio di rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale e sulle aree montuose del nord-est. Tempo in genere asciutto altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi praticamente su tutta la penisola. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Rieccoci di nuovo in studio, con noi il professor Iuri Aparo. Oggi abbiamo Ignazio Marrone, in questa serata in cui noi stiamo provando a farci raccontare da Ignazio le sue emozioni, considerando che Ignazio è una persona che sta scontando la sua pena. Ne ha già scontati 14 di anni in carcere, attualmente si trova detenuto al carcere di massima sicurezza di Opera, 416 bis, quindi reati associativi relativi all'Andrangheta, gli mancano 8 anni. E in questo caso, diciamo, questi reati associativi non hanno compreso l'omicidio, quindi ha commesso altro genere di reati, ce li ha raccontati. Ignazio, tu sei dentro il carcere oggi, che visione hai tu del carcere? Che cosa manca, se qualcosa manca al carcere oggi, e che giudizio ne dai rispetto a quelle che sono le esigenze di coloro i quali poi il carcere lo vivono? I primi siete voi, poi ci sono per esempio anche le guardie penitenziarie.
3: Allora, io da parte mia il carcere, forse sono stato un po' fortunato io, il carcere dovrebbe dare innanzitutto un'ospitalità diversa, in senso ci dovrebbero essere più lavoro, ci dovrebbero essere più dottor Aparo, ci dovrebbero essere studi, centri di studi anche, allora le persone iniziano già a uscire dalla cella, perché sennò siamo fermi. Questo è quello che io ho sentito da parte mia. La mia fortuna è stata che nel carcere di Opera ho intrapreso un percorso lavorativo. Lavoro alla MOF.
2: Che cos'è?
3: La MOF facciamo manutenzione ordinaria del fabbricato. Ah. È una squadra di detenuti scelti che andiamo in giro a sistemare roba elettrica, rubinetteria, quella roba lì.
2: Quindi tu hai un ruolo all'interno.
3: A livello lavorativo, sì, sono fortunato, ti ho detto, non tutti possono lavorare alla MOF, io sono stato scelto e sto lavorando. Questa squadra ogni mattina andiamo in giro a sistemare i danni che magari succedono, sai, si rompe un tubo, si rompe la lampadina e andiamo in giro a sistemare. E questo ne sono grato anche all'istituzione perché mi ha dato questa opportunità. Non tutti ce l'hanno, però io devo dire grazie.
2: Ecco, professore, torniamo al concetto dell'essere riconosciuti. Ignazio ci sta dicendo: sono fortunato perché, pur stando comunque in carcere, però ho un ruolo e questo ruolo determina il fatto che io possa essere da supporto ad una istituzione e al luogo in cui lavoro, perché posso intervenire per aggiustare le tubature piuttosto che

0: il carcere, dal momento che è suo compito prioritario quello di contribuire all'evoluzione del condannato, non può fare a meno di affidare al detenuto una funzione affinché egli possa essere riconosciuto per il suo ruolo e per quello che riesce a realizzare. A essere riconosciuto da chi? Dalle autorità istituzionali. Per quello che ho capito io di Ignazio, con il quale ormai ci conosciamo da circa 4 anni, per quello che ho capito io, lui ha tante capacità, poi ne dico una simpatica, però queste capacità a quanto pare non gli hanno permesso, quando era piccolo, di ottenere il riconoscimento di persone che, intanto che lo riconoscevano, lo orientassero pure verso l'adulto rispettabile cittadino che collabora con il mondo. Ma il suo bisogno di essere riconosciuto da un adulto che, oltre a volergli bene, diciamo, fosse per lui un modello rispettabile, questa esigenza evidentemente nei suoi primi anni di vita non è stata appagata, non ha avuto la possibilità di appagarla. Dunque, siccome lui del riconoscimento ha un assoluto bisogno, senza riconoscimento per lui è la morte, allora se l'è procurato.
1: Forse come molti di noi, comunque, il sì. Non essere riconosciuti è il diventare fantasmi, è l'essere fantasmi. Ma quindi è un elemento di sofferenza. E in questo c'è un elemento di normalità, diciamo.
0: Decisamente sì. Diciamo che nel caso suo questo bisogno di essere riconosciuto è molto palpabile, cioè lui proprio te lo chiede, mentre ci sono altre persone che del riconoscimento hanno bisogno ma non lo chiedono, non ne sono consapevoli. Lui invece ne è consapevole. Se proprio questo riconoscimento non gli arriva, fa una cosa che mi raccontava qualche tempo fa, che lui accende il motore di una vecchia Lambretta, lo accende, la Lambretta comincia a fare pop pop pop pop pop, lui si fuma una sigaretta e gode del fatto che la Lambretta fa pop pop pop pop pop. Cioè, come dire, lui ha bisogno di qualcuno che gli dica: tu esisti, sei stimabile, sei bravo, e possibilmente, se mi aggiusti qualcosa che non funziona, è ancora meglio, così si sente ancora più riconosciuto. In mancanza di questo, ha o la Lambretta che fa pop pop o un delinquente che prima, quando era piccolo, lo ha usato per i suoi interessi e poi, quando è cresciuto, è diventato delinquente lui.
1: C'è un po' un paradosso, no? Cioè, in fondo lui sta dicendo che nel momento in cui lui dà, in cui lui trasferisce agli altri il suo supporto funzionale a dare beneficio agli altri, lui in qualche modo si arricchisce. Allora, Ignazio, ti faccio una domanda. Tu ci hai spiegato prima cosa tu hai ottenuto dal gruppo e cosa ottieni oggi dal gruppo, ma tu che cosa dai al gruppo?
2: Io ogni volta devo dare al gruppo, perché il gruppo innanzitutto merita. Come lo ricevo, lo do. Io al gruppo do, ecco, ti dico la sincerità, posso dare questo al gruppo: venire qua, andare nelle scuole, essere utile, dell'esperienza negativa che ho avuto, portarla a questi giovani di oggi, perché quando a un ragazzo di oggi gli spieghi quanto è brutto stare in galera e i motivi che ti portano alla devianza, spero che capisca. Io purtroppo questa fortuna non l'ho avuta quando ero ragazzino, non c'era un gruppo di trasgressione all'epoca, capisci?
1: Certo.
2: E se io c'avevo un detenuto che mi spiegava, come detto,

0: metto alla paro delle figure che, come i genitori, che mi dicevano di stare più attento, oggi non ero qua.
1: Posso chiederti qual è il tuo rapporto oggi con le guardie penitenziarie? Perché il rapporto tra il detenuto e la guardia penitenziaria è sempre faticoso, sofferto, ci sono punti di vista diversi, vissuti interiori diversi. Tu che vissuto hai nel relazionarti con loro?
0: Io ho capito che fare pugno a pugno con loro non porta bene. Ci deve essere questo avvicinamento tra detenuto e agente penitenziario. Perché oggi queste agende di oggi sono diverse di quelle di una volta. Per esempio, le agende di una volta non avevano scuole, non avevano. Oggi trovi dei giovani che fanno gli agenti, che hanno delle scuole, sanno parlare anche. E questa cosa qua che io vedo su altri ragazzi giovani detenuti che vanno allo scontro, ogni tanto mi metto in mezzo e faccio come abito tra questi giovani penitenziari e questi detenuti giovani.
1: Cioè fai il mediatore.
0: Il mediatore, bravo.
1: Cioè riesci a dipanare
0: come,
1: i momenti.
0: Come sarei un vecchio detenuto che sa come gestire la situazione. Cosa ti posso dire? Sti appuntati di oggi sono giovani, troppo giovani, capito? Non sono come quelli di una volta che erano un po' senza scuola, allora erano più grezzi. Oggi sono un po'. E sti ragazzi giovani, carcerati giovani, hanno lo scontro. Questo è il problema.
1: Professore, ha sentito cosa ha detto Ignazio su questo?
2: Sì.
1: Anche lei vive il carcere da 47 anni ormai. Che idea si è fatto anche del necessario rapporto tra gli agenti penitenziari e i detenuti? Perché comunque è una condizione sine qua non. Cioè, deve esserci necessariamente. Come si deve sviluppare questo rapporto e come, secondo lei, cosa deve fare, secondo lei, un agente penitenziario, cosa deve fare un detenuto per avere un rapporto che sia fecondo, utile reciprocamente tra guardia penitenziaria e detenuto?
2: Sì, ho bisogno di dire due cose. La prima è che mi pare che quello che ha detto Ignazio non corrisponda per nulla a come la vedo io. Nel senso che lui ha appena detto che molti anni fa c'erano degli agenti più solidi, mentre adesso ci sono delle persone giovani che hanno studiato, che lui diceva che in conseguenza di questo hanno una certa difficoltà a rapportarsi con i detenuti. Non è questa la mia impressione.
1: Però aspetti, provo a farmi interprete di quello che lui voleva dire, almeno per come lo capita io. Cioè lui dice: una volta magari la guardia penitenziaria era meno erudita, aveva studiato di meno, però era uno che era stato in mezzo alla gente, in mezzo alla piazza, aveva avuto a che fare anche magari con qualche balordo, con qualche delinquente, e quindi ci si sapeva relazionare meglio. Invece oggi magari la guardia penitenziaria ha studiato di più, ma è meno incline, insomma ha avuto meno esperienza nel relazionarsi con persone che come lui arrivano dal mondo della devianza, e quindi si crea più acredine, ci sono momenti di più di ruggini personali. Lui mi sembrava che questo stesse dicendo, però lei vedo che
2: cioè io trovo che qualsiasi generalizzazione a questo riguardo rischia di essere più sbagliata che corretta. Cioè io sono più di 46 anni che lavoro in carcere e ho conosciuto agenti che erano cordiali, come dire, che avevano l'umiltà di chi viene dalla campagna, dal lavoro, dai calli alle mani, e che però, avendo dentro una serenità, riusciva a parlare con il detenuto in un modo non, come dire, non saccente, non presuntuoso. Ma non è che i ragazzi, intendo gli agenti che oggi hanno studiato, per il fatto che hanno studiato sono necessariamente presuntuosi o necessariamente distanzianti. Cioè io ho conosciuto centinaia di agenti negli anni 80-90 e ne conosco centinaia adesso, e dal mio quello che a me sembra di vedere è che questi giovani agenti di oggi che hanno 25 anni, 24, 30, mi sembra che abbiano una visione diciamo meno superficiale delle cose. Tuttavia, come dire, l'umiltà, il garbo, il piacere della relazione con l'altro non è una cosa che discende direttamente da quanti anni sei stato a scuola, è legata a dell'altro. Quindi io trovo che la polizia penitenziaria di questo momento sia nettamente preferibile a quella del passato, perché le persone studiano di più e hanno più cognizione. Questo non toglie che ritengo che il carcere debba ancora fare miliardi di chilometri per raggiungere un atteggiamento utile a far sì che dal delinquente possa venire fuori il cittadino di cui siamo in cerca.
1: Ignazio, che rapporto hai oggi tu con le regole, con le norme?
0: Oggi le rispetto, innanzitutto le rispetto, mi sento più libero. Io con le regole di oggi che sento, che c'erano anche prima, però mi sento più, rispettarle, mi sento più libero.
1: Perché ti senti più libero?
0: Perché prima la mia libertà era diversa di quella di oggi. Prima era una libertà costruita mia, fatta a modo mio, era mia. Invece la libertà che provo oggi non è mia, è anche degli altri.
1: Cioè la libertà che tu hai vissuto in passato provocava del dolore che tu non sentivi, ma oggi sei consapevole che hai provocato quel dolore. No. Quindi, e ti senti più felice nell'essere come sei oggi rispetto a come eri, sì, a come eri prima.
2: Oggi Ignazio Varone potrebbe essere una delle persone con le quali dare nuova vita, nuova vitalità alla cooperativa, perché lui è uno che
1: cooperativa è il gruppo della trasgressione, lo ricordo per i nostri ascoltatori.
2: Sì, la cooperativa trasgressione.net, perché lui è uno che sa lavorare e ama lavorare. E dunque, se otterrà l'articolo 21, come è probabile che avvenga prossimamente, lui è una delle persone con le quali l'attività lavorativa della cooperativa potrebbe riprendere.
1: Prof, ricordiamo che cos'è l'articolo 21, che non tutti sanno cosa sia.
2: L'articolo 21 è diciamo quel provvedimento per cui un detenuto, dopo che ha scontato un certo numero di anni di carcere, viene autorizzato a uscire al mattino dal carcere per andare sul posto di lavoro e rientrare la sera. Quindi è comunque una detenzione che però permette al detenuto di recarsi sul posto di lavoro, svolgere quello che fa e tornare in carcere. Ed è propedeutico nel senso che è una sorta di anticamera per poi misure alternative di più ampio respiro, per esempio la semilibertà o addirittura l'affidamento sociale, che sono anche quelle delle misure che però permettono al detenuto di avere spazi più ampi.
1: Ignazio, quando finisce secondo te l'inclinazione criminale e tu a questo punto come ti senti? Cioè senti che quel passato che in qualche modo ti ha attraversato, che ti ha portato a commettere reati, è superato? Cioè a che punto sei di questo cambiamento che tu hai vissuto stando in carcere, che hai vissuto vivendo l'esperienza del gruppo della trasgressione?
0: No, quel passato che è passato non lo dimentico mai, ce l'ho sempre in mente, ho paura che ritorna, lo penso sempre. Quello che penso oggi, che sto meglio, sì, perché ho il desiderio della responsabilità, mi sento responsabile, mi sento utile, e questo mi fa dimenticare quel passato.
2: Vediamo.
1: È bellissimo quello che hai detto, eh? Sì. Il desiderio della responsabilità, considerando quanta gente conosco nelle istituzioni, che questo desiderio, sinceramente a volte ho la sensazione che non ce l'abbia, sentire da un detenuto che mi dice io ho il desiderio della responsabilità.
2: Sì, è bello, mi gratifica questa cosa, mi fa sentire che abbiamo un rapporto. E boh, se vuoi dire ancora qualcosa, poi io sì, ho bisogno di fargli una domanda. Guarda,
1: aggiungo
2: ma
1: una cosa,
2: della responsabilità,
1: che cos'è
2: importante
1: per te la libertà oggi, Ignazio?
0: Allora, la libertà oggi, l'abbiamo anche parlato nel gruppo tantissimo, ne continueremo a parlare. La libertà che provo oggi è relazionarmi con le persone, innanzitutto. Quando le persone parliamo, già per me è libertà. Già quando mangiamo è libertà. E quella libertà che provo oggi è quella libertà che non devo togliere agli altri. Questa è la mia libertà, rispettare gli altri, rispettare il prossimo.
1: Beh, prof, insomma.
2: Sì, volevo fare una domanda difficile a Ignazio, che lui proprio non si può aspettare, per vedere a che punto siamo arrivati, anche perché se veramente gli verrà concesso l'articolo 21, poi mi tocca pure lavorare con lui. Allora, vediamo a che punto siamo. Allora, vorrei chiedere a Ignazio di provare a spiegare a chi ci ascolta che cosa tu hai capito dal mito di Sisifo. Lui questa non se l'aspetta, non gli passa manco lontanamente per te. Allora, Ignazio, il mito di Sisifo,
1: che è un'opera che vuoi...
2: No, e io non lo voglio dire che cos'è, è lui che lo deve dire.
1: Va bene.
2: Dobbiamo verificare cosa uno che c'ha la quinta elementare regalata ha capito del mito di Sisifo.
1: Così lo diciamo ai nostri radioascoltatori.
0: Il mito di Sisifo, tanti anni che lo vedo fare, anche l'ho anche fatto qualcosa, mi ha fatto fare il professore. Allora io ho capito che nel mito di Sisifo ci sono anch'io dentro sto mito. È l'arroganza che uno c'ha, la persona quando commette i reati diventa arrogante. E io sul mito di Sisifo ho fatto una parte del re dell'acqua,
2: il
0: dio dell'acqua, e a un certo punto questo dio dell'acqua, che era arrogante, ha dovuto cedere a Sisifo, che Sisifo sapeva dove era la figlia che era scappata, Gina, e lì è diventato più arrogante. Il dio dell'acqua era arrogante, non gli voleva dare retta perché cercava la figlia. A un certo punto Sisifo gli ha detto a chi stai cercando? E lui gli fa: non mi interessa, ho da fare, ma stai cercando tua figlia? E lui gli fa: cosa ne sai di mia figlia? Ah, ti interessa di sapere dove è tua figlia, vero? Ah, prima mi trattavi male, adesso di qua. E allora lui gli ha proposto, se gli diceva dove era la figlia, lui gli doveva dare l'acqua a questo popolo suo, che era come il sindaco del paese questo. A sto punto Sisifo se ne approfitta, visto che lui cercava la figlia,
2: sta ricordando il nome del dio della... Mi pare evidente lo chiama lui, non lo sa come... Come si chiama? Atos. Di D'Artagnan?
0: No, Atos, aspetta, non mi viene.
2: Non si chiama Atos, manco Aramis, manco D'Artagnan. Si chiama
0: Asopo.
2: Ma che bravo! Allora gli diamo l'articolo 21.
0: E alla fine l'ha fatto inginocchiare. Ha usato gli stessi atteggiamenti che usava lui con lui. Anzi, peggio. E poi alla fine gli ha detto dove era la figlia, che era nei monti degli dèi.
2: E come si chiamava quello? È il capo di tutti gli dèi. Questo lo sanno tutti, Ignazio. Senza il capo di tutti gli dèi non si può lavorare fuori.
0: Aspetta che lo so, hai preso...
2: La somma divinità dell'Olimpo, Ignazio.
0: Ulisse.
2: Ulisse, ma niente.
0: No, aspetta.
2: Altri 10 anni di galera. 10 anni di galera.
0: Mannaggia te.
2: Ma Giove, si chiama Giove. Giove.
0: Ma non mi veniva in mente.
2: Ma me ne sono accorto.
1: Allora, facciamo un po' di chiarezza. Perché altrimenti temo che poi i nostri radioascoltatori rimangano un po'. Allora, il professor Aparo organizza all'interno del gruppo delle trasmissioni delle pièce teatrali in cui i detenuti interpretano dei ruoli che in qualche modo ne qualificano la loro identità, e interpretando questi ruoli loro maturano una consapevolezza rinnovata di sé. E il mito di Sisifo è solo uno degli spettacoli che ho organizzato negli anni. Ho visto organizzato Siddhartha e altri spettacoli ancora.
2: Sintesi migliore non poteva essere fatta. Comunque lui ha interpretato Asopo, il dio dell'acqua che non dava l'acqua agli abitanti di Corinto, e non dava l'acqua perché faceva quello che faceva lui rubando macchine, cioè partecipava a festini in allegria, disinteressandosi completamente di chi, poveretto, arrivava, cercava la macchina sulla strada e non la trovava più. Quindi il dio dell'acqua era uno che avrebbe dovuto dare l'acqua, che invece non dava. Lui l'ha interpretato bene, perché è simpatico sempre, e da lì si capiscono un sacco di cose che però non possiamo dire perché
1: abbiamo
2: tardi
1: ultimato il nostro tempo. Allora, chiudiamo la trasmissione. Io vi ricordo innanzitutto che i contenuti di questa trasmissione li potete trovare anche su www.giornaleradio.fm, ma la trasmissione viene caricata anche sul sito trasgressione.net e su www.vocidalponte.it. Quindi potete ascoltare su più piattaforme, diciamo, la trasmissione, ma naturalmente Giornale Radio è la radio libera di informare, quindi io vi invito a seguirlo qui. Grazie a tutti della vostra cortese attenzione, grazie a Peter Bescapé, nostro regista, e noi ci vediamo sabato della prossima settimana. Grazie a Ignazio, grazie al professore.
3: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 18.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Giornata caratterizzata da una lieve instabilità sull'Italia, soprattutto sui rilievi e in particolare al centro-sud. Nel corso del pomeriggio avremo nuvolosità irregolare da nord a sud, con rischio di rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale e sulle aree montuose del nord-est. Tempo in genere asciutto altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi praticamente su tutta la penisola. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata caratterizzata da una lieve instabilità sull'Italia, soprattutto sui rilievi e in particolare al centro-sud. Nel corso del pomeriggio avremo nuvolosità irregolare da nord a sud, con rischio di rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale e sulle aree montuose del nord-est. Tempo in genere asciutto altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi praticamente su tutta la penisola. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Cosa vuol dire applicare la ragione di Stato? Almeno in teoria dovrebbe rappresentare l'insieme delle priorità attinenti alla sopravvivenza e sicurezza dello Stato, che possono indurre il governo in carica, spesso con il consenso dell'opposizione, a giustificare un'azione illecita sotto il profilo del diritto internazionale oppure del diritto interno. Secondo la scuola realista, in filosofia politica, ogni azione dello Stato, se necessaria per il bene dello Stato stesso, è legittima, indipendentemente dalla sua moralità. Ma sarà proprio giusto? Questa storia parte nelle settimane della liberazione del nostro paese, tra la fine di aprile e l'inizio di maggio 1945. Le truppe anglo-americane hanno ormai sconfitto nazisti e fascisti, li hanno costretti alla ritirata e hanno occupato tutte le città italiane, alcune le hanno trovate già liberate dalle insurrezioni partigiane. Milano, Genova, Torino, Napoli, Firenze, Trieste, Modena, Reggio Emilia, Parma, Biella, Vercelli, Novara. D'apertura dei cancelli dei campi di concentramento in Germania e Polonia svelano gli orrori del nazismo. Scheletri umani di ebrei, deportati politici, zingari, omosessuali, militari di ogni nazionalità si muovono come spettri tra i cadaveri ammucchiati nelle fosse comuni, accanto ai forni crematori e alle camere a gas. Le città del nord sono ridotte ad un cumulo di macerie annerite dai bombardamenti. Ponti, strade, case, beni artistici sono danneggiati in modo grave, ma impianti, centrali elettriche, fabbriche sono salvi e i funzionanti, perché i partigiani li hanno difesi dai sabotaggi tedeschi e fascisti durante i durissimi giorni della liberazione. Iniziano gli anni della lunga e paziente ricostruzione. Il popolo italiano spera che possa nascere l'era dei politici disinteressati con ambizioni oneste, per cui gli alti uffici siano un dovere e una missione. Purtroppo nulla accade, perché i dirigenti degli apparati dello Stato fascista entrano fin da subito e senza colpo ferire nelle strutture della neonata Repubblica Italiana e condizionano il delicato passaggio verso la democrazia. Infatti, secondo il rapporto dell'Alto Commissariato per le Sanzioni contro il Fascismo, la Commissione per l'Epurazione, dal 1945, su 143.781 dipendenti pubblici dello Stato fascista esaminati, 13.737 vengono processati e di questi sono 1.476 rimossi dal loro incarico, quindi dai gangli del potere. Solo anni dopo, nei 60, su 64 prefetti, 62 sono funzionari degli interni durante la dittatura fascista. 241 viceprefetti provengono dall'amministrazione fascista. 120 su 135 questori giungono dalle varie polizie ufficiali della Repubblica di Salò. 139 vicequestori entrano in servizio durante il fascismo. Solo 5 di loro contribuiscono in qualche modo alla resistenza. Interi settori della magistratura, della polizia, dell'esercito, della burocrazia e dell'università rimangono dunque al loro posto. Si sottraggono le misure di bonifica democratica. Alti funzionari dello Stato fascista saranno poi gli stessi a gestire pezzi del potere istituzionale del nuovo Stato repubblicano. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, numerosi superstiti delle stragi nazifasciste avvenute in Italia tra il 1943 e il 1945 si presentano davanti alle nuove autorità dell'Italia liberata e alle commissioni d'inchiesta degli angloamericani. Raccontano particolari terribili dei massacri, rivelano ciò che hanno visto, fanno i nomi dei responsabili degli eccidi contro la popolazione civile. L'elenco delle stragi nazifasciste sarebbe lunghissimo, ma vi ricordo solo quelle più note. Cefalonia, 8-14 settembre 1943, almeno 2.300 assassinati, 1.500 affogati durante il trasporto. Boves, 19 settembre 1943, 25 morti. Hotel Meina, 22 settembre 1943, 16 morti. Campo di transito e polizia di Bolzano Gries, 1944, 44 morti. Fosse Ardeatine, 24 marzo 1944, 335 morti. Sant'Anna di Stazzema, 12 agosto 1944, circa 400 morti. Montesole, 29 settembre 5 ottobre 1944, circa 800 morti. Campo di sterminio della Risiera di San Sabba Trieste, dal 43 al 45, 3.000 morti. Da questo elenco mancano ancora centinaia e centinaia di stragi. Le stime più attendibili sono quelle diffuse dallo storico Gerhard Schreiber, che conta 6.800 militari italiani giustiziati nel settembre-ottobre del 43 tra Balcani, Grecia ed Egeo, 22.720 partigiani uccisi, spesso nel disprezzo delle disposizioni internazionali, 9.180 civili sterminati, tra cui migliaia di bambini sotto i 12 anni. Le ricostruzioni dei testimoni delineano fin da subito l'organigramma esecutivo e logistico della cosiddetta guerra ai civili in Italia tra il 43 e il 45. Gli ufficiali nazisti, gli accompagnatori repubblichini, i comandanti delle divisioni, dei reggimenti, dei battaglioni, dei plotoni, la truppa, i delatori, gli infiltrati, funzionari della polizia alleata e carabinieri aprono i fascicoli e impilano le prime carte delle inchieste. Pare dunque ci sia la volontà di perseguire i crimini di guerra nazisti commessi in Italia. Il 20 ottobre del 1943, in una riunione presso il Foreign Office a Londra, viene istituita la Commissione per i crimini di guerra delle Nazioni Unite dai rappresentanti di 17 fra le nazioni alleate. Solo 11 giorni dopo, il documento finale della conferenza di Mosca del 31 ottobre e 1 novembre del 1943 viene siglato da Stati Uniti, Gran Bretagna, Unione Sovietica. Anche in Italia, nei mesi successivi all'armistizio dell'8 settembre del 1943, il governo a guida Pietro Badoglio rivendica il diritto di processare i vertici nazisti e fascisti che hanno pianificato omicidi in Italia e nei territori occupati dalle truppe di Benito Mussolini in Jugoslavia, Grecia, Albania. Dal 1944 il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia invoca la punizione degli assassini, in particolare la messa in stato di accusa del feldmaresciallo Albert Kesselring. Le richieste italiane diventano ancora più pressanti dopo la liberazione di Roma il 4 giugno 1944 e la nascita del governo guidato da Ivano e Bonomi. La commissione d'inchiesta sul massacro delle fosse Ardeatine, presieduta dal sindaco di Roma, il principe Filippo Andrea Doria Fanfili, denuncia Kesselring e Kappler alla Commissione Crimini di Guerra delle Nazioni Unite. Tanto le commissioni alleate avviano le indagini. Il gruppo di investigatori più attivi sono quelli della 78esima sezione dello Special Investigation Branch, guidata dal sergente Smedley. gli ispettori del servizio segreto britannico accertano che le prime testimonianze dei superstiti messe agli atti, anche se a volte imprecise, celano però una verità terribile, ma bisogna verificare le informazioni. Così i detective britannici della 78esima sezione dello Special Investigation Branch vengono inviati in varie aree del territorio italiano per accertare l'esattezza del racconto delle fonti. Il loro prezioso contributo era chiuso in un documento importante che collega le rappresaglie tedesche all'attività partigiana e sottolinea l'organico e complesso sistema di ordini all'origine dei massacri contro i civili. Dal 5 e 10 dicembre del 1946 vengono trasmesse al governo italiano anche dalle autorità militari americane i fascicoli delle indagini effettuate dai giudici militari di quel paese relativamente ai crimini di guerra. La documentazione consultata contiene una sorta di formula standard che indica la chiusura amministrativa del fascicolo e la trasmissione al governo italiano. I fascicoli sono relativi alle indagini su Balbano, Compignano, Lucca, Bardine Sante Renzo, Massa, Certosa di Farneta, Lucca, Cogliano, Prato, San Miniato, Pisa, Valpromaro, Lucca, Bedizzano, Massa, Castagno, Cecina, Livorno, Cutigliano, Pistoia, Sant'Anna di Stazzema, Lucca, Villa Alfocardo, Troghi, Firenze. Tra quei faldoni troviamo le carte relative alle stragi più gravi commesse in Italia dalle forze armate tedesche, fra le quali spicca quella di Sant'Anna di Stazzema. Gran parte dei processi per questi eccidi si sarebbero potuti celebrare già allora. Niente di tutto questo viene fatto dalle autorità italiane. La verità è che gli americani si mostrano inizialmente disponibili, mentre giungono forti riserve dagli inglesi, convinti che il governo italiano non possieda né l'attrezzatura, neppure l'energia per condurre a termine azioni giudiziarie di questa portata. La Gran Bretagna non intende riconoscere all'Italia il diritto di valutare l'operato dei tedeschi perché questo implicherebbe qualificare il nostro paese come suo alleato, anziché una nazione nemica e sconfitta. L'unico risultato ottenuto è la partecipazione di osservatori italiani ai dibattimenti condotti dalle corti militari inglesi. Su 49 processi istruiti dalle corti britanniche in Italia, nessuna pena capitale è mai stata eseguita. Intanto, la Procura Generale Militare di Roma trasferisce in indagini 2.274 notizie di reato e inoltre alle Nazioni Unite, tramite il Ministero degli Esteri, 105 domande di estradizione riguardanti altrettanti criminali di guerra tedeschi. Ma i documenti sono imprecisi, non contengono spesso elementi completi di identificazione delle persone incriminate. L'intervento della politica risulta a questo punto determinante. Il governo di Alcide De Gasperi teme l'effetto boomerang che può derivare dalle richieste di estradizione di almeno 450 criminali di guerra italiani, giunte dai paesi aggrediti dall'Italia fascista come Etiopia, Grecia, Albania, Unione Sovietica, Jugoslavia. L'annuncio del piano Marshall del giugno del 1947, stiamo parlando di 1 miliardo 500 milioni di dollari all'Italia destinati soprattutto all'industria meccanica e siderurgica, e la conseguente ricostruzione di una Germania occidentale forte rendono più complicata la consegna degli assassini da parte di americani e inglesi. L'Italia di De Gasperi avvia stretti rapporti con la Germania federale di Konrad Adenauer, sostiene l'ingresso di Bonn nel Consiglio d'Europa e le proposte di riarmo tedesco. Alla fine il nostro paese si allinea con le posizioni di Gran Bretagna e Stati Uniti, contrari a proseguire una politica punitiva e favorevoli invece alla riabilitazione anche giudiziaria degli ex nemici. Ecco perché alla fine solo 23 ricercati nazisti sono consegnati dalle autorità alleate al governo italiano. Siamo nel 1960 e sono ormai passati 15 anni dalla fine del conflitto. La Germania sconfitta e lacerata è divisa in due dal muro di Berlino. Il nemico dell'Occidente non è più il nazismo ma l'Unione Sovietica. In Italia è terminata la ricostruzione. I consumi si impennano grazie al boom economico e i civili e i militari uccisi devono restare avvolti nell'ombra, proprio come vittime invisibili. Così il procuratore generale militare, generale Enrico Santa Croce, che dipende dalle volontà politiche del governo guidato da Antonio Segni, Giulio Andreotti alla difesa, Giuseppe Pella agli affari esteri, Paolo Emilio Taviani alle finanze, il 14 gennaio, in un sol giorno del 1960, emette un decreto di archiviazione provvisoria dei documenti sulle stragi. È un atto giudiziario illegale, ad opera di un alto funzionario dello Stato su mandato governativo. Potrebbe essere una normale formula con cui i giudici archivano il mancato accertamento degli autori del furto di un motorino. La cosiddetta archiviazione provvisoria è un provvedimento abnorme in quanto extra ordinem, privo di cittadinanza all'interno del sistema giuridico italiano, come confermerà anni dopo l'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati al termine della 13ª legislatura. Stiamo parlando di stragi efferate. Ecco le testimonianze dei sopravvissuti della strage di Sant'Anna di Stazzema.
4: Io ricordo alcune donne, compresa mia madre, che si metteva in ginocchio di fronte a questi soldati, invocando pietà, invocando che ci risparmiassero, che non ci uccidessero.
5: Noi eravamo lì e vedemmo ripassare i carri e i camion con questi tedeschi che suonavano la fisarmonica, cantavano e erano sporchi di sangue.
3: Il 12 agosto 1944 questi testimoni erano piccoli, ma i loro ricordi restano precisi.
4: Ricordo solo il classico biondino tedesco. Appena abbiamo voltato le spalle a questo soldato, abbiamo sentito una raffica. Lui aveva il mitra, l'arma automatica, sparò una sventagliata di proiettili. Ci siamo girati di soprassalto perché noi non si vedeva dove sparava, pensavamo che ci stesse sparando addosso e invece girandoci abbiamo scorto che sparava in aria.
3: Cornelia Paselli è una superstite della strage di Marzabotto Montesole.
6: Ci fu un grosso rastrellamento da parte dei soldati SS che accerchiarono tutta la zona e noi, io e la mia famiglia, scivolammo sulla montagna proprio vicino a Montesole, 3 giorni prima. E allora mio padre una mattina si alzò presto, venerdì mattina, era del 29, e vide che incendiavano le case. Allora lui disse: svegliatevi subito in fretta e correte alla chiesa di Casaglia, che era la parrocchia lì vicino a Montesole. E noi corremmo subito nella chiesa e là trovammo tutti, avevo anche dei parenti, la zia, dei cugini, eravamo un centinaio. E allora rimanemmo lì che arrivò anche il sacerdote, poi i soldati arrivarono dopo una mezz'ora circa, arrivarono un gruppo di SS tutti armati e ci dissero: fuori dalla chiesa, venite tutti fuori. E poi dissero col prete di accompagnarci in una casa che era lì vicino. E allora, facendo la strada, si pensava anche di scappare. Invece incontrammo subito lì vicino al cimitero un'altra squadra di tedeschi. Allora diedero l'alt, ci fermarono subito, poi piazzarono un tedesco con la mitragliatrice pesante di fronte a noi. Poi andarono lì nella chiesa a sentire forse cosa avevano detto gli altri, volevano una conferma. E difatti arrivò la risposta di entrare tutti dentro al cimitero. Ci misero dentro proprio come un gregge di capre, così. E poi un soldato tedesco si mise lì vicino a noi con la mitragliatrice e stava caricandola. per uccidere tutti. Una signora voleva, disattando fumo dentro, sentì che gridava, urlava, lasciatemi andare da mia figlia, voglio vedere mia figlia. E lei tentò di fare un passo, la uccisero per prima. Io ero sempre lì davanti, volevo pure cercare di salvarmi, volevo andare in mezzo al gruppo delle persone perché intanto mi sentivo un pochino più protetta. Invece non ci riuscivo, spingevo e rimasi tutta all'esterno, proprio scoperta che avevo proprio il tedesco davanti a me. Caricava sta mitragliatrice, la mia mamma mi seguiva con lo sguardo e teneva abbracciati due piccoli, perché 10 anni erano ancora piccoli. Lei disse subito, bambine, dite l'atto di dolore. Ma io non ci riuscivo, poi cominciavo a dire atto di dolore, e poi non riuscivo ad andare avanti, non mi ricordavo le parole, poi lo spavento in quel momento lì, anche non si vuole morire, proprio si cerca tutti i modi di sopravvivere. Poi tutto un tratto sentì un gran busso, era una bomba a mano, buttarono per primo una bomba a mano. Questo spostamento d'aria mi buttò proprio sul gruppo delle persone, poi tutti gli altri mi cadevano addosso, tutti morti. Allora cominciai a sentire tutto il sangue sulla faccia, dappertutto, credevo di essere ferita, svenne. E dopo tanto tempo sentivo delle voci che sembrava provenissero da lontano, e invece era la mia mamma che chiamava, mi diceva, chiedeva, Cornelia, sei ancora viva? E io non rispondevo dalla paura. Allora lei, poveretta, insisteva, allora disse, sì mamma, stai zitta per carità, ci sono ancora i tedeschi. E lei disse, io non posso più stare in piedi perché ho le gambe mitragliate. E i bambini, dice, Gigi e la Maria se ne sono già andati. Dico, appena vanno via ti vengo a aiutare. Dopo, ma rimanemmo lì per 7 ore, dalle 9 fino alle 4 del pomeriggio. E quando mi alzai su, vedi tutto sto massacro, tutta sta gente tutta spezzata, ecco, fu un orrore proprio. Cominciai a scappare dove sapevo che c'erano dei contadini, ma trovavo solo morti. Girai tutto il tempo, arrivare a sera, ma trovavo solo dei morti.
3: Amos Pampaloni, comandante della divisione Acqui, è uno dei pochissimi superstiti della strage di Cefalonia.
7: Certo, un ricordo tremendo, perché fatto prigioniero io e la mia batteria, una volta fatti prigionieri, i tedeschi intanto portarono via tutto quello che potevano portare via, oltre le armi, oltre i moschetti e le due mitragliatrici. Dopo ci fecero mettere tutti per uno, e pensavo che ci volessero trasportare via, e il capitano tedesco mi disse di andare in testa, e io vi andai in testa alla fila dei miei soldati, che erano tutti per uno, e seguito dal mio sottocomandante.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità raccontiamo il caso del ritrovamento dei fascicoli sulle stragi nazifasciste dentro il cosiddetto armadio della vergogna.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 19 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
8: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi praticamente ovunque, con tempo asciutto da nord a sud. Nella mattinata di domani avremo un ampio soleggiamento, con cieli spesso anche sereni sulle regioni centro-meridionali. Più nubi al nord, ma in genere senza precipitazioni associate. In giornata qualche rovescio potrebbe verificarsi sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Siamo nella primavera del 1994. Il procuratore militare della Repubblica di Roma, Antonino Intirisano, è impegnato nell'indagine preliminare relativa alla strage delle Fosse Ardeatine. Nel corso di un servizio giornalistico trasmesso negli Stati Uniti, una televisione privata comunica di aver rintracciato in Argentina un ex ufficiale delle SS rimasto coinvolto nell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Dalla riapertura del caso, a seguito di questa notizia, scaturisce quindi l'indagine contro l'ex capitano dell'SS Erich Priebke, la cui posizione viene stralciata dal procedimento originario. Antonino Intirisano sta cercando in archivio una richiesta di autorizzazione a procedere che potrebbe essere contenuta negli atti del precedente processo contro Herbert Kappler. Il luogo dove sono nascosti i fascicoli nella parte finale dei locali dell'archivio del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, in uno stanzino buio, senza finestre, separato mediante una grata di ferro chiusa a chiave. I fascicoli sono stipati in un armadio in legno marrone e lì tranquillo e indisturbato, nessuno lo cerca, nessuno lo vuole trovare per anni. Cosa c'è nell'armadio? Chi lo ha nascosto per 34 anni? Affiora, d'improvviso, un pezzo nascosto della storia italiana. Vengono alla luce 695 fascicoli raccolti in faldoni, stipati uno sull'altro. C'è un registro composto da 2274 notizie di reato, il cosiddetto ruolo generale dei procedimenti contro criminali di guerra tedeschi. Tutto è celato in modo rigoroso, preciso e ordinato. Si viene a sapere che in realtà i fascicoli complessivi sono 2205, 260 già inviati ai tribunali ordinari nell'immediato dopoguerra, 1250 distribuiti alle procure militari, 695 fatti sparire per un terzo di secolo. Il materiale è rinvenuto in gran parte costituito da denunce e atti di indagine della polizia giudiziaria e di commissioni di inchiesta alleate, raccolte in modo illegale dentro in un archivio invece di essere inviati alla magistratura competente per l'esercizio dell'azione penale. Ogni fascicolo contiene le indicazioni sull'autore del reato, la persona offesa, l'organo pubblico oppure il soggetto privato che sporge denuncia. I verbali custodiscono i nomi dei nazisti in ritirata che si sono avventati su centinaia di paesi e città italiani e quelli dei repubblichini. Emergono le testimonianze dei sopravvissuti che indicano nel 45 gran parte dei colpevoli, i cui nomi sono finiti in quello

0: uscita del suo libro L'armadio della vergogna. La copertina è una foto di un girotondo di bambini scattata pochi giorni prima della strage di Sant'Anna di Stazzema.
1: Ecco, tu parlavi del simbolo di questi bambini che giocano nell'estate, più o meno a luglio credo del 1944, a Sant'Anna di Stazzema, verranno tutti uccisi il 12 agosto dello stesso anno, e per me il simbolo di tutte queste stragi, che sono quelle nell'armadio della vergogna, sono 695, anche se c'è un registro che io ho chiamato il registro degli orrori, come quell'armadio, ho definito l'armadio della vergogna, dove i reati imputati a nazisti e fascisti, non dimentichiamo i fascisti, perché i fascisti hanno fatto la loro parte, peggio forse anche dei nazisti, ecco, sono 2274. Quei bambini rappresentano il simbolo di tutte le stragi, perché la maggior parte delle stragi fu fatta su gente indifesa, donne, vecchi e bambini, appunto. E quindi questo è il simbolo di questo passato che si è cercato di dimenticare, che si è cercato di occultare, che si è cercato di seppellire come le vittime. È potuto accadere perché nel 1945, appena dopo la liberazione, il primo governo del Comitato di Liberazione Nazionale, quello presieduto da Ferruccio Parri, indisse una riunione tra vari ministeri per arrivare appunto alla giustizia, per arrivare a perseguire i responsabili di queste stragi. Poi il silenzio, poi iniziano i periodi della guerra fredda. La guerra fredda, il nemico non è più la Germania, ma bensì l'Unione Sovietica. La Germania si deve riarmare, tutte queste palate di fango l'avrebbero subissata, ed ecco che qualcuno, uno dei governi di centro, quelli di da De Gasperi dal 1947 in poi, decise questo occultamento, e i magistrati militari che erano nominati dal Consiglio dei Ministri, i magistrati militari, parlo dei procuratori generali militari, obbedirono, si misero gli attenti, e questa colossale ingiustizia fu fatta. Poi il silenzio dura a tante cose, alla ricostruzione, al timore di riaprire vecchie piaghe, alle polemiche, è stata colpa dei partigiani, dimenticando che i partigiani hanno creato il nostro paese, non certamente i fascisti, e tutto questo è finito. Poi quando se ne è cominciato a parlare, poco, molto poco, purtroppo, ancora silenzio, perché la grande stampa se ne è disinteressata, e siccome se ne disinteressava la stampa, ecco che se ne è disinteressata anche la politica, e siccome se ne disinteressava la politica, ecco se ne è disinteressata anche la stampa. E poi si tratta di decine e decine di migliaia di vittime.
0: Il fascicolo numero uno riguarda l'eccidio delle Fosse Ardeatine a Roma. L'ente denunciante è il Ministero della Guerra, il tribunale di riferimento è la Procura Militare di Roma. Le parti lese sono Domenico Ricci di Felice e altre 358 persone. I nomi degli indagati sono quelli di Herbert Kapler, Harry Priebke, Karl Haas, Karl Schulz, il comandante delle SS italiane Pastori e altri militari italiani, accusati di aiuto al nemico sulla base dell'articolo 51 del Codice Penale Militare di Guerra. L'incartamento numero 2 è relativo alla strage nel campo di concentramento di Fossoli. Le parti lese sono Leopoldo Gasparotto e altri 65 patrioti. Anche in questo caso sono già indicati i possibili imputati: Karl Friedrich Tito, Hans Hager, Josef Koenig. Per le stragi della Benedicta, Passo del Turchino, Portofino, Cravasco, fascicolo 1940, spunta il nome del colonnello dell'SS Siegfried Engel. Altri responsabili conosciuti e indicati nei documenti sono Walter Redder, Max Simon per Sant'Anna di Stazzema, fascicolo 2163, e Montesole, fascicoli 1864-1891, e il capitano delle SS Teo Saveche, piazzale Loreto a Milano, fascicolo 2167, o Michael Seifert, campo di concentramento e transito di Bolzano Griers.

0: Nell'armadio della vergogna finiscono anche i procedimenti della marcia della morte della sedicesima SS Panzergranate, Reichsführer. Quello di Baden e di Sant'Enzo è il numero 1157. L'ente denunciante è il Ministero dell'Interno. I nazisti coinvolti sono il tenente Albert Fischer, il maggiore Walker, il capitano Rakel. Nel fascicolo numero 1996, che si riferisce all'assalto nazista alla Certosa di Farneta, è scritto il nome del sergente Edward Florin, poi assolto per non aver commesso il fatto. Resta conto ignoti invece il fascicolo numero 996 per la strage di Casteldebole. La giustizia, anche se tardiva, a questo punto si mette in moto. Dal novembre del 94 a maggio 96 vengono trasmessi alle procure militari competenti 695 fascicoli, 280 sono procedimenti conto ignoti, 415 riguardano i militari identificati in maggioranza tedeschi e in parte uomini dei reparti della Repubblica Sociale Italiana. Numerose istruttorie vengono chiuse per prescrizione del reato oppure perché gli indagati nel frattempo sono deceduti. Altre invece giungono al dibattimento. Grazie al ritrovamento di quei fascicoli si sono potuti istruire i processi. Quello al Tribunale di La Spezia è il primo a giungere ad una sentenza. 10 ergastoli comminati ad ex ufficiali tedeschi ritenuti responsabili dell'eccidio di Sant'Anna. Davanti alla Corte di La Spezia sfilano gli uomini che hanno coordinato le indagini. Il colonnello dei carabinieri Roberto D'Elia e il procuratore militare di La Spezia, Marco De Paolis.
1: La 16ª divisione Reichsführer, secondo battaglione, 35esimo reggimento, è stato il reparto autore della strage di Sant'Anna.
2: Leggo alcune dichiarazioni dell'ex imputato Egert, che purtroppo è deceduto 2 anni fa. Egli ha detto: la missione, quella di Sant'Anna, era contro i partigiani e non venivano dati ulteriori ordini. Si era detto di uccidere tutti questi gruppi, era come alla caccia, come ad una battuta di caccia.
1: Azioni partigiane contro l'SS e i reparti non erano state compiute, erano proprio delle azioni, io ritengo, finalizzate solo aventi uno scopo terroristico. Lo scopo era quello di incutere il terrore, di uccidere e massacrare, proprio per incutere il terrore della popolazione.
0: Da requisitoria del procuratore militare di La Spezia De Paolis è un duro atto di accusa contro gli assassini. Il magistrato ricorda che per gli imputati la strage era diventata abitudine.
3: La partecipazione ad operazioni militari di lotta antipartigiana come quella condotta a Sant'Anna non costituiva certo una novità per gli imputati, i quali erano già tutti avvezzi da tempo per la loro specifica esperienza maturata nelle precedenti campagne di guerra nell'est europeo a operare con quella criminale ferocia.
0: Marco De Paolis era procuratore di La Spezia e uno dei magistrati che ha portato avanti i processi più importanti, quelli per la strage di Sant'Anna di Staseba e l'eccidio di Montessole, Mazzabotto. Il gruppo più spietato era la 16ª divisione Panzergranate.
4: La 16ª divisione era una divisione che era stata formata come battaglione di accompagnamento al Führer inizialmente, ecco, poi si è via via ingrandita fino ad arrivare al rango di divisione, quindi è stata inizialmente ha operato nell'est europeo e poi è stata inviata in Italia nella primavera del 44. E secondo quello che noi abbiamo potuto constatare, soprattutto dalle consulenze tecniche, in particolare dalla consulenza tecnica del professor Gentile, perché lui è un esperto di questa materia, soprattutto ha studiato a fondo proprio la 16ª divisione in particolare, ecco, era una divisione composta da nazisti, quindi naturalmente erano iscritti al partito nazista, erano Waffen SS, e molti di loro provenivano dalla famigerata divisione, terza divisione Totenkopf, le cosiddette teste di morto, che erano particolarmente agguerrite e particolarmente fanatiche perché, come sappiamo, erano coloro che avevano, tra le altre cose, anche il compito di vigilare i campi di concentramento e di sterminio. Quindi alcuni degli ufficiali, dei sottufficiali, o meglio molti degli ufficiali e sottufficiali che sono andati poi a comporre la sedicesima provenivano da questa divisione e avevano fatto un'esperienza terribile negli anni 42-43 nell'est europeo, dove erano avvenuti massacri anche molto più numerosi, ecco, più sanguinosi di quelli avvenuti poi in Italia nel 1944.
5: Ecco, naturalmente poi a un certo punto arrivano in Italia da quello che si sa, arrivano e contrastano gli americani, gli alleati che sbarcano ad Anzio, passano per Roma, diciamo, come combattenti e in realtà iniziano quella che viene chiamata e definita la marcia della morte in Toscana e la concluderanno poi alcuni mesi dopo in Emilia. Quante stragi avete definito dal punto di vista processuale, anche non dal punto di vista delle inchieste, in cui il responsabile è la sedicesima divisione Panzergranatier?
4: Ma noi diciamo, intanto c'è da dire che un conto è quello di cui noi ci siamo occupati, di cui mi sono occupato alla Spezia prima, poi a Verona, poi a Roma, e un conto è quello che è avvenuto, perché il dato potrebbe non coincidere per difetto, nel senso che noi non ci siamo occupati di tutto quello che è successo, di gran parte, di quasi tutto. Comunque, per rispondere alla domanda, in sostanza sono circa una dozzina i procedimenti, 12, forse una quindicina, ecco, in cui i protagonisti sono i militari della sedicesima divisione. Ma soprattutto quello che colpisce è che sono sempre presenti nelle stragi più sanguinose, perché la sedicesima divisione, nei vari reparti che sono stati coinvolti con le stragi, è responsabile delle stragi di Montesole, Mazzabotto Montesole con più di 800 vittime, Sant'Anna di Sazzema circa 400 vittime, Bardine Sant'Erenzo e Vincao circa 350 vittime, la Certosa di Farneta 60 vittime, e la Casalecchio di Reno una ventina di vittime, San Cesario sul Panaro, 11 vittime, tutte poi altre varie stragi commesse nella provincia di Lucca, a Massarosa, Nozzano, a Camaiore, insomma, ecco, quindi, ma soprattutto ecco, quelle più sanguinose in assoluto commesse in Italia sono state commesse dalla sedicesima.
5: E quindi possiamo definirli i contabili della morte del nazismo, ancora di più di altri o come gli altri? Cioè c'è una efferatezza, come una sorta di marchio di fabbrica, di marchio criminale della sedicesima, oppure i componenti, i loro componenti, da quello che lei ha visto negli atti, erano uguali agli altri, cioè si erano comportati nello stesso modo? Mi riferisco per esempio a certe cose terribili dai cadaveri bruciati, no, davanti alla chiesa di Sant'Anna, i bambini sventrati e tutte queste cose che, diciamo, vanno un po' al di là della strage intesa come eliminazione di persone, cioè va all'accanimento, va, diciamo, alla necrofilia, va ad altri tipi di comportamenti, se vogliamo, più psichiatrici che non solamente criminali.
4: Ma li possiamo definire come vogliamo, ora forse contabili della morte può essere un'idea, diciamo che sono sicuramente stati fra quelli che hanno eseguito meglio le le criminali direttive di Kesselring e di Hitler. Probabilmente non sono neanche, cioè per quello che riguarda l'Italia sicuramente sono quelli che si sono, ripeto, macchiati dei crimini più gravi. In assoluto, ecco, credo che in Europa, comunque poi, ecco, ci sono state anche cose, se vogliamo, non dico peggiori, ma insomma, ecco, ma quantitativamente, numericamente più consistenti. Basta pensare anche alle stragi di Cefalonia, Kosleos e dell'Albania, dove lì parliamo di, insomma, di cifre che superano il migliaio, e tra l'altro non commesse da Waffen SS ma da Wehrmacht.
0: E alla fine di questo racconto, di questo pezzo di storia italiana, sorgono spontanee alcune domande. Qualcuno un giorno si prenderà mai una responsabilità politica per l'occultamento di prove e indizi? E ancora, si troveranno mai i colpevoli di queste omissioni? Una democrazia deve fare i conti anche con il suo passato.
6: Sonori di archivio, interviste all'autore.
7: Il lato oscuro della verità.
6: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi praticamente ovunque, con tempo asciutto da nord a sud. Nella mattinata di domani avremo un ampio soleggiamento, con cieli spesso anche sereni sulle regioni centro-meridionali. Più nubi al nord, ma in genere senza precipitazioni associate. In giornata qualche rovescio potrebbe verificarsi sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: sono le 20 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi praticamente ovunque, con tempo asciutto da nord a sud. Nella mattinata di domani avremo un ampio soleggiamento, con cieli spesso anche sereni sulle regioni centro-meridionali. Più nubi al nord, ma in genere senza precipitazioni associate. In giornata qualche rovescio potrebbe verificarsi sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 21.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi praticamente ovunque. Avremo quindi tempo asciutto da nord a sud. Nella mattinata di domani sole protagonista con cieli spesso anche sereni sulle regioni centro-meridionali. Più nubi al nord, ma in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio potrebbero verificarsi dei rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 21 e 13 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi praticamente ovunque. Avremo quindi tempo asciutto da nord a sud. Nella mattinata di domani sole protagonista con cieli spesso anche sereni sulle regioni centro-meridionali. Più nubi al nord, ma in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio potrebbero verificarsi dei rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi praticamente ovunque. Avremo quindi tempo asciutto da nord a sud. Nella mattinata di domani sole protagonista con cieli spesso anche sereni sulle regioni centro-meridionali. Più nubi al nord, ma in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio potrebbero verificarsi dei rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 11 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 22 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi praticamente ovunque. Avremo quindi tempo asciutto da nord a sud. Nella mattinata di domani sole protagonista con cieli spesso anche sereni sulle regioni centro-meridionali. Più nubi al nord, ma in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio potrebbero verificarsi dei rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 22:45.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 23.
1: Radio Podcast. Il meteo.
0: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi su tutta la penisola, avremo quindi tempo asciutto da nord a sud. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento con cieli spesso anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi invece al nord, ma in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio potrebbero verificarsi dei rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e in prevalenza soleggiato. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
0: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi su tutta la penisola, avremo quindi tempo asciutto da nord a sud. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento con cieli spesso anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi invece al nord, ma in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio potrebbero verificarsi dei rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e in prevalenza soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 23 e 47 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: È mezzanotte e 22 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È mezzanotte e 34 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica e rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sugar. È mezzanotte e 48 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
0: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: È l'una.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: È 1:18.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È 1:30.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: 1:45.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, con condizioni che favoriscono una giornata più calda, in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Al nord invece qualche nube in più, ma in genere senza precipitazioni associate. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese invece il tempo si manterrà stabile e asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: È 1:59.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
3: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the